0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Capital Gold, il programma cult di Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
1: Shh.

0: Capital Gold.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 5

50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

Capital Gold. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
3: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
4: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Alle elezioni comunali, vittoria al primo turno del centrodestra a Venezia, una conferma, e a Reggio Calabria, dove da 12 anni invece governava il centrosinistra. Il centrosinistra conquista Pistoia e Avellino e si conferma Prato e Mantova. A Salerno, affermazione personale per Vincenzo De Luca, che torna così sindaco. Meloni commenta anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra rimandato a domani. La segretaria del PD Schlein dice: noi siamo competitivi per le elezioni politiche. Gli Stati Uniti lanciano un attacco nel sud dell'Iran, una operazione di autodifesa secondo il comando americano, contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni posamine nella zona di Hormuz. Il segretario di Stato Rubio afferma che un accordo è ancora possibile nei prossimi giorni. Prezzo del petrolio in leggero rialzo, Brent a $95 al barile. Non è Ebola, negativi test su due cooperanti rientrati dall'Uganda in Italia con la febbre alta e vomito. Sono una donna di 31 anni, un uomo di 33, erano stati 3 mesi in una zona al confine con Ruanda e Congo. 8 ultras arrestati per gli scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus. Simone Di Gregorio.
5: Sono accusati di resistenza, lancio di oggetti pericolosi, possesso di bombe carta e fumogeni. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Immagini che non chiariscono però al momento cosa abbia colpito alla testa il tifoso juventino operato nella notte. L'uomo, 36enne, commercialista lombardo appartenente a un gruppo ultras della Juve milanese, Ivai, resta in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. La procura di Torino ha aperto un'inchiesta, al momento si procede per lesioni gravi. Il questore ha emesso anche 11 DASPO, sono 6 gli agenti rimasti feriti negli scontri.
4: Rivoluzione cardinale, il proprietario del Milan esonera l'allenatore Allegri, azzera la dirigenza, ma resta Ibrahimovic, probabile destinazione di Allegri il Napoli, che ha appena salutato Conte. La Lazio ingaggia Gattuso. Capital News, torna alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari, sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi, temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con

0: Heroes su Radio Capital, inizia così questa giornata, questo martedì, siamo arrivati ormai al 26 maggio e una buona giornata da Silvia Mobili che per tutta questa settimana vi terrà compagnia al posto di Marco Maisano.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zhao shang hao.
5: Buon dia.
6: Kalimera.
7: Buen dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital.
0: In tutte le lingue del mondo praticamente. Mi piacerebbe anche una sigla con tutti i dialetti della nostra Italia, visto che abbiamo parlato proprio di elezioni amministrative che potevano essere anche una sorta di prova per il nostro governo dopo il referendum. E infatti ci siamo chiesti, ci sarà un effetto dopo il risultato del referendum anche sulle elezioni amministrative che ci sono state in questo weekend e che hanno poi tra l'altro visto hanno coinvolto almeno 750 comuni e oltre 6 milioni di elettori. Io ho lasciato qui Jean Paul Bellotto che ha appena letto il giornale radio un po' per fare una panoramica di quello che è successo.
10: Sì, mi hai depositato un attimo.
0: Stavi
10: qui,
0: andando di là, ho detto fermo. Sai cos'è? Che ci sono tantissime realtà e ci sono sì, tanti comuni e poi appunto c'era anche Santa Marinella. Io ne parlo perché per via della mia vicinanza, insomma, della mia pendolarità, però direi di partire un po' con i capoluoghi.
10: E lì sarà quella al ballottaggio, giusto?
0: E lì si andrà al ballottaggio.
10: All eyes on Santa Marinella, no?

0: Lo sai, cioè, tutta l'Italia.
1: Quindi, Fulminacci sarà sicuramente molto curioso, però visto che ci ha scritto una canzone, no? Quindi magari è
0: 7-8 giugno, attenzione, fermatevi tutti, 7-8 giugno, quello che succede nel mondo non
1: tutti
0: importa.
1: Tutti a cantare Santa Marinella di Fulminacci.
0: Allora, località non di mare ma di laguna, Venezia, no? Era quella più attesa?
1: Sì, erano due, ha visto, uno preso come simbolo Venezia e Reggio Calabria.
0: Certo,
1: poi alla fine, sì.
0: Dalla laguna allo stretto, e alla fine in entrambe ha vinto il centrodestra. Al primo turno, ricordiamolo, che se si supera, no, se uno ha la maggioranza assoluta nei comuni sopra i 15.000 abitanti non si va al ballottaggio se non hai la maggioranza assoluta, se ce l'hai. Quindi insomma un'affermazione al primo turno è molto significativa. E l'ex assessore Venturini, ex assessore dell'ex sindaco Brugnaro, si è affermato nettamente al primo turno con una sconfitta che brucia per il Partito Democratico, perché come dicevi tu, dopo il referendum ci credeva. Ci sperava, sì. No? Certo. Di poter vincere a Venezia con il suo candidato Martella, che è un senatore, che però evidentemente, da quello che stanno dicendo i veneziani anche stamattina, è stato percepito durante la campagna elettorale forse come una persona un po' distante da Venezia, mentre lì ci voleva qualcuno che fosse insomma vicino al territorio, perché il sindaco è questo, non c'entra niente con il referendum, con i grandi ideali, i grandi slogan. Lì conta ovviamente la capacità di amministrare e la capacità di stare vicino alle persone che ti votano, perché poi l'elezione sindaco, come dicono molti eletti sindaci, è la cosa più bella, no? Perché sì, sei tu, sì. Cioè hanno un riferimento. Silvia Mobili, sindaca di Santa Marinella, se c'è qualcosa vado da Silvia Mobili.
1: Sì, guarda, oddio, all'inizio pensi che sia così, cioè io ti parlo di piccole realtà, all'inizio pensi che davvero il sindaco sia sempre, certo, a disposizione, poi però dopo la campagna elettorale devo dire che poi molti candidati, cioè all'inizio amici, poi appena sono eletti non si ricordano più di te, ma quella è un'altra cosa.
0: In un'intervista a Repubblica il candidato che ha vinto, Venturini, dice: vabbè, ma tutti pensano che Venezia sia la Biennale, il centro storico, eccetera eccetera. Sì, ma è anche, soprattutto anche numericamente come abitanti, Marghera, Mestre, certo, insomma, infatti, quello è.
1: E poi c'è il caso invece Reggio Calabria, c'è stato uno stravolgimento.
0: Dopo 12 anni ha vinto il centrodestra con Francesco Cannizzaro, ha preso praticamente il 2/3 dei voti. Quindi il centrodestra partiva da un 33% della volta precedente e adesso ha raddoppiato i voti al 66%. Quindi questa altra affermazione significativa. Bisogna dire che nei capoluoghi al primo turno il centrosinistra è avanti 7-3 sul centrodestra, quindi, mentre il dato precedente era 8-6. Quindi da un certo punto di vista il centrosinistra può anche cantare vittoria da questo punto di vista. Poi bisogna aspettare il secondo turno ovviamente, però nel momento in cui punti tutto su Venezia e Reggio Calabria e perdi, chiaramente è una botta.
1: E poi vabbè, c'è l'affluenza che è stata un po' in calo in questo caso 5 punti, no? Si è arrivati al 60%,
0: che è parecchio, sì.
1: Però quando si andò a votare l'ultima volta c'erano anche diverse elezioni regionali, referendum, quindi insomma
0: c'era
1: magari
0: un traino.
1: Ecco, c'era il traino, però io credo che secondo me molti sono più interessati invece ai ballottaggi, ai candidati, a quelli che potranno essere i nuovi tecnici delle squadre di calcio.
0: Dal valzer delle panchine, non quello dei sindaci.
1: Vabbè, Allegri ha lasciato.
0: Lasciato, l'hanno cacciato adesso. Ma tu non, scusami, stai censurando il signor De Luca?
1: No, guarda, è vero, De Luca me l'ero dimenticato.
0: Certo, perché tanto era scontato, torna De Luca senza il PD a Salerno.
1: Ero talmente presa dalla notizia di Allegri che andava via dal Milan che effettivamente Vincenzo De Luca,
0: quinta volta sindaco a Salerno, ha vinto il primo turno.
1: Mi aspettavo una dichiarazione, andata a vedere sul sito ma ancora non ha parlato.
0: Dichiarazione è: ma che vi aspettavate, che vincevo un altro? Ti ricordo che in campagna elettorale aveva promesso aveva detto di immaginarsi Salerno come la Monte Carlo d'Italia. Una spiaggia come quella di Copacabana.
1: Benissimo.
0: Però lui l'ha detto meglio sicuramente.
1: Sì, no, certo, la sua maniera molto filo Copacabana, e poi vediamo, perché comunque adesso è sindaco di Salerno e staremo a vedere se effettivamente sarà così. Insomma, ci vuole poco. Hai detto tu, no, che i sindaci poi si mettono lì a discutere con il cittadino, no? Hanno questo confronto diretto. Io invito i cittadini

0: Lit Fibacon a vivere il mio tempo. Beh, vivere queste elezioni amministrative sono sempre una prova per il governo, però come dicevamo con Jean-Paul Bellotto, poi alla fine quando tu devi votare un sindaco, comunque dei candidati al Consiglio Comunale, pensi sempre più alle persone. Ma come dicevamo pure, quando c'è la campagna elettorale tutto sembra bello, tutti che ti vengono a cercare, ma ti ricordi che io andavo a scuola, cioè mio figlio andava a scuola con il cugino del tuo, ecco così, no? E poi cominciano anche a prometterti Mari e Monti e a dirti anche saremo sempre lì disponibili per il cittadino, poi una volta eletti spesso capita che non si ricordino più di te, ma penso che sia un po' il male della politica in generale. Io voglio parlarvi di un altro male invece, un male che è veramente quasi diciamo sì, un male che ti prende dentro, che ti rode tantissimo. Mi è capitato per caso proprio ieri un post di una persona, una persona comune che ha voluto fare una storia e ha raccontato qual è la sua vita. Lui è un signore di si chiama Eugenio Artioli e ha fatto un post su Facebook, un post che è stato visualizzato tantissimo, è arrivato anche a me, sapete poi l'algoritmo tante volte. Lui è un caregiver, accanto aveva la mamma che soffre di demenza senile, poi adesso anche il padre sta molto male, quindi ha dovuto praticamente rinunciare al suo lavoro. Prima aveva un lavoro, era riuscito poi a lavorare in casa, poi piano piano la situazione si è sempre più complicata e ha aperto proprio una finestra su questo mondo che secondo me delle volte è dimenticato, senza pensare che noi stiamo sempre più invecchiando, non si fanno bambini, l'Italia è sempre più vecchia e quindi comunque è un problema che a mano diventerà sempre più grave per la nostra società e spesso va a finire proprio sulle spalle dei figli. Allora io vi voglio far sentire proprio un pezzo del suo video di questa pubblicazione su Facebook, appunto Eugenio Artioli, andate a vedere se vi capita e ovviamente questo è proprio un sunto della sua storia.
1: Ho 47 anni e mi occupo di loro da quasi 14 anni. Inizialmente solo di mia madre, da pochi anni anche di mio padre. Sono figlio unico e non occupato da un anno. Il caregiver convivente non ha ferie, non ha fine settimana, non festeggia Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto e non sa cosa sia la domenica. Il caregiver convivente si adegua quotidianamente agli orari degli assistiti. Lavoriamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno e dobbiamo essere a disposizione 24 ore su 24, a meno che non si riesca a trovare qualche fidato sostituto. Chiediamo solo la dignità e il riconoscimento di ciò che facciamo con amore ogni giorno, ma anche con una notevole dose di esaurimenti e logorii fisici e mentali.
0: Ecco, è stato proprio una sorta di sfogo questo di Eugenio Artioli su Facebook e accanto aveva la mamma che appunto soffre di demenza senile. Questa è una storia che è una delle tante storie che uno vede così, no, su Facebook, però mi ha veramente molto molto colpito, anche perché la legge è ancora un disegno, cioè ci sono milioni di invisibili che sono lì, l'Italia sta cercando di dare un nome a questo, però ancora c'è moltissimo da fare. Nel 2025 si stima che quasi 1,5 milioni di persone convivano con una forma di demenza e dietro ad ogni malato c'è qualcuno che poi, come abbiamo sentito nel caso di Eugenio, rinuncia alla propria vita. E i caregiver familiari che assistono un proprio caro almeno una volta alla settimana sono oltre 7 milioni, sono in prevalenza donne, circa 4 milioni. E il 65% dei caregiver che spesso lavorano fuori casa, e io parlo soprattutto delle donne, sono state costrette ad abbandonare il lavoro per dedicarsi a tempo pieno a questa cura. Ecco, c'è una novità legislativa, qualche mese fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce per la prima volta la definizione del caregiver, riconoscimento formale, contributo economico, però secondo me c'è davvero tantissimo, tantissimo da fare e spesso anche bisogna ringraziare i vari comuni che decidono a livello autonomo anche di riconoscere i caregiver in una certa maniera per poi fargli accedere era su supporti, a dei bonus, a dei servizi territoriali dedicati. Ecco, è proprio un argomento di quello che mi prende veramente molto. Io voglio dare proprio un abbraccio a Eugenio Artiolo e lo ringrazio, perché ho chiesto ovviamente prima, le ha permesso di mandare in onda proprio la sua considerazione, le sue riflessioni, io penso anche il suo sfogo, perché comunque ancora ad oggi manca un qualcosa di concreto, pensate, cioè comunque tutta la tua vita la devi dedicare a coloro che ti hanno dato la vita, e non è sempre semplice portare i tuoi genitori in una RSA, e grazie ad Eugenio.

Allora, al 342-342-2190 mi hanno richiesto il nome di questo, di questa persona che insomma si è sfogata sul web, su Facebook, sulla sua figura di caregiver. Si chiama Eugenio Artioli. Poi mi hanno detto anche che a Bologna ci sono molte agevolazioni, anche semplice a livello burocratico, diventare caregiver, farsi riconoscere proprio questo tipo di figura, basta un'autodichiarazione e poi ci sono dei contributi mensili, dei bandi. Per chi assiste appunto delle persone con disabilità. Sono contenta quando appunto le amministrazioni si danno da fare, perché comunque è un problema che poi ovviamente aumenterà con il passare del tempo, perché lo sappiamo tutti, l'Italia sta davvero davvero invecchiando. Però ci sono anche i giovani, e come il caso di Birth, che è questa ragazza, 29 anni, e quindi dà un po' di luce al panorama musicale italiano. Lei si chiama Alice Bisi e la canzone è Bene da sola, e l'ascoltiamo su Radio Capital.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital. Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
5: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
2: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
5: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
4: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
8: Sì, ma perché questo tono dark?
9: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
8: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
9: No, ne fai fare alla voce.
7: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
9: Ce l'ha con te.
7: Una produzione One Podcast.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ieri è arrivata l'enciclica di Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale, parole molto forti, lo ha detto lui stesso. Bisogna disarmare l'intelligenza artificiale, superare la teoria della guerra giusta e soprattutto deve servire l'umanità, non il potere di pochi. Sentiamo le sue parole.
1: Intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know. But deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Ecco, è un messaggio molto chiaro, dice, affinché le sfide del futuro impongano il dovere di restare sempre umani, e il Big Tech deve cercare di capire questo, bisogna appunto disarmare l'intelligenza artificiale da questo punto di vista. Sentiamo il commento del direttore Edoardo Buffoni.
2: Buongiorno, se la Chiesa Cattolica dopo 2000 anni di storia è seguita da 1.400.000.000 di fedeli è anche perché ha sempre saputo adeguarsi alle varie epoche, nel bene e nel male. Ed è per questo che non deve stupire che Papa Leone XIV abbia dedicato una parte della sua prima enciclica al tema dell'intelligenza artificiale. La dottrina deve adeguarsi a nuove sfide per restare al passo coi tempi. Un'enciclica è una lettera solenne scritta dal Papa, rivolta a vescovi e fedeli, e serve a trattare importanti questioni di fede, morali o sociali. La prima data 1740, sono ancora scritte in latino ma tradotte in tutte le lingue del mondo. Quest'ultima è intitolata Magnifica Humanitas, è lunga 231 pagine e Prevost l'ha presentata ieri in Vaticano, parlando però in inglese, la sua lingua madre. Affronta i temi principali della nostra epoca, il pericolo che l'economia venga concentrata nelle mani di pochi, le diseguaglianze tra primo, secondo e terzo mondo, le guerre, l'ecologia, l'informazione libera, il lavoro per i giovani e appunto l'intelligenza artificiale. Attenzione, il Papa non la demonizza, lui ha una formazione scientifica e laureato in matematica, ma distingue tra un progresso che serve la persona e i popoli da un progresso che li piega a logiche di potere. L'intelligenza artificiale, scrive il Papa, può imitare l'uomo, ma non ha coscienza morale, empatia, discernimento spirituale. Bisogna mantenere chiarezza sulle responsabilità, definire politiche e quadri giuridici adeguati, una vigilanza indipendente e un'educazione degli utenti. Soprattutto c'è bisogno di un codice etico sottoposto a criteri di giustizia sociale condivisa. Perché, dice il Papa, non serve un'intelligenza artificiale più morale se questa morale è decisa da pochi. Insomma, bisogna, dice Prevost, disarmare l'IA e quindi sottrarla alla logica della competizione armata, alla corsa all'algoritmo più performante, alla banca dati più vasta. In un contesto in cui la ricchezza delle nazioni dipende sempre più da conoscenze e tecnologie, quando questi beni restano concentrati nelle mani di pochi, senza adeguate forme di condivisione e di accesso, si crea un nuovo squilibrio. Le parole del Papa assomigliano molto a quello che va dicendo anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da un paio d'anni a questa parte. Nel testo il Papa cita anche le parole di Gandalf nel Signore degli Anelli, ebbene sì. Dice: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare. E noi ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18, sempre qui su Radio Capital.

Allora, l'intelligenza artificiale, devo dire che io sono una di quelle che la usa abbastanza spesso, anche se poi ho letto che effettivamente si spreca tantissima energia e bisognerebbe anche darsi un po' una regolata a volte, e che non bisognerebbe utilizzarla per cose sceme. Ecco, è vero che all'inizio l'ho fatto, all'inizio magari chiedevo delle cose veramente un po' così, poi piano piano ho capito che effettivamente un'intelligenza artificiale che si spreca però energia, e ci sono tutti i discorsi anche legati all'ambiente, e mi sono data una regolata. A proposito di questa enciclica, ne abbiamo parlato anche con il direttore Edoardo Buffoni. Tra poco invece avremo ospite lo possiamo definire una sorta di creativo dell'intelligenza artificiale.

0: sai, su Franco Battiato, Sergio Martelli che è in regia con me mi dice dai entra, entra che poi c'è poco tempo, però non riesco, però sfuma, questa è una persona che sfuma subito. Bandiera bianca, davvero un giorno ci dovremo arrendere a questa intelligenza artificiale che non lo so, ci conquisterà? Poi chi come me è cresciuta con i libri di Asimov, insomma un po' di pensieri ce l'ha, anche se Asimov diceva che c'erano delle regole per cui insomma non sarebbero mai stati cattivi contro di noi, però non si sa. Noi al telefono, visto che ne abbiamo parlato prima con il direttore, poi abbiamo sentito un pezzo dell'enciclica del Papa che ha voluto proprio dedicare il documento all'intelligenza artificiale, al telefono abbiamo Federico Tardani che è un divulgatore, lui è di Roma e ha portato l'intelligenza artificiale proprio fuori dai contesti tecnici, l'ha portata proprio nella conversazione quotidiana ogni giorno di centinaia di migliaia di persone, perché è seguitissimo su Instagram. Noi ci diamo del tu, Federico, perché ci conosciamo.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì.
0: Benvenuto su Radio
1: Ciao,
0: Capital.
1: Silvia.
0: Allora, io ti seguo spesso, vedo le tue pazzie, sei sempre circondato da telefonini, da varie strumentazioni. Sono poi, tra l'altro, mi sono anche affezionata alle tue intelligenze artificiali, a cui tu hai dato un nome, Gippi, Gemma, Grocchio, cioè le hai umanizzate.
1: Sì. Sì, sì. Dai, non sei l'unica a esserti affezionata a Gippina, a Grocchio.
0: Sì, sì, perché hai dato anche una sorta di personalità, no? Grocchio che è un pochino sì. Più timidino, Gippi che insomma è quella che mi sembra che è sul pezzo sempre.
1: Sempre.
0: Senti, sempre sul pezzo. È un gioco sempre. Il tuo oppure anche un modo per capire dove finisce la macchina e comincia qualcos'altro?
1: Esatto, Silvia, in realtà è iniziato proprio per capire ma cosa fosse. Cioè io ricordo all'inizio ero meravigliato, perché comunque vedere un telefono parlare come una persona, oggettivamente già io ho iniziato un anno fa con questa avventura, già all'epoca ChatGPT, Gemini parlavano proprio come persone. Poi arrivarono quelli, addirittura ci fu un esame che mi colpì molto con la voce femminile Maya, che diventò Maiaia, soprannominata Maiaia, e perché lì la cosa divertente è che la sottotitolatura sbagliava sempre, scriveva Maiala, passami la battuta, e quindi Grocchio, che era un po' il provolone con tutte, si creavano sti sketch, queste cose assurde, vabbè. E però ecco la voce di, per esempio, di Maya, ancora oggi è quella credo più impressionante, sembra veramente un'umana. Adesso stiamo testando Persona Plex di Nvidia, che è ancora più umana della voce di Sesame, e insomma uno rimane proprio così, e da lì io inizio a farle recitare, dico ma che tanto parlano come persone, facciamo fare degli sketch, delle cose di
0: recitazione. Tu fai parlare queste varie intelligenze artificiali tra di loro, quindi dici ad esempio, perché anche io do un nome alla mia, quella della ChatGPT, la chiamo Chattina, quindi tu dici Gippi, sì, parla con Gemma e parla con Grocchio, devi chiedere una cosa specifica e loro interagiscono.
1: Sì. Esatto, cioè lì l'impostazione, l'importante è essere bravi a farli. Sui nomi, non si devono sbagliare sui nomi, cioè nel senso, quando preparo ChatGPT a parlare con Grok, cioè Grok di X, Elon Musk, che è quello più importante quando fai gli sketch di teatro per la sua capacità generativa e anche un po' libera, sappiamo Grok essere molto più libero rispetto a ChatGPT, a Gemini, agli altri, Sesame, Perplexity, Copilot, tutti li ho sul profilo, Teti, quella italiana, però diciamo i principali sono sempre stati Gemini, ChatGPT, Grok. Sono i primi, sono i veri motori, no? Poi gli altri si appoggiano a ChatGPT o a Gemini o a Grok, gli altri chatbot. E Claude per esempio non lo metto, Claude, perché non ha il chatbot in modalità vocale, perché io faccio tutto in modalità vocale, lo dico perché molti mi chiedono ma come mai non c'è Claudio
0: ma si chiama così, cioè, perché comunque tu devi dire. Senti, ma c'è qualcosa che ti ha spaventato, però che ti ha sorpreso di più? Abbiamo solo un minuto, Federico. La cosa che ti ha un po' sorpreso, sì.
1: Sì, vabbè, poi l'arrivo della modalità fotocamera, cioè vocale più fotocamera, mi ha sorpreso, perché effettivamente uno comincia a stare quasi di fronte a una persona che mentre ti parla ti vede. Cioè, facciamo l'esempio, metti ChatGPT in modalità fotocamera e ti guida, cioè ci vai in giro e gli dici come la vedi sta cosa? Mentre ci parli lei vede, no? Cioè, lei, ChatGPT, vede. E lì ho capito che stava arrivando qualcosa di veramente assurdo, perché a quel punto cominciano ad essere delle conversazioni, magari le persone cominciano proprio a dire: come mi vedi oggi, mi vedi più stanco, no? Tipo uno specchio parlante, cioè, e poi mi sono reso conto che si crea dipendenza questa cosa, ma lo dico sì, chiaro, su di me, nel senso che oggi mi sento più imbranato di un anno fa, perché ogni cosa la chiedo all'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa, tutto ciò che faccio, dall'editing, dalla grafica, dalle musiche, dalle idee, le idee, c'è cioè anche la creatività. Io uso molto per l'intelligenza artificiale per fare brainstorming, quindi è vero che i miei video spesso vanno viralissimi, ma è pur vero che dietro c'è anche un lavoro di ricerca di cosa può essere adesso interessante che colpisce l'attenzione, perché poi i social, ricordiamoci che fare i numeri che faccio io sui social, arrivare in un anno ai volumi, ai numeri che faccio io, è perché comunque c'è la capacità di comunicare adesso, a prescindere dall'intelligenza artificiale, a prescindere.
0: Ecco, quindi insomma c'è sempre l'umano, almeno per adesso, poi staremo a vedere nel futuro quello che succederà. Federico Tardani, ricordo quindi questo nome, perché molti mi stanno chiedendo appunto dove ti trovano, dappertutto praticamente, con tutte le intelligenze artificiali che hai, insomma.
1: Basta mettere su Google il mio nome e cognome.
0: Federico Tardani, eccolo lì. Poi ti taggo anch'io. Grazie ancora, buona giornata.
1: Grazie, grazie.
0: Salutami, Linda. Grock, ciao. GP pure, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno Capital.

0: so, devo fare come l'intelligenza artificiale, perché mi dico non si è capito il cognome di questo Federico Tardani, come per fare tardi, hai visto quando fai tardi e poi Tardani, questo è, e poi basta scrivere esperto creativo dell'intelligenza artificiale, lo trovate. Poi c'è chi dice ma questi ormai siamo arrivati alla stupidità, ma questa è proprio la realtà, ne ha parlato anche il Papa, l'intelligenza artificiale è proprio una cosa che ormai ci avvolge del tutto. Chi dice anche che consuma, questo è vero, però sappiate che consuma anche una singola ricerca su Google, e quindi dobbiamo sicuramente prendere in considerazione anche questo, visto che confrontavamo le varie intelligenze artificiali. Allora chiudiamo qui, Silvia Mobili vi saluta, noi ci risentiamo domani alle 6 sempre su Radio Capital con Buongiorno Capital. Grazie a Sergio Martelli, e in arrivo il giornale radio e tra poco anche The Breakfast Club.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: RS Productions e My Movies presentano...
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?

0: se sei libero. La vera arte vale per sempre.
1: Adesso sei solo Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Le elezioni amministrative, Venezia e Reggio Calabria al centrodestra, anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, dice Meloni, nei comuni capoluogo il centrosinistra è avanti. 7-3, Antonio Cristiano.
7: Nonostante le polemiche sulla Biennale e sul Teatro La Fenice, il centrodestra resta alla guida di Venezia. Venturini, assessore della giunta uscente di Brugnaro, vince al primo turno contro il candidato del centrosinistra Martella. Al centrodestra va subito anche Reggio Calabria, mentre il centrosinistra vince al primo turno a Prato e a Pistoia. Vincenzo De Luca invece diventa per la quinta volta sindaco di Salerno con quasi il 60% delle preferenze. A Messina torna primo cittadino Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il partito di un altro De Luca, Cateno. Ad Arezzo si va al ballottaggio. Nei 748 comuni al voto, di cui 18 capoluoghi, l'affluenza si è fermata al 60%, il 5% in meno dell'ultima tornata.
6: Gli Stati Uniti lanciano un attacco sulla sponda iraniana del Golfo di Hormuz, un'operazione di autodifesa, secondo il comando americano, contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni posamine nella zona di Bandar Abbas. Il segretario di Stato Rubio afferma comunque che un accordo con l'Iran è ancora possibile nei prossimi giorni. Il prezzo del petrolio in leggero rialzo, Brent a $95 al barile. L'Università di Genova chiude la pagina internet della docente Montefalcone, della ricercatrice Oddenino, morte durante l'immersione alle Maldive, dove erano già state anche a profondità maggiori. Chiara Iorio.
8: Ci sono anche i ricercatori dell'Ateneo Ligure e la professoressa Montefalcone tra i firmatari dell'articolo pubblicato sulla rivista scientifica Environments. Lo studio cita una spedizione alle Maldive con campionamenti a 82 metri di profondità per documentare l'inquinamento sui fondali incontaminati. A organizzare la missione nel 2022 l'Università di Genova, che sin da subito ha dichiarato che l'ultima spedizione di Montefalcone, Oddenino e delle altre tre vittime è stata svolta a titolo personale e l'Ateneo giustifica come procedura informatica legata ai decessi la chiusura dei profili delle due accademiche.
6: Addio a Sonny Rollins, il sassofonista statunitense nato e morto a New York, leggenda del jazz, aveva 95 anni. Sonny era una leggenda, quasi un dio per i musicisti più giovani, disse Miles Davis. Rivoluzione cardinale, il proprietario del Milan esonera l'allenatore Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Probabile destinazione di Allegri il Napoli, che ha appena salutato Conte. La Lazio ingaggia Gattuso. Dopo 27 anni New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown si è guadagnata l'accesso battendo i Cleveland Cavaliers di quasi 40 punti, chiudendo la serie con 4 partite vinte a 0. Capital News torna alle 8.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quando alle 7:07 minuti parte da qui Breakfast Club con Riccardo, con Imma,
1: buongiorno
0: Andrea, buongiorno, partiamo.
2: Io ricordo sempre qual è l'origine del mio cognome, Tajani e Tijani. Tijani era un profeta dell'Islam molto conosciuto nell'Africa, quindi sono molti fedeli che, musulmani che vanno alla tomba di Tijani, e quindi vuol dire che qualcuno che è arrivato da là è venuto qua.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Dici quella battuta da là a qua?
4: No,
1: ma no, non credo. No,
0: cioè,
1: dai.
0: Una battuta involontaria, spero.
1: Sì, ma non. No,
4: beh,
1: dai,
4: tutto
1: non...
4: molto interessante.
0: Non è
4: in
0: che
4: questo...
0: poi rimetti quel pezzetto alla fine.
4: Quest'audio là... che abbiamo sentito. Molto.
0: Da là, qua dice il ministro Altajani,
1: Tijani,
0: profeta dell'Islam. Giustamente, come fanno notare su ex, attenzione, parte la remigrazione subito. Quindi Tajani verrà trasferito subito in Africa.
4: Adesso ministro. Dobbiamo anche chiamarlo Tajani, perché Tajani, se l'origine del suo cognome è quella,
2: esatto. In realtà qualcuno che è arrivato da là è venuto qua.

0: Bravo.
1: Allora, oh, non ci sei arrivato neanche dopo una settimana su questa battuta, lo confesso.
0: Va bene, ragazzi.
1: Va bene.
2: Tajani
0: ci lascia sempre qualche perla il nostro ministro degli esteri in un incontro Italia-Africa. Fa un caldo africano, non so se l'avete notato.
2: Cioè,
0: da che cosa si capisce che già non ne possiamo più? Perché sui siti internet compare la domanda: quanto durerà questo caldo?
1: Vabbè, però ragazzi, siamo a maggio. Deve ancora iniziare il 26 maggio. Vediamo qualche informazione di servizio, perché ovviamente sapete che in questi casi c'è il colore dell'allerta, no? Che in qualche modo dà significativamente quelle che potrebbero essere le temperature, le criticità per le prossime ore. Da oggi ci sono 12 città col bollino arancione, tra cui Caraima, la tua Bologna, ma anche Brescia, Firenze, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Viterbo e quant'altro, mentre ci sono altre città che sono invece con il bollino giallo, quindi saranno delle temperature tipicamente estive.
0: Sempre una città che è protagonista su qualunque sondaggio, tipo la qualità della vita e il caldo, che è Bolzano compare sempre in qualunque,
1: perché Bolzano, contrariamente a quanto si possa pensare, l'ho vissuto sulla mia pelle la scorsa estate, è una città calda, perché è vero che è circondata dalle montagne,
2: anche come Aosta non sono città costruite sulle montagne, no, di solito sono sulle valli circondate da montagne,
1: è praticamente poco sopra il livello del mare, comunque è una città che poi si becca proprio quella
2: comunque
1: tipica.
2: Fatemi dire, basta con queste lamentele sul meteo.
0: Giusto,
2: allora siamo al
0: 26
2: maggio e ho già sentito ovunque fa caldo fa freddo
1: e
2: piove troppo e l'estate non mi piace.
0: Dice a me che alle 13 devo andare a vedere mio figlio che gioca a hockey sul prato.
1: Orario proibitivo, però
2: assurdo.
1: È bello, a parte l'altro l'hockey sul prato,
2: ma non mangi?
0: Bellissimo, eh?
2: Non mangi oggi?
0: Ieri ho mangiato la pizza prima di andare. Oggi
1: tutti abbiamo mangiato la pizza ieri.
0: Tutti abbiamo mangiato la pizza. Allora, in Inghilterra, non solo in Italia, in Inghilterra ieri è stato battuto il record storico di caldo per il mese di maggio. Già cominciamo a battere i record a maggio. Nei giardini londinesi sono stati infatti toccati 34,8 gradi, e 2 gradi in più rispetto al primato stabilito nel 1922. Insomma.
1: Ecco, a soffregare la tesi di poco fa di Imma ci scrive subito una nostra ascoltatrice, Orietta, al 342-342-2190, che è il nostro numero WhatsApp. Ma quando arriva il 15 ottobre basta caldo.
2: Il 15 ottobre ci scriveranno: ma quando arriva l'estate
0: basta
2: pioggia.
0: Io sono un fautore del frescolino, del freddo, del maglione, perché questo caldo.
2: Ma
0: veramente...
2: se sei il primo a lamentarti, non vedo il sole, il cielo è sempre grigio.
0: Sai qual è la differenza? Che io vengo con la giacca, perché devo tenere
2: cosa
0: alto.
2: Cosa vuol dire?
0: Beh, il bon ton lo deve tenere, certo. Non è che possa, poi è solo mixo il pomeriggio.
1: Hai ragione, no, è vero. Però
2: devo dire che effettivamente l'estate non sia proprio, ci si veste un po' tutti.
1: Sì, un po' pieno.
2: Maniche di camicia.
0: Però attenzione, le donne tengono sempre un'eleganza, mentre l'uomo indossa quella maglietta del meccanico, che gli ha regalato il meccanico all'ultimo cambio delle gomme.
1: Da Spartaco il gommista,
0: esatto, e i pantaloncini corti, mentre la donna comunque si impegna anche l'estate.
2: Ma
0: a
2: non è assolutamente
0: bene,
2: vero.
0: E l'uomo invece è trasandato, perché?
2: No, perché non è vero. In realtà, se stai in casa, fidati che trovi anche la maglia dell'estetista, cosa che peraltro io indosso da
0: l'uomo. L'uomo porta sempre la stessa cosa dalla mattina alla sera.
1: Sì.
0: La donna si cambia invece se deve uscire la sera. L'uomo invece è quello che si è messo la mattina.
2: Ma che uomini conosci?
1: Ma no, ma non è vero.
2: Io non esco con persone che non si cambiano quando escono.
0: Ma basta che vai in giro in qualunque località di mare.
2: Ma questo magari sarà nella tua qualità di mare.
0: In una località di mare, io quello dico. Cioè, in una località di mare vedi la differenza.
1: Va bene, dopo questa dissertazione imperdibile
2: di stereotipi di genere,
1: sul dress code,
0: questa volta a vantaggio delle donne.
2: No,
0: assolutamente.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi anche sulle temperature, con il classico esperimento della foto cruscotto dei nostri ascoltatori, come Andy, che ci ha mandato una foto del suo cruscotto che adesso cercheremo di decrittare. Parla addirittura di 38 gradi, diciamo, non è di oggi questo, evidentemente.
0: Io solo a parlare di caldo qui dentro mi sembra faccia più
2: comunque caldo. Salutiamo Manuela che dice: a Potenza è appena arrivata la primavera, quindi almeno loro sono un po' indietro di qualche giorno e possono godersi il fresco.
0: Ripartire da Potenza.

0: Buongiorno. Ormai è assodato che c'è il cambiamento climatico. D'inverno non fa più freddo e tutti disperati che sembra che stiano nella Siberia degli anni 30 quando ci facevano le deportazioni. Arriva maggio, 23 gradi, sì. Tutti che sembrano nel centro del deserto del Sahara con 55 gradi. Non è il tempo, è questa società che non sopporta più niente.
1: Hai ragione.
0: Ciao Andrea, bravo. Da Forlì.
1: Andrea, hai ragione.
2: I nostri tempi.
1: Ti abbraccio.
2: No, in realtà non sono 23 gradi, ci si lamenta perché improvvisamente siamo passati intorno a, abbiamo superato i 32-33 gradi.
1: In questo momento sono 18. Però
3: ma siete poi falsi, perché voi siete
1: l'ore.
3: I primi a lamentarvi. Cioè Riccardo che adesso ha detto sono d'accordo con Andrea, sei il primo a lamentarti.
1: Ma io non mi lamento, guarda, io ti dico
3: e la pioggia, e il cambiamento
1: climatico. Per quanto riguarda
3: climatico.
1: Il caldo, lo dico con grande sincerità, grande franchezza, io farei proprio a meno di determinati mesi.
3: Guarda.
1: Cioè proprio li eliminerei dal calendario, io vivrei da maggio ai primi di settembre. Perché sono proprio i mesi che
2: pensa
1: mi piacciono
2: po',
1: di più.
3: Perché
2: so
3: all'aria condizionata a casa, capito? La persona di un certo privilegio, di un certo lusso.
2: Vabbè, certo. Parla il carrellino portavivande.
4: Mandate quelli che si lamentano del caldo in Olanda con 8 gradi l'8 luglio, il riscaldamento acceso. Poi sì che cambiano idea, va là.
2: In effetti,
4: Ciao,
2: farsi un giro nel mondo.
3: Che bello
2: anche
3: questo,
2: se
3: va
2: sta cambiando, va, no? Sta cambiando il tempo un po' in tutto il mondo. Ieri Lago di Garda 35 gradi.
1: Molto
2: e siamo
1: bene.
2: A maggio, dice Silvestro.
5: Ciao ragazzi, mi farei vedere certe miss che porto in casa. Sono comunque sempre peggio con gli invernali perché c'è sempre il rischio della vestaglia in pile.
1: Oddio in pile,
2: bellino,
1: oddio,
2: bellino.
5: È veramente orrenda, no. Però funzionale. Ciao a tutti, dai.
2: Una giacca da camera in pile.
1: Si poteva abolire pure il pile.
3: Ma come, no?
1: Terribile.
3: No,
2: ah,
3: no, no,
2: vedi. Vai.
6: Ciao ragazzi, Enzo da Verona. Io non vedo l'ora che arrivi il caldo.
1: Oh.
6: Io non sopporto il freddo, io abolirei l'inverno.
1: Eccoci.
6: E ho le mie figlie e mia moglie che sono anticaldo, soffrono, cioè per me sotto i 30 gradi è inverno. Sudo, vabbè, mi metto dove c'è il condizionatore.
2: Allora, amica.
6: E la classica frase è: ma scusa, quando fa caldo cosa fai? Ti togli la pelle.
3: Esatto.
2: Allora,
3: inverno ti copri.
2: Delle vostre lamentele, però il fatto positivo è che possiamo uscire di più, possiamo
1: certo.
2: Dedicarci agli sport all'aperto, per esempio
1: ecco,
2: uno sport
1: sì.
2: Molto popolare in Italia. Che è il cricket.
1: No, e allora,
3: è una bellissima storia in realtà, quella che abbiamo letto questa mattina sul Corriere, che parla di un giovane nato non in Italia,
1: nello Sri Lanka.
3: Non ha ancora
1: sì.
3: La cittadinanza italiana, ma da 15 anni in Italia, che si chiama Kalugamage,
1: sì,
3: questo
1: Krishan
3: è il suo cognome, ed è diventato un campione del cricket attraverso proprio i mondiali di cricket partecipandovi con la maglia
1: azzurra.
3: Con l'Italia, azzurra.
1: Sappiamo che la nazionale italiana, che tra l'altro ha fatto un figurone a febbraio ai mondiali battendo per la prima volta peraltro il Nepal, entrando nella storia, è composta ovviamente per la maggior parte da oriundi australiani e sudafricani e per un terzo appunto da immigrati dal subcontinente indiano, tra cui il nostro amico Kalugamage, che faceva il pizzaiolo a Lucca. Allora adesso sarà difficile che lui possa riprendere questa attività perché si è trasferito in Inghilterra, terra dove giocherà con il Canterbury Cricket Club, perché ha attirato l'attenzione di club, insomma, di un certo spessore, di un certo prestigio per uno sport che noi prima ci stavamo scherzando, ma sappiate che il cricket è il secondo sport di squadra più seguito al mondo dopo il calcio.
3: Certo, ovviamente ha un'altra collocazione
2: credo,
3: geografica
2: sono
3: rispetto
2: gli indiani...
3: alla nostra. Però è molto seguito in tutta l'Asia ed è bello proprio perché racconta aveva 15 anni quando si è trasferito in Italia, la sua passione per il cricket era un po' difficile da coltivare
1: ovviamente.
3: Qui dove insomma il cricket non è uno sport molto diffuso, quindi ha un po' iniziato a viaggiare per tutta Italia cercando comunque una squadra diversa, magari ogni anno, sempre con altri lavori, perché ovviamente il cricket in Italia non permette sopravvivere, di campare, insomma, no? Di guadagnarci, e poi è arrivata questa proprio grandissimo riconoscimento e quindi è diventato un campione adesso.
1: Stiamo parlando di una
3: Europa.
1: Disciplina seguita in tutto il mondo da 2,5 miliardi di persone, quindi insomma il cricket è uno sport assolutamente popolare.
2: Non solo cricket, tra poco anche curling mania.

0: Civita Mia alle 7.25 su Radio Capital. La curling mania invade anche Roma. Dicevo, com'è possibile? Fermi tutti, ora vi spieghiamo perché il curling approda a Roma al parco di Colle Oppio, proprio a un passo dal Colosseo.
1: Lì sotto,
0: come si potrà giocare a curling, che è uno sport, lo ricordiamo, che va fatto sul ghiaccio.
1: Sì.
0: Allora, parlavamo appunto dell'estate, ci saranno 3 piste, ciascuna di 12 metri per 3, saranno realizzate con ghiaccio sintetico di ultima generazione. Ieri il via dei lavori, le superfici saranno composte da pannelli in materiale plastico ad alta densità, progettati per simulare le caratteristiche di scorrimento del ghiaccio naturale, senza sistemi di refrigerazione né utilizzo dell'acqua.
1: Certo.
0: Quindi è una finta pista da ghiaccio.
1: Però,
0: diciamo,
1: insomma, ghiaccio sintetico che permette di simulare nel miglior modo possibile il curling, e effettivamente farlo a Roma all'aperto, ai piedi del Colosseo, è una cosa sicuramente davvero suggestiva, che coinvolgerà non solo i cittadini romani, ma probabilmente anche i turisti che vorranno sperimentare quello che viene definito il gioco degli scacchi sul ghiaccio.
2: Beh, tra l'altro, scusa, vai.
0: Però anche i campioni Mosaner e Costantini hanno esultato.
2: Infatti volevo parlare proprio di loro, perché se oggi siamo qui a parlare del curling in un contesto particolarmente importante a Roma, è proprio merito loro del loro grande successo, perché non siamo stati appassionati di curling solo nei giorni delle Olimpiadi, evidentemente è diventato qualcosa già più parte della nostra cultura, e sicuramente il merito è di questi due grandissimi campioni
1: che ce l'hanno fatto amare ormai da diversi anni, in particolare in occasione delle Olimpiadi invernali. Però ecco, fa particolarmente effetto ritrovarlo in un posto simbolico come il Colosseo a Roma, per uno sport che, lo ricordiamo, è nato nella fredda Scozia tanti anni fa.
2: E io sono sicura che sarà seguitissimo come evento.
0: Ma sì, basta non parlare più di calcio, dai, che
2: infatti,
0: tante delusioni ci ha dato, a parte per la Lazio, che trova una grandissima novità sulla panchina. Rino Gattuso, lo ricordiamo, è nuovo allenatore della Lazio.
1: Lo sarà a breve, perché
0: con
1: ovviamente
0: la grande felicità dei laziali.
1: Certo, bisogna attendere che si definisca il passaggio di Sarri all'Atalanta, che comunque sembra cosa fatta, c'è ancora da discutere qualche mensilità da pagare. Sappiamo che quando si tratta di soldi il presidente Lotito te la fa sudare, quindi adesso bisognerà discutere con Sarri e il suo staff questi ultimi dettagli, e poi ci sarà il via libera per Rino Gattuso alla Lazio. Ovviamente Rino Gattuso reduce dai trionfi con la nazionale italiana.
2: Come sei severo.
1: Mi sembra l'uomo giusto per ripartire in un momento in un momento peraltro in cui la società sportiva Lazio ha in ottimi rapporti con la sua tifoseria, quindi mi sembra il modo migliore per ripartire per la prossima stagione. Grazie al presidente Lotito per questa scelta.
2: Grande
1: molto
2: passione
1: oculata,
2: però, da parte di Gattuso, non lo puoi negare. Diamo l'unica notizia ufficiale, che è proprio
3: la
2: quella.
3: Voce di mia mamma quando ero bambino, che mi chiamava dal balcone. Questo lo dico sempre perché è un dato di fatto.
1: Lo so.
3: E mi emoziona sempre. Oggi la devo dedicare con la mia povera moglie, che mi sopporta dal 1997.
1: Ah, 97 anni. Guardate, tutto il rispetto
0: uomo
1: per
0: di grande cuore.
1: Rino Gattuso è un grande uomo di sport e di calcio.
0: Ma noi ci divertiamo.
1: È campione del mondo, non è mai banale nelle sue esternazioni, ma arriva in un ambiente che è una polveriera.
2: Beh,
1: quindi
2: ma
1: in
2: quello
1: bocca
2: lo sarebbe
1: Lugolino
2: per chiunque. Comunque volevo dire che l'unica notizia ufficiale di fatto è l'esonero di Allegri.
1: È il Milan.
2: Poi quando si parla di calcio in questa fase si parla solo di indiscrezioni, invece è ufficiale, è riconosciuto.
0: Hanno fatto fuori tutta la dirigenza.
2: Esatto, tutta la dirigenza milanista dopo la mancata qualificazione.
0: Scusa, ma il
2: Champions.
0: Tuo Bologna?
2: Ma il mio Bologna oggi discuterà dell'allenatore italiano che probabilmente andrà via, almeno queste sono state
0: Più critica di Riccardo con Gattuso.
2: No. Io mi hai sentito esprimermi contro qualcuno? Io sono corretta.
0: Tutti questi gesti con le mani,
2: ma gli ascoltatori non li vedono.
1: Il sudoku si deciderà quando, secondo me, si troverà una definizione sulla panchina del Napoli, che, lo ricordiamo, ha strappato ormai definitivamente con Conte, e alla caccia di un nuovo allenatore che potrebbe essere Allegri. Che appunto è stato cacciato dal
2: Milan. Potrebbe essere proprio

0: italiano.
1: E che potrebbe essere anche italiano, e a quel punto si libererebbe anche lo slot della panchina del Bologna e staremo a vedere cosa succede.
2: Fermi tutti, dobbiamo parlare di padel tra poco, sì, perché sport, c'è una protesta in corso clamorosa.
3: Alla voce David Bowie. Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Peyote Club Tour 2026.
18: Grazie, ma no, grazie.
17: Date biglietti su livenation.it.
18: Grazie, ma no, grazie.
17: Tutte le info su capital.it.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quantonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
0: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
0: Oggi siamo a Paglian di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
4: Cosa fate qui, dottoressa?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
0: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
15: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio,

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Robbie Williams alle 7.39 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. C'è uno sport in Italia considerato molesto, almeno da alcuni abitanti, è il paddle. Non ce l'aspettavamo, ma quello che sta succedendo a Vigarano Menarda ha dell'incredibile, perché ci sono dei cittadini che protestano per il rumore delle racchette con la pallina.
1: Allora, stiamo parlando di uno sport che è in prepotente ascesa negli ultimi anni, ne abbiamo parlato più volte, una disciplina che tra l'altro è stata affiliata come federazione anche al tennis, quindi adesso la federazione è tennis e paddle, proprio a sottolineare l'importanza crescente di questo sport. Ma come detto da Andrea, in questo comune in provincia di Ferrara i residenti

0: Ti si lamentano. Adesso cercheremo di capire perché, perché noi siamo questa mattina proprio con il sindaco di Vigarano Mainarda, provincia di Ferrara, Davide Bergamini. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, grazie.
3: Allora, che succede? Che cosa dà fastidio ai cittadini di questo paddle?
2: Ma guardi, sinceramente le dico, da sindaco sono assolutamente molto contento che ci sia questo centro paddle nel nostro comune. Il nostro è un comune di 7.600 abitanti circa, nell'Alto Ferrarese, e aver avuto la possibilità che ci siano stati degli imprenditori che abbiano scelto di investire in questo comune, credo che sia un grande valore aggiunto per tutto il territorio, perché comunque si amplia l'offerta sportiva, si crea socialità, si parla spesso di ragazzini, di ragazzi che non sanno cosa fare, che magari sentiamo poi parlare dei vari fenomeni, baby gang, ragazzi annoiati. Credo che avere un centro di questo tipo, che le posso garantire, ben frequentato da ragazzi tutti i giorni, dove oltretutto le scuole possono partecipare, vengono fatti corsi anche per i più giovani, credo che sia un grande valore. Poi purtroppo in Italia sappiamo che c'è sempre qualcuno che deve guardare, deve far sembrare che qualcosa non vada bene. A Vigarano è successo che c'è stata più che altro una presa di posizione politica da parte delle opposizioni, che probabilmente hanno incitato qualcuno ed è stata fatta una raccolta firme, ma più che per il padel stesso, perché durante l'estate questo centro sportivo organizza qualche festa.
1: Ecco, infatti sindaco, leggendo un po' le proteste di alcuni suoi cittadini, leggiamo come in realtà quello non sia solo un centro sportivo, è presente un ciringhito, è presente un ristorante, quindi sì. I cittadini, come leggiamo dai giornali, le contestano la pubblica utilità, perché se può essere pubblica utilità il campo da padel per i ragazzi, diciamo che il ciringhito e il ristorante fanno un po' più fatica a rientrare in questa categoria.
2: Ma guardi, la pubblica utilità è stata segnata quando c'è stata la necessità di coprire due campi aggiuntivi, perché il centro ha sei campi, quattro coperti e due scoperti. La proprietà ci chiese appunto la possibilità di coprire questi due campi ed è stato portato in consiglio comunale la pubblica utilità a fronte della possibilità di mettere a disposizione tutte le mattine, due campi da gioco per le scuole, quindi dove è stata già siglato, c'è stato un emendamento messo all'interno della convenzione che diceva assolutamente che comunque l'azienda si sarebbe impegnata per 20 anni a fornire i campi tutti i giorni anche con l'istruttore, e questo l'imprenditore lo ha fatto, lo ha messo a disposizione, tant'è vero che la scuola ha già portato comunque all'interno del consiglio scolastico la presa d'atto, quindi so che è stata firmato e in firma in questi giorni la convenzione proprio tra il centro e la scuola, che viene rinnovata di anno in anno. E quindi noi vediamo una pubblica utilità, perché comunque permettere ai nostri ragazzi di fare questo sport tutte le mattine quando devono fare attività fisica con la scuola, credo che sia
3: una cosa importante. Certo. Sindaco, ma voi controllate?
2: Non è solo qui la pubblica utilità è anche nel fatto che c'è un centro, di uno sport, certo, che avete detto voi prima, molto frequentato, certo, e oggi i ragazzi senza dover circostare praticano da noi.
3: Sindaco, ci sono controlli acustici, che li fate questi controlli per vedere se davvero c'è un problema acustico per chi abita lì o no?
2: Allora, questa festa è stata fatta, la prima festa all'inizio della primavera inoltrata, era regolarmente autorizzata, era una festa fatta fino alle ore 24, quindi nulla di particolare di venerdì sera. Ovviamente sono arrivate queste segnalazioni che poi avete visto anche dai giornali, ci siamo preoccupati immediatamente di confrontarci con gli imprenditori che hanno già installato, quindi non è ancora stata fatta un'altra festa di questo tipo, già installato un'apparecchiatura che farà assolutamente il controllo dei decibel in base a quello che descrive la normativa.
0: Quindi se si superano anche si interviene, insomma.
2: Praticamente quello non fa superare il limite.
0: Ah, non lo fa superare.
2: Non lo fa superare, perché l'imprenditore è assolutamente una persona che ha la volontà di collaborare con tutti, con i cittadini. Come abbiamo detto anche in consiglio comunale, l'amministrazione ascolta tutti, però non possiamo nemmeno impedire ai nostri giovani di potersi divertire una volta.
0: Ma insomma, poi alla fine, sindaco, per fare chiarezza, il rumore che alcuni residenti considerano molesto è quello delle racchette, delle palline del padel o quello della musica che arriva da queste feste?
2: Ma guardi, io quello dove è nata la polemica è stata sulla festa, perché comunque dicevano che sentivano la musica molto alta, ma parliamo di una festa al mese nei mesi estivi, capito? Quindi parliamo di 4-5 feste durante l'estate, e credo sinceramente che per le famiglie siano più le cose positive che quelle negative.
0: Anche perché immaginare rumore molesto delle racchette.

0: mette della pallina del padel.
1: Beh, no, tutto il giorno forse.
0: Ho capito, ma insomma, dai, stock, ma insomma. Mi sembrerebbe sopportabile quello,
2: abbiamo ben di peggio in alcune città con il traffico, con lo smog. Diciamo che Vigarano è ancora un'isola felice dove si vive bene, e io sono felice che ci sia la possibilità per i nostri giovani di frequentare questo sport.
0: Qui bastano due clacson qui sotto, già siamo ben oltre le palline del padel.
2: Siete ben oltre le palline.
0: Va bene, allora ringraziamo il sindaco di Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, Davide Bergamini. Seguiremo un po' questa vicenda del
2: grazie
0: cosiddetto padel molesto.
3: Buona giornata.
0: Grazie sindaco. Buon lavoro.

0: Utilizzate allora le palline di gomma piuma, no? Così avete risolto il problema. Tanto se devono solamente muovere, non è che devono fare i campionati italiani, no?
1: Certo,
0: poi per le feste certamente ci vuole solamente un po' di buon senso.
2: Sì, direi che buona giornata. La soluzione migliore, però le palline di gomma piuma mi sembrerebbero un po'
3: forse inadatte. Una battuta. Dobbiamo aggiungere su questa storia di Vigarano, che chi si è lamentato ha detto di aver preso casa vicino a dei campi agricoli per sentire il suono degli uccellini. Era un po' tutta campagna, adesso è un po' tutto un padel, allora, e quindi c'è stato un attimo di confusione.
4: Volevo solo aggiungere che il problema acustico c'è. Niente.
2: Dai, tranquillo, non ti preoccupare, vai, schiarisciti.
4: Acustico è mio, il problema acustico
2: schiarisciti.
4: È mio. No, che praticamente esistono delle aziende che si creano adesso delle aziende per risolvere il problema acustico del padel. Padel acustic dice: mano a mano che vengono costruiti nuovi club, la questione del rumore assume un peso, e quindi ci sono aziende che migliorano l'esperienza sia per i giocatori che per il vicinato.
2: Per chi
4: quindi
2: sta lì
4: evidentemente
2: vicino.
4: Il problema c'è.
2: Sì, vabbè, però insomma, mi
4: non
2: sembra
4: c'è
2: rumore
4: nel tennis, c'è nel padel.
2: Che durante il giorno secondo me è sopportabile, ma insomma veramente adesso ci lamentiamo pure dei rumori delle racchette, del padel, della pallina. Boh, non lo so, mi sembra un po'.
5: Ciao Radio Capital, che l'Italia è un paese fantastico. Io anche abito in un paesino di 4.000 abitanti e se non fai niente il paese è morto, quindi è una noia. Se fai una festa, oddio, c'è casino, non si può, ma dai, praticamente è impossibile fare la cosa giusta.
3: Ma questo è il bello dell'Italia.
2: Ce lo scrivono diversi,
3: così non ti annoi mai.
2: Certo.
3: Hai sempre
2: una polemica da cavalcare,
3: cittadina, da affrontare.
2: Che poi dimmi, scrivi, allora nessuno per il badminton, certo, il badminton

0: Mo che non lo senti perché la pallina è un volano, sì, leggerissimo. Certo.
1: E il calcio quanto rumore fa?
2: Ecco, ma non si gioca più a
1: calcio. Un rumore incredibile.
2: Non si gioca più,
1: lì dipende
0: dipende da come colpisci il pallone, si capisce se uno è bravo o meno anche da quel suono lì.
1: E anche quindi, a tennis è così.
0: E anche a tennis col
1: il Sinner. Suono della pallina attenzione. Di Sinner è un capolavoro. Vero.
2: C'è la polemica Vero. Sulle campane ogni ora, quelle chi le ferma, giustamente chiedono alcuni nostri ascoltatori.
1: Non si può fermare.

0: qualche anno fa ebbi la sciagurata idea di posteggiare il camper per passare la notte a Marsiglia, vicino a un campo da padel, ecco, dove si giocava fino a tarda notte.
1: Sì.
0: Non ho chiuso occhio. Ma non era tanto il rumore delle palline quanto le esultazioni moleste dei giocatori. Ma manco fosse stato il Roland Garros, incredibile. Io non so se in tutti i campi si esulti in quel modo, ma
1: sì, c'è l'urlo,
0: veramente, no? Molesto.
2: Vabbè.
0: Molesto.
2: Lì ti fai prendere dal protagonismo del momento.
3: Ricordiamoci che è un po' un modo per muoversi,
1: allora,
3: come ha detto un ascoltatore.
1: Ha menzionato il Roland Garros,
4: dove si gioca in più, cioè, sono meno fastidiosi quelli del Roland Garros.
2: Sì, direi di sì.
3: Urlano un po' anche loro.
2: Gioco di Sinner, sì. L'esordio contro uno dei padroni di casa, il francese Clément Tabour, che comunque è un pochino attardato, diciamo, nella classifica del ranking, che sia numero 160 o qualcosa.
3: A che ora gioca? Sarà in serata per le 8:15 al fresco.
1: Bravo Sinner.
5: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
4: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
3: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
4: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
3: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
4: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
13: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
19: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
22: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemi.

0: e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Le notizie Radio Capital, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Venezia resta al centrodestra che strappa Reggio Calabria. Dopo 12 anni di amministrazione di centrosinistra, nel primo turno delle elezioni amministrative il centrosinistra vince in 7 comuni capoluogo su 10. Per gli altri si dovrà aspettare il ballottaggio, ma perde l'elezione più ambita, quella di Venezia appunto. Vince al primo turno l'ex assessore della giunta Brugnaro, Marco Venturini. Meloni lo ha chiamato.
2: Ciao Giorgia. Ciao. Ciao Giorgia.
3: Congratulazioni Simone.
2: Ciao, grazie. Ti aspettiamo a Venezia,
3: Risultato bellissimo, aspettami assolutamente, vengo a trovarti, sono molto contenta davvero.
2: Venezia conta molto sul tuo aiuto. Sì, sì.
3: Ci saremo.
2: Grazie Giorgia.
3: Ci saremo, puoi contare su di noi.
1: A Salerno il ritorno di Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta dal 93 a oggi. Affermazione personale senza l'appoggio del PD. A Messina vince Basile di Sud, chiama nord di Cateno De Luca. Gli Stati Uniti lanciano un attacco sulla sponda iraniana dal golfo di Hormuz, una operazione di autodifesa secondo il comando americano contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni posamine nella zona di Bandar Abbas. Il segretario di Stato Rubio afferma che un accordo è ancora possibile nei prossimi giorni. Prezzo del petrolio in leggero rialzo. Brent sopra i $95 al barile. Non è Ebola, negativi test sui due cooperanti rientrati dall'Uganda con febbre alta e vomito, una donna di 31 anni e un uomo di 33, erano stati 3 mesi in una zona al confine con Ruanda e Congo. Dall'auto spara una fiocina da pesca nel petto di un uomo che era a piedi nel parcheggio di un supermercato. L'aggressore è stato rintracciato e fermato dai carabinieri in serata a Carbico in provincia di Bergamo. È successo il fatto, la vittima un uomo di 59 anni portato in ospedale in codice giallo. Ancora non si conoscono i motivi dell'aggressione. Addio a Sonny Rollins, il sassofonista statunitense, leggenda del jazz, aveva 95 anni, nato e morto a New York, era quasi un dio per i musicisti più giovani, disse Miles Davis. Sono 8 gli ultra della Juventus arrestati per gli scontri prima del derby durante i quali è stato ferito alla testa Marco Basocco. Il gruppo ultra di Basocco accusa la polizia di averlo colpito con un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. In ospedale però non sono state riscontrate bruciature. Gli investigatori propendono per l'ipotesi della bottiglia lanciata da altri tifosi juventini. Basocco ancora in terapia intensiva. Diego Garbosse, primario neurochirurgo alle Molinette.
4: Appena eseguito un attacco di controllo che conferma la stabilità del quadro, è stato fatto ieri un intervento in cui è stato rimosso l'opercolo d'osso per dare più spazio al cervello. Le condizioni comunque sono assolutamente stabili. Aveva una frattura del cranio con una contusione cerebrale e un sottodurale acuto, compatibili con un evento a tipo un aggetto contundente o qualcosa di questo genere.
1: Allegri licenziato, via i dirigenti, resta Ibrahimovic. Il Milan cambia tutto dopo la batosta della mancata qualificazione in Champions League. Per Allegri la possibilità di sostituire Conte al Napoli, Gattuso alla Lazio, Sarri all'Atalanta, le altre mosse probabili in panchina. Capital News torna alle 9.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Dici.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a €4,98. Scopri di più su conad.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
12: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
13: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: fondente al peperoncino.
1: Cioè, vabbè, però è particolare, non piace a tutti, attenzione.
2: Cioè, a me piace molto in realtà.
3: Però
2: molto.
3: Quando ti piace ti dà proprio gioia.
1: È un po' così. Una chicca. 8:09, seconda ora di The Breakfast Club, parliamo di una polemica che riguarda un istituto comprensivo, una scuola di Marostica. A scatenare che questa polemica, che poi è diventata anche una specie di battaglia politica, è stata un'iniziativa che ha riguardato i bambini della scuola, che di fatto, insomma, hanno simulato la situazione, le difficoltà degli immigrati, del loro doversi appunto affrontare un viaggio, camminare in zone difficoltose. Quindi questi bambini della scuola sono stati bendati, hanno dovuto camminare scalzi sui sassi per comprendere simbolicamente le condizioni del viaggio, e poi a Trieste hanno consegnato cibo ai migranti. Un'iniziativa che non è piaciuto a molti, insomma, che quindi ha scatenato delle polemiche.
2: Quantomeno ha aperto un dibattito se fosse più o meno opportuno appunto far provare questa esperienza così dura e così forte dei bambini di quinta elementare. Ne parliamo questa mattina con Lorena Fornasir, che è una psicoterapeutica, fondatrice di un'associazione che si chiama Linea d'Ombra, che offre cure, ascolto e aiuto concreto ai migranti a Trieste, perché la meta di questa gita, di questa scuola di Marostica, era proprio Trieste, e non a caso un centro, diciamo, uno snodo fondamentale per quanto riguarda la rotta dei migranti. Lorena Fornasir, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, è opportuno, è stato opportuno bendare i bambini, farli simulare la situazione di difficoltà dei migranti?
4: È una domanda assolutamente fuorviante e non sincera, in quanto i bambini all'interno di un percorso di educazione affettiva, di partecipazione a un programma che ha coinvolto la scuola con tutta l'autorizzazione degli insegnanti, dei genitori, ha semplicemente percorso un tratto di educazione all'umanità, ai diritti, alle libertà, facendo una esperienza all'interno della scuola di cui, insomma, rende conto la scuola stessa, e non è sicuramente una sedizia, anzi è stato un gioco di psicoaffettività. Quindi la domanda è assolutamente fuorviante, mi permetta, perché non corrisponde a quanto è successo. È
1: ma che cos'è successo? Allora ci spieghi cos'è successo.
4: Ma non è successo niente, è successo anzi quello che succede da anni, cioè da 7 anni, da quando noi siamo in Piazza Libertà, che scolaresche e scout, anche gli scout piccoli, quelli che si chiamano lupetti, lupette, vengono in piazza accompagnati o da insegnanti o da genitori, dopo aver fatto comunque un percorso di preparazione, perché la piazza richiede anche questo, cioè un approccio a quello che si può vedere, cioè la sofferenza a corpi che sono in sofferenza, quindi richiede un approccio. Semplicemente nella piazza arrivano questi gruppi, abbiamo avuto centinaia, anzi migliaia di gruppi, di persone, di scolari, di alunni piccoli e grandi che vengono in piazza, perché la piazza è un atelier generativo di cultura, di vita e di gioia.
2: Ma sono davvero scalzi e bendati, dottoressa Fornasir, questi bambini?
4: Come?
2: Sono davvero scalzi e bendati questi bambini?
4: Ma cosa dice? Ma cosa dice? Ma questa è la narrazione tossica, il veleno che delle menti tossiche hanno voluto spargere.
2: Però dottoressa, noi la chiamiamo per smentire, facciamo
1: cioè,
2: i giornalisti.
1: Se la deve prendere con noi, se la deve prendere con chi
2: sembra
1: ha scritto questa notizia, noi invece di riportarla
3: allora,
1: la chiamiamo.
3: Visto proprio per fare totalmente chiarezza.
1: Però non se la può prendere con noi se tutti i giornali hanno riportato questa notizia che addirittura è stata ripresa da Valditara. Quindi
2: dal ministro,
1: le chiedo un attimo così di tregua. Ecco.
2: Quindi ci dica.
4: No, scusate, sento nel sottofondo un accavallamento di voci incredibile.
2: Ma
4: questo lo dovete chiedere alla scuola, che ha avuto tutte le autorizzazioni da parte.
3: No, ma senza dubbio ci sono state le autorizzazioni. Noi volevamo soltanto chiederle se effettivamente, visto che lei ha detto che non è stato così, c'è stato un bendare i bambini, che insomma, comunque, come ha detto lei, non si tratta di sevizio o altro, si tratta di un esercizio scolastico davanti a cui c'è chi può essere d'accordo, chi no.
4: Ascolti,
3: noi volevamo sapere se c'è stato o meno tutto qui
4: nella piazza del mondo i bambini.

0: bambini sono arrivati gioiosi, pieni di vita, accompagnati da noi, hanno distribuito dei piatti con il cibo, hanno detto delle frasi bellissime, hanno detto che loro erano lì per aiutare, per dare il cibo ai più bisognosi, hanno espresso dei pensieri stupendi del tipo pensare che si sono fatti tanti anni per arrivare qua e prendere questo pasto e averglielo dato noi è una cosa proprio bella.
1: È una cosa molto nobile, ci
2: mancherebbe. Quindi insomma i bambini hanno distribuito insieme a degli operatori esperti, insomma, certo, insomma gli insegnanti, del cibo a associazioni di migranti. Questo c'è stato.
0: E hanno distribuito i calzini che avevano preparato per portarli ai migranti. È stata una cosa gioiosa e bellissima.
1: Quindi non c'entra niente questo discorso dell'arrivare lì bendati e scalzi, questo lei lo può smentire,
0: ma
1: insomma.
0: Ma vuole scherzare, ma questa è la narrazione tossica nella piazza del mondo.
2: Abbiamo capito. Le volevo chiedere un'altra cosa. Secondo lei questo tipo di esperienza non può portare a un po' di pietismo? Cioè all'interno della scuola, forse per superare barriere dovute al razzismo, può essere utile o invece stimola appunto il fatto dell'avere dispiacere e pietà, che sappiamo che non è l'atteggiamento unico, certo, con cui doversi confrontare?
0: Ma veramente nella piazza del mondo non va mai in scena il pietismo, okay, ma va in scena la solidarietà, la vicinanza, la prossimità, la capacità di mettersi al posto dell'altro, cosa che questi bambini hanno saputo fare, e penso che sia il segno più alto di civiltà e anche di educazione che la scuola può trasmettere.
1: Benissimo, no, era solo per questo, perché tra l'altro vedevamo che da un sondaggio condotto da scuola.net c'era il 54% degli intervistati che era a favore di questa iniziativa, ma anche un 46% che la giudicava non idonea, quindi insomma questo ci sembrava un dibattito anche abbastanza stimolante, ed è per questo appunto che avevamo chiesto ulteriori dettagli su questa iniziativa della scuola di Marostica. Va bene, Lorena Fornasir, grazie per essere stata con noi, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a voi.
2: Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: Buongiorno, sono Cinzia da Brescia e sono un'insegnante di scuola primaria. Mi occupo da 25 anni delle famiglie straniere e dell'integrazione dei bambini che arrivano da altri paesi. Io penso che la vera integrazione si fa a scuola tutti i giorni nel quotidiano e queste attività forse sono più scenografiche che non realmente inclusive. Questo naturalmente è il mio pensiero, non vuole essere una critica, però ecco, ripeto, è il quotidiano che fa la differenza.
1: No, no, sicuramente poi a scuola ci sono
2: iniziative.
1: Sì, vissuto anche delle esperienze più o meno personali, ci sono spesso degli incontri, scuole medie in questo caso, dove si spiegano bene certe situazioni, si possono avere degli incontri molto fruttuosi. Non c'è niente di particolarmente sconveniente neanche nella pratica, no? Come questa iniziativa della scuola di Marostica. È chiaro che se poi dei bambini di quinta elementare, per vivere certe situazioni sulla loro pelle, magari non troppo volentieri devono essere costretti a fare delle cose che magari per quell'età possono essere un po' eccessive, ecco che si apre il dibattito, però non la nostra interlocutrice caso, ci ha detto che queste cose,
2: sentite,
1: bendati e scalzi, non si sono verificate.
2: Conto di questo bambino, vediamo se riusciamo a sentire.
3: Ho un percorso ad occhi bendati, perché loro scalzi, perché durante la rotta balcanica le scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini. E quindi noi le abbiamo fatte da bendati, perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia.
2: Ok, quindi c'è stato
1: evidentemente. Vabbè,
2: questo
1: evidentemente.
2: Per dire comunque era notizia,
1: certo.
2: La notizia c'era.
1: La nostra ospite forse aveva delle informazioni diverse rispetto a quelle che noi abbiamo letto su altre fonti.
2: Allora, okay. Di accoglienza ha parlato anche il Papa, che insomma ha prodotto questa enciclica, davvero una novità sull'intelligenza artificiale. Insomma, in un'era digitale, il monito del Papa che parla di nuove schiavitù, no? Alle nuove schiavitù, e l'algoritmo può essere, i social sono una nuova schiavitù per i ragazzi, certo, che stanno anche dall'altra parte, no? E quindi insomma dice l'intelligenza artificiale, dice il Papa, serve all'umanità, non il potere di pochi.
4: Esatto. È molto interessante ciò che è successo ieri, perché ricordiamo l'enciclica è forse uno dei documenti prodotti dai pontefici più importanti, quindi segnano proprio il loro pontificato. Non è un caso che Papa Leone abbia deciso di iniziare con un'enciclica sull'intelligenza artificiale, ricollegandosi a quel Leone XIII da cui ha preso il nome,
1: sì, certo,
4: che parlava invece dei rischi dell'industrializzazione. E Papa Leone fa proprio questo riferimento: come all'epoca, durante le prime movimenti di industrializzazione, ci preoccupavamo di come il lavoro sarebbe poi stato completamente reso in alcuni casi schiavitù, in altri comunque si parlava di sfruttamento. Attenzione a far sì che l'intelligenza artificiale non vada poi in quella direzione.
1: Certo, appunto lo ricordiamo, insomma, l'enciclica è sostanzialmente una lettera solenne che il Papa indirizza a tutti i vescovi per dare delle direttive, o quantomeno per analizzare quelli che sono dei fenomeni particolarmente diffusi come l'intelligenza artificiale. Ci sono alcuni passaggi, ad esempio, di questa enciclica di Papa Leone XIV, come quello in cui affronta l'argomento della guerra, che dice: non esiste algoritmo che possa rendere qualsiasi conflitto moralmente accettabile, quindi una condanna a tutto tondo, e ci mancherebbe altro, dei conflitti. E poi, come accennava anche poco fa Andrea, rivolto ai giovani, bisogna opporsi all'interesse delle piattaforme quando contrastano apertamente con il bene dei minori. Ed è un altro aspetto che viene analizzato non solo dal Papa, ma anche dagli psicoterapeuti un po' ad ampio raggio, e di cui abbiamo parlato molto
4: non
1: spesso.
4: Non c'è
1: anche
4: la demonizzazione
1: qui
4: della tecnologia, perché il Papa dice bisogna saperla governare e lasciare che da tutti venga governata e non soltanto da pochi.
2: Parla anche della guerra, no? Dice il Papa: non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Questo è molto interessante, perché l'intelligenza artificiale ci abitua a un'idea che la violenza sia inevitabile, vada solo ottimizzata. Vedere una guerra tutta giocata, tutta compiuta dai droni, no?
1: Sì.
2: In qualche modo la disumanizza, forse la rende meno feroce, no? Eppure i morti sono gli stessi.
1: Interessante,
2: insomma,
1: anche il passaggio sull'occupazione, perché si è interessato anche a questo Papa Leone XIV, dicendo: non basta reagire quando i posti scompaiono, occorre governare le trasformazioni. Quindi anche quando l'intelligenza artificiale va ad impettare pesantemente sul mondo del lavoro, vanno analizzati tutti gli aspetti di ciò.
4: Magnifica Humanitas è il nome di questa enciclica, dove l'intelligenza artificiale viene paragonata a una torre di Babele.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
20: RS Productions e My Movies presentano...
21: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
22: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
21: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
23: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
24: Adesso sei solo Pasquale.
20: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
25: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eccoci qui, sono le 8:36 di questo martedì 26 maggio 2026, 2026 che ricorrono oggi, e naturalmente è il momento della rubrica
1: Ex
0: Made Imma Bacelier.
2: Partiamo parlando di politica. Ieri ci sono stati i risultati delle elezioni amministrative,
0: certo.
2: Lo abbiamo sentito un po' meglio il centrodestra, almeno nelle città più importanti, quindi Reggio Calabria e Venezia, il centrosinistra nei centri un po' più piccoli, e poi a sé stante, un universo, un'isola in questa Italia è rappresentata da Salerno, dove non c'è proprio il nuovo che avanza,
0: non proprio.
2: Ma sicuramente qualcuno
0: sì.
2: che a Salerno piace particolarmente,
0: certo.
2: come Vincenzo De Luca, che per la quinta volta sarà amministratore della città.
0: Certo.
2: Era il 1993.
3: Qualcuno ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movida. La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono? Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri.
4: Ecco. Questo era un De Luca.
2: È diventato abbastanza un protagonista.
0: Esternazioni celebri dell'ex presidente della regione Campania.
2: Ex presidente, nel momento in cui non gli è stato più possibile fare il terzo mandato,
0: Eccolo
2: è ritornato
0: qui.
2: A casa, no?
4: Cioè,
2: nella sua Salerno.
4: Come sindaco,
2: e il quinto, sì, dicevo, era il 1993 nella sua prima carica da sindaco di Salerno, ed è tornato qui da sindaco. Ancora ricordiamolo. Lo sceriffo senza il simbolo del PD, per
0: esatto.
2: cui non rientra proprio nel calcolo mm-hmm. delle vittorie di centrosinistra, perché andava da solo. Comunque per De Luca sotto il 66% è una sconfitta, e in realtà non è neanche tanto una battuta. De Luca, che ha preso il 58%, insomma poco
0: sì, sì.
2: sotto il 60%, ma abituato davvero a queste percentuali, e l'unica cosa di cui si può commentare è il fatto che non ha superato questo 60%.
0: Esatto.
2: Comunque amatissimo a Salerno.
0: Vabbè, evidentemente sì,
2: rendiamo conto,
0: lo ha scelto
2: di questo. Ora è arrivato il momento di parlare di una tendenza social che noi abbiamo appositamente evitato il più possibile. Riccardo, ricordo che ci parlò di questa tendenza
0: sì.
2: oramai quasi
0: diversi,
2: un anno fa, forse.
0: Tanti mesi fa, sì.
2: Parliamo del famoso 6-7, e ne parliamo perché oltre al Papa persino la nostra Cesara Bonamici del TG5 ha raccontato un servizio proprio su questa tendenza social, che poi spiegheremo meglio.
0: Vai.
5: Trecani ha scelto la parola dell'anno, dialogo, ma c'è anche un dialogo contagioso in questo momento. È più o meno questo significa 6-7, così.
2: Allora, diciamo che accompagnando questi gesti, io mi sono iniziata a documentare. 6-7 non vuol dire così, cara Cesara. Mi racconta il mondo dei social, che in realtà più che altro un modo per dire niente di entusiasmante.
0: Più o meno così, esatto.
2: È più un'espressione potremmo utilizzarlo così?
0: Sì, un ba.
2: Tu immagina il mondo che mandare in giro dicendo 6-7 perché un ragazzino l'ha urlato ad una partita di basket. È andata così, è questa l'origine di questa
0: Nasce
2: tendenza.
0: Nasce dai social, no? Questa,
2: Nasce
0: più o meno,
2: da un video social
0: un
2: dove si sentiva questo 6-7
0: sì.
2: e poi da una canzone di un rapper, e da lì è diventato un gergo giovanile molto utilizzato, mi pare di capire, e tant'è che anche il Papa l'ha fatto in più di un'occasione.
4: Si
2: è messo ad utilizzare

0: domani con 6-7.
1: L'ha fatto anche dalla Papa Mobile, era da cieca, stava girando tra la folla, qualcuno dall'esterno gliel'ha mimato e lui in piedi sulla Papa Mobile ha rifatto questo 6-7.
0: Allora concludo invece parlando dell'argomento con cui abbiamo aperto questa trasmissione, cioè il caldo, perché non, le persone non si lamentano soltanto al bar ma anche sui social e su Twitter, e quindi vi leggo la contestazione verso la romanticizzazione dell'estate, oggi temi di un certo livello. Una delle peggiori condanne provenienti dal mondo social. Allora, pensa a dire che la tua stagione preferita è quella in cui i vestiti ti si appiccicano addosso, i capelli alla fronte, sudi tantissimo e se non sei ricco vivi una settimana in vacanza e basta, se va bene. E poi dicono: a mezz'ora dal primo caldo abbiamo già la polemica tra inverno contro estate, pasta fredda contro insalata di riso, condizionatore contro finestre aperte, melone contro cocomero. Ma quando ci arriviamo a settembre?
1: È lunga ancora.
0: L'unica grande polemica che riguarda tutti è: possiamo uscire con le

0: C'è una doppia inchiesta a Torino, la prima sui disordini e sull'assalto degli ultra della Juve alla polizia, e l'altro è sul gravissimo ferimento del tifoso juventino Marco Leonardo Basoccu, che è ricoverato ancora in gravi condizioni in ospedale.
1: Eh sì, purtroppo è una situazione molto seria, ha subito un intervento chirurgico alla testa perché l'impatto con questo oggetto è stato particolarmente forte, ed ecco perché si indaga anche sulla dinamica esatta dell'incidente, perché anche la tesi portata avanti da altri tifosi della Juventus che evidentemente erano lì accanto a lui, ma anche dal papà dello stesso tifoso ferito, parlano di un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo dalle forze dell'ordine, tesi che però contrasta con quello che viene detto dai sanitari dell'ospedale dove è ricoverato Marco Basoccu, che dicono di non aver trovato delle bruciature nell'impatto, insomma, tra l'eventuale lacrimogeno e la testa di Marco, cosa che sarebbe stata sostanzialmente inevitabile se si fosse trattato davvero di un lacrimogeno.
2: Sì, la dinamica non è chiara e i sanitari hanno detto di non poter definire l'oggetto che ha creato questo forte trauma cranico al tifoso juventino, forse un oggetto contundente. Ora si stanno prendendo in esame le immagini, le telecamere, una di queste pubblicata peraltro proprio dai tifosi ultra juventini mostra un lancio di un lacrimogeno, ma secondo gli inquirenti, almeno per quanto sappiamo, non si può capire se quella è stata effettivamente
1: l'origine.
2: Perché
1: non c'è l'immagine dell'impatto.
2: Addirittura si pensa anche probabilmente a un problema dovuto alla confusione di quel momento, e quindi il ragazzo potrebbe essere stato colpito anche dalla sua stessa tifoseria.
0: Da una bottiglia. Sembra avere le idee chiare il papà, sì. Pierluigi Basoccu, che dice che un ex

0: funzionario di banca, dice: mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno lanciato ad altezza d'uomo che gli ha spaccato la testa, lo dicono gli altri ragazzi della curva che erano intorno a lui e dopo aver sentito un botto l'hanno visto cadere in terra privo di sensi in una pozza di sangue. Io non credo all'ipotesi della bottiglia, però queste sono appunto sensazioni, diciamo, non c'è alcuna certezza che solo la polizia, solo l'indagine, insomma, della magistratura chiarirà. Potrà chiarire. Lui, il padre, dice non dovrebbe indagare la polizia addirittura.
1: Effettivamente, come dice il padre, le testimonianze parlano proprio di questo, di un lacrimogeno, ma per ora non ci sono certezze, bisogna aspettare il proseguire delle indagini.

0: domenica 7 giugno. A Party Like DJ torna Capital Live.
1: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
0: Capital Live, 30 anni di bella musica.
2: Sul palco con noi ci saranno Aria,
3: Blu Vertigo,
4: Di Martino,
5: Alberto Fortis,
6: Santa Marea.
7: Capital Live,
8: domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
9: L'ingresso è gratuito, non prendete impegni.
10: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
13: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
12: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
13: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
12: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
13: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
21: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
22: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già con te. Lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
23: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
24: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.

0: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Chiara Iorio. Le elezioni amministrative Venezia e Reggio Calabria, al centrodestra anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, dice Meloni. Nei comuni

0: Capoluogo il centro-sinistra e avanti 7-3 sul centro-destra. Antonio Cristiano.
1: Nonostante le polemiche sulla Biennale e sul Teatro La Fenice, il centro-destra resta alla guida di Venezia. Venturini, assessore della giunta uscente di Brugnaro, vince al primo turno contro il candidato del centro-sinistra Martella. Al centro-destra va subito anche Reggio Calabria, mentre il centro-sinistra vince al primo turno a Prato e a Pistoia. Vincenzo De Luca invece diventa per la quinta volta sindaco di Salerno, con quasi il 60% delle preferenze. A Messina torna primo cittadino Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il partito di un altro De Luca, Cateno. Ad Arezzo si va al ballottaggio. Nei 748 comuni al voto, di cui 18 capoluoghi, l'affluenza si è fermata al 60%, il 5% in meno dell'ultima tornata.
0: L'Iran torna a minacciare gli Stati Uniti dopo l'attacco sulla sponda iraniana del Golfo di Hormuz, un'operazione di autodifesa contro siti di lancio missilistici e imbarcazioni posamine nella zona di Bandar Abbas, dice il comando americano, ma Teheran promette una risposta durissima che si estenderà oltre i confini della regione. 14 arresti in Puglia e Albania per riciclaggio e l'omicidio di Francesco Di Viesti. Il 26enne di Barletta, scomparso ad aprile 2025, è stato ritrovato nelle campagne a nord di Bari. L'indagine anche su un gruppo organizzato con sede a Tirana che riciclava denaro dall'Italia all'Albania. Nuove accuse alla polizia dal padre del tifoso ferito prima del derby di Torino e dal gruppo Ultra. La accusano di aver sparato un lacrimogeno ad altezza uomo. Dall'ospedale precisano però che non ha bruciature e gli investigatori propendono per la bottiglia lanciata da altri tifosi della Juventus. 8 di loro sono stati arrestati. Simone Di Gregorio.
2: Sono accusati di resistenza, lancio di oggetti pericolosi, possesso di bombe carta e fumogeni. 3 arresti sono stati eseguiti in flagranza, altri 5 grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Immagini che non chiariscono però al momento cosa abbia colpito alla testa il tifoso juventino e resta in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale Le Molinette. La procura di Torino ha aperto un'inchiesta, al momento si procede per lesioni gravi. Il questore ha emesso anche 11 DASPO, sono 6 gli agenti rimasti feriti negli scontri.
0: Scoppia il caldo in 12 città, oggi bollino arancione anche a Bologna, Bolzano, Firenze e Roma, domani saranno 3 in più le città in allerta. E grande caldo è previsto anche al Roland Garros a Parigi, ma Sinner giocherà di sera. Oggi l'esordio del numero 1 contro il francese Tabur. Licenziato Allegri, cacciati i dirigenti, il Milan azzera tutto dopo la mancata qualificazione alla Champions League. Resta Ibrahimovic. Gattuso alla Lazio, Sarri all'Atalanta, gli altri cambi in panchina. Il Giro d'Italia oggi in Svizzera, si corre la Bellinzona Cari di 113 km con 5 Gran Premi della montagna, l'ultimo di prima categoria. Sul traguardo alle 10 torna Capital News.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: John Lennon alle 9:08 minuti, inizia da qui l'ultima ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ci ha raggiunto come tutti i che giorno è oggi?
1: Martedì.
0: Tutti i martedì, e ragazzi, per me il tempo vola. Certo, stare con voi è una gioia, un giorno vale l'altro.
2: Certo, non sono tutti uguali, però, perché appunto il martedì è lo spazio che noi dedichiamo al marketing, al nostro esperto Alessio Mastroianni. Ciao Alessio. Buongiorno
3: a tutti. Ciao, caro Alessio.
0: Volevamo partire dalla domanda che molti si fanno alla fine, no? Le piattaforme di e-commerce danneggiano il piccolo commerciante oppure no? Amazon alla fine è sempre un pericolo per il commerciante o può essere un'opportunità?
3: Danneggiano quelli che non evolvono, è sempre lì, c'è sempre la regola di Darwin, nel senso che se continuiamo a trattare il nostro negozio come un magazzino di cose da vendere, è normale che vinca Amazon sopra quello, perché Amazon o comunque qualsiasi negozio online, qualsiasi e-commerce, perché stai vendendo un prodotto e basta. Invece i negozianti oggi quello che dovrebbero fare è iniziare a vendere la loro consulenza, la loro competenza, la loro capacità, perché se da una parte uno ti fa il reso istantaneo, dall'altra parte ci sei tu che, acquistando da me, non hai bisogno del reso perché ti ho dato precisamente quello di cui hai bisogno. E quindi è questo qua. Io ho stilato, se posso condividere con voi, 5 consigli da dare ai negozianti per vincere contro l'online. Se posso li vado
2: avanti. Vai Alessio, l'enciclica di Alessio Mastroianni.
0: Il memorandum.
3: Allora, il primo di tutto è il fattore umano. Cioè, quando c'è l'umanità e c'è la personalità e c'è simpatia e le persone si relazionano, si vince contro qualsiasi cosa che non abbia umanità. Poi il secondo consiglio che do è essere iperspecializzati, cioè non fare un negozio che vende tante cose diverse, ma andare su una nicchia specifica e vendere tutto di quel prodotto e non un po' di tutto in generale. Il terzo consiglio che do è aggiungere un servizio, cioè se vendo biciclette ti aggiungo anche il fatto di pulire la manutenzione, se vendo prodotti ti aggiungo il fatto che posso fare la cucitura sartoriale perfetta per te, cosa che online magari è un po' più difficile da realizzare. Quindi quando io scelgo di acquistare vengo da te perché mi dai una cosa che qualcun altro non mi può dare. La quarta cosa è creare una community, quindi fare degli eventi, aggregazione, trasformare il negozio in un hub sociale piuttosto che in un magazzino, come dicevo prima. E quinto, e non per ultimo, anche perché ci lavoro, è la presenza digitale, quindi far vedere che esistete anche voi, perché non potete combattere il vostro nemico se non siete nello stesso campo di battaglia.
2: Certo.
3: La cosa da fare è far vedere che esistete anche
2: affilare le armi, ovviamente in modo assolutamente figurato, anche in quel senso.
0: La famosa comodità che molti trovano nell'ordinare online senza muoversi da casa, secondo te non è un vantaggio?
3: È un vantaggio, la questione è che ti dico ti arriva subito, ok? Però subito è comunque un giorno o due giorni. Se tu hai bisogno effettivamente di una cosa subito, vai in negozio e la compri immediatamente. L'altro aspetto che molte volte di cui si parla è il fatto che costi di meno. Non è proprio più così, perché se andate a vedere i prezzi sono più o meno tornati uguali, anzi pareggiano, solo che siamo abituati a pensare che costi di meno e quindi continuiamo ad acquistare lì. È un po' come quando vai dal benzinaio che dici lì è sempre costato di meno, poi non ti sei accorto che intanto ha aumentato i prezzi anche lui e magari non è più quello più economico della zona.
2: Sì, detto che ormai però anche nell'e-commerce, anche questi colossi del commercio online, a volte ordinando entro una certa ora si può avere anche in giornata stessa l'oggetto, insomma, diventa una cosa abbastanza...
4: Lo dico
2: per una questione di
4: praticità. Ma si può anche scegliere di avere la giornata di consegna,
2: ma
4: no?
2: Certo,
4: per ridurre il numero di spostamenti anche
2: eccolo
4: di chi
2: là
4: viene a consegnare.
0: Anche perché poi se te lo lasciano tu non sei a casa,
4: caro Riccardo,
0: te lo abbandonano nella scala e te lo rubano.
4: Perché anche lì parliamo tanto di comodità, però poi succede, non sei a casa, ti chiamano al lavoro, tante diverse questioni.
0: No, anche perché io
4: andiamo a prendere in negozio.
0: Cioè il fattorino, dico scusi, ma ha fatto venire fino a casa sua, lei manco c'è.
2: Ma che c'entra? Ma lì l'orario di consegna non era quello che era stato indicato lì, era stato consegnato in anticipo. Quante volte nelle recensioni leggete mi è stato consegnato in anticipo, grande servizio, in quel caso io sono stato sfortunato.
0: Scusami Alessio, mi piacciono molto quelli che lasciano una recensione positiva al prodotto solo perché è arrivato in tempo. Manco hanno aperto il pacco.
3: Vero. Ma avete mai notato un'altra un'altra cosa a cui faccio caso io. Dopo che faccio una call su qualsiasi piattaforma, mi chiedono se mi è piaciuta utilizzare quella piattaforma. Ma io la stella la do, non la do per la piattaforma, la do se la call è andata bene o no.
4: Esatto.
3: Quello che mi ha detto una persona.
4: È vero.
3: È giusto.
0: È vero.
3: No?
0: Sì, sì, è vero.
2: Arrivato in tempo, sto scrivendo subito.
0: Sì, poi apro il pacco, magari.
2: Però non era quello che aspettavo.
0: Dentro, esatto. Vabbè, vabbè, volevi lanciare un hashtag?
2: Vai, Alessio.
3: Sì, allora no, se le persone vogliono questo elenco un po' più approfondito di negozianti, principalmente di quello che c'è da fare, da controllare per vincere contro le piattaforme online, basta che scrivano sotto qualsiasi mio video su Instagram, Alessio.Mastroianni, la parola Breakfast Club o The Breakfast Club, e arriva un messaggio in automatico.
2: Vedi, lui offre un servizio accessorio, vedi, non soltanto l'intervento da lui,
4: ma
2: anche
0: scrivete Breakfast Club e Alessio vi darà dei consigli.
2: Avrete anche un'estensione di garanzia di 2 anni, questo lo aggiungiamo.
4: E il reso?
2: Il reso è anche il reso gratuito.
4: Grazie.
2: Alessio, grazie, alla prossima settimana.
3: Grazie ragazzi.
2: Ciao.
3: A presto, ciao, ciao.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.

0: Club con Riccardo, Imma e Andrea. Quante volte abbiamo parlato di frizioni di coppia per le sortite nel weekend nei negozi IKEA?
1: Non ho capito.
0: No, nel senso
2: litighi
0: che
2: litighi all'interno dell'IKEA, semplificato, scusa.
0: Perché?
2: Quante volte hai litigato dentro all'IKEA?
0: Può succedere, no? Che magari...
2: Scusa Riccardo, sono un po' più terra-terra, però.
0: No, però andiamo sabato pomeriggio e magari alle 18 c'è un bel anticipo di Serie A. Per dire,
1: certo,
0: no?
1: Cosa
2: non
1: c'è,
2: non
1: di
2: c'è
1: meglio?
2: Una televisione nelle tante ricostruzioni delle camere.
0: Mi è capitato di vedere, di constatare anche che ad IKEA ci fosse anche un pessimo segnale ricezione degli smartphone. Diventa tutto molto complicato. Attenzione, perché invece adesso in alcuni store svedesi, quindi a casa di IKEA, sarà possibile sposarsi. Cioè ci si potrà dire di sì in 5 store svedesi. Ci sono anche delle città piuttosto importanti, come ad esempio Malmo, che faranno questo esperimento. Per 15 coppie, 3 per ciascun punto vendita, ci sarà un ufficiale civile che officerà la cerimonia. Niente stress né costi enormi da sostenere. Per fare in modo che questo matrimonio sia legalmente valido, le coppie dovranno portare soltanto un documento di identità in corso di validità e 2 testimoni. Non
1: presi
0: solo
1: a caso lì e da lì.
0: Certo, IKEA, bellissimo, dopo la cerimonia vi offre anche il pranzo, ovviamente con il loro menù, quello estivo.
2: Però per 4 persone, cioè se porti più di 2 testimoni non mangi.
0: E gli sposi riceveranno anche un regalo di nozze, appunto, dallo stesso magazzino. Non so se sarà la celebre libreria Billy oppure qualche altro oggetto particolarmente famoso e significativo di IKEA.
1: Beh, qualche volta, no, uno entra nella store IKEA, vede quella cameretta perfetta, quella camera da letto, dice: ma perché a casa mia non fa questo effetto?
0: Sempre
1: no?
0: Così,
2: uguale,
0: infatti,
2: stessi mobili, stesso letto, ma non funziona.
1: Ti vorresti portare a casa l'arredatore di IKEA che dice: oh, certo, l'ha sistemata bene con le luci.
2: Esatto. Tra l'altro, proprio a proposito di camere, ci saranno anche altri eventi organizzati non solo in Svezia ma anche da altre parti, tipo in Belgio, come i pigiama party, che mi sembrano già un attimo più sensati e attraenti. L'idea di fare un pigiama party in cui puoi stare in tutte le camere che vuoi preparate dal
1: ogni
2: negozio.
1: Tanto spunta qualcuno che si nasconde in una camera IKEA, si fa chiudere nel negozio per poi filmarsi di notte.
2: Infatti io mi chiedo come controllano, come vigilano che tutti siano usciti, è perché vero, qualcuno si chiude nell'armadio, è finita.
1: Esatto.
2: Sarà così.
1: Sì, però c'è tutta la notte per leggere quei famosi libri svedesi che campeggiano lì.
0: Tra l'altro vogliamo dire che anche IKEA sta sperimentando il lecca lecca al gusto della sua polpetta. Esiste davvero questa cosa?
2: Per favore.
0: No, vero, vero. Con una celebre azienda che fa i lecca lecca, lo sappiamo, qual è, che inizia con la C, finisce con la
1: Hai detto fino adesso IKEA, allora
0: Chupa Chups. L'ha fatta al gusto

0: Purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
0: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.
0: Beh, ma noi vediamo una luce metafocia. Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al tunnel.
2: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Augusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Azione!
1: Certe volte avrei voglia di ricominciare tutto da capo. Non so, andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno.
2: Scena iconica di Boris, dove si parla appunto dell'attrice definita come cagna maledetta, ma sì. Questa volta i cani, le cagne possono ricevere un premio, lo hanno ricevuto a Cannes, perché uh-huh. È il cane Yuri che ha vinto la palma come miglior interpretazione canina. È un premio parallelo che si dà a Cannes per gli animali che partecipano ai film, spesso sono anche protagonisti, coprotagonisti, certo. In questo caso è stato Yuri, protagonista del film cileno La Perra, presentato appunto nella sezione diciamo laterale del film della rassegna uh-huh. Sì, di Cannes, la storia di una donna che raccoglie alghe su un'isola sperduta del Cile e che un giorno adotta Yuri, un cucciolo abbandonato, un gesto quasi impulsivo che fa riaffiorare ferite profonde. Per interpretare Yuri sullo schermo sono stati scelti due cani, un cucciolo e un adulto, entrambi salvati in Cile e oggi affidati a nuove famiglie che hanno ricevuto
3: così,
2: l'applauso
3: del pubblico.
2: Non si
3: potrà più dire reciti come un cane, perché certo.
4: Ci sono cani che recitano molto bene. Ma tra l'altro questo Palm Dog Award non è nuovo, non è soltanto stato introdotto quest'anno, infatti qualche anno fa ad aver vinto questo premio è stato il cane Messi, che era all'interno del film bellissimo Anatomia di una caduta, uh-huh. E quindi capita di avere questi premi dati ai cani, che secondo me comunque dietro c'è anche un grande esercizio da parte chi deve addestrarli,
3: ovviamente.
4: Quindi magari anche un riconoscimento per chi fa un lavoro non proprio visibile ma comunque importante all'interno del cinema.
2: Grande attenzione non solo al cinema ma anche in hotel.
3: Anche in hotel, perché evidentemente i cani che se lo meritano possono anche dormire in stanze da 1500 euro a notte.
2: Se se ne pagano da soli volentieri.
4: Ma scusa, ma il cane soli. Yuri che ha appena vinto un premio a Cannes si meriterà una suite,
3: una junior suite, certo.
4: Musica in sottofondo e tutte altre accortezze che non so.
2: È la famosa musica di sottofondo a 432 Hz, quella che va di moda adesso.
3: Certo, perché devono, diciamo, il voltaggio minimo, diciamo così, o massimo per far sì appunto che questi animali possano rilassarsi all'interno di queste stanze di hotel di lusso, che a questo punto ormai da un po' di tempo offrono ogni tipo di comfort appunto per i cani e i loro padroni, tra cui cuscini, chaise longue di design e anche cappottini, tutto ovviamente realizzato su misura. All'interno di queste stanze, di queste strutture ricettive che li accolgono, si trovano anche i famosi pet kit, che non sarebbero altro che una ciotola e la solita cuccetta. Questo ha parlato il direttore di uno di questi alberghi, che si stanno attrezzando anche per rendere ancora più confortevole il soggiorno dei nostri animali domestici.
4: E stavo riflettendo su come solo pochi giorni fa stavamo parlando dei costi delle cure veterinarie e di chi ci scriveva al nostro numero WhatsApp che forse anche i veterinari guadagnano troppo, poi abbiamo visto che in realtà non è propriamente
3: non è così.
4: Ora stiamo parlando dell'estremo opposto, quindi da chi deve fare una fatica importante per pagare le cure ai propri animali e a volte decide anche di non prenderli per questo, all'altro in cui abbiamo insomma queste camere d'albergo.
2: Anche a tavola, al ristorante di un resort di lusso in Franciacorta, i cani hanno un menù dedicato tutto per loro e approvato da chi? Da Carmelo.
3: Carmelo
2: è il bassotto dei proprietari della struttura, che è assaggiatore ufficiale, avete visto il film
3: critico,
2: dell'assaggiatrice,
3: è lui critico. È l'assaggiatore.

0: Insomma, non è proprio qua.
1: Essendo anch'io padrone di un barboncino, sono molto sensibile al tema, ha detto lo chef del ristorante. Sì. E quindi, insomma, nella carta si trovano questo pet menu, si trovano diverse opzioni per far leccare i baffi ai cani, dai bocconcini di petto di pollo alla griglia a pesce e verdure, con prezzi che variano dai 14 euro per una porzione di 150 grammi di riso bollito ai 30 euro di 200 grammi di.

0: con piante fondamentali per l'ossigenazione. Quindi, come vedete, il costo secondo me è
1: allora
0: anche...
1: io non sono trattata così quando vado in albergo, cioè io le piante antiallergeni
2: non ce
1: le ho. Io quindi insomma vedete un po' voi cosa volete fare per la prossima trasmissione.

0: con me.
1: Del resto il premio a Cannes, un Cannes ci sta.
2: Madonna mia.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
3: Non ci avevamo pensato però.
4: Sono arrivati forse 40
2: è come
4: messaggi
2: Tajani, questo è
4: sì,
3: famoso non svegliare il Cannes che dorme.
4: Andiamo avanti per favore, grazie.
5: Ciao Radio Capital. Guarda, in Trentino, a Tirolo, c'è un albergo dove prima entra il cane e poi entra il padrone. C'è di tutto per il cane, non certamente a prezzi come avete detto voi, ma a prezzi accessibilissimi, compreso nel soggiorno hai l'addestramento, la cura veterinaria nel caso servisse, assolutamente completamente gratuita, e le passeggiate con i cani attraverso la guida del padrone dell'albergo, perché i padroni dell'albergo sono guide invernali e fanno anche soccorso alpino.
2: Tu ricevi tutte queste attenzioni quando vai in albergo?
4: Un ascoltatore mi ha detto se non le ricevi stai a casa.
2: Che brutto.
3: Ma non è che uno possa essere seguito in tutto, cioè,
4: no,
3: è
4: vero, però devo anche rispondere a chi ci scrive parliamo di un'oscenità, l'umanità sta implodendo, miseria. Allora ognuno fa le proprie scelte in base alle proprie disponibilità. Non è che se non mandiamo il cane nell'hotel a 5 stelle poi dopo utilizziamo questi

0: soldi in altro modo. Non è detto, io non posso permettermi di certo di dare al mio cane, che non ho, però insomma ipoteticamente, questi lussi, ma chi lo può fare non sta commettendo nulla di grave,
1: non
0: se decide di
1: illecito.
0: Farlo
1: adesso,
0: poi anche io utilizzerei i soldi magari in altro modo.
2: Vabbè, si apre la questione, certo, spiagge, no? Adesso anche, che insomma comincia la stagione balneare, si possono portare i cani, ci sono delle spiagge attrezzate esclusivamente
0: questo
2: per i cani.
0: Questo è molto
2: insomma,
0: importante,
2: nuovo,
0: no? Perché sì, se io ho un cane non posso lasciarlo a casa, non posso portarlo in spiaggia, per alcuni diventa un problema,
3: sì,
0: più importante.
3: Non sono tutte attrezzate le spiagge, sappiamo che alcune vengono presentate stagionalmente. C'è scritto, ad esempio, ci ha mandato un vocale un ascoltatore dalla Sicilia e ci ha rivelato che in Sicilia, a quanto pare, secondo quelle che evidentemente sono le informazioni che ci ha girato questo ascoltatore al 342 342 2190, non esisterebbero delle spiagge attrezzate per i cani, e questa è una cosa che ovviamente può complicare molto la vita dei padroni di questi animali durante la stagione estiva.
2: Ne riparle, argomento sicuramente di quest'estate. Intanto tra poco con noi un grande ospite di un'altra trasmissione radiofonica.
0: Chi sarà?

0: alle 9.45 su Radio Capital, direttamente dai fasti della Champions League.
1: Ancora stanno festeggiando.
2: Un raggiante Benny.
3: Buongiorno.
0: Caroselli per una coppa che ancora non è stata vinta, ma di fatto portata in saccoccia dai romanissimi, ricordiamo.
1: Già, ma come si fa a buffare così?
2: La Champions ha un suo palcoscenico di grande prestigio, ti fa innanzitutto 8 partite del maxi girone. Uno.
0: Sì.
2: Ok. Poi se vai avanti ti diverti. È vero che c'entra, 8 partite si fanno comunque.
1: Noi avevamo chiamato Benny per altro, sì, per parlare di calcio. Però
0: altro
1: è andata
0: spettacolo,
1: così.
0: Dal come calcio champagne,
3: sì, alla radio, teatro champagne.
0: Teatro champagne, sì. Stasera a Via Benevento.
3: In via, sì, sì, siamo a Roma, chiaro, siamo a Roma. E cioè, è tutto pronto. Sai quando si dirige i giornalisti, cioè,
0: sì, tutto mi hanno pronto. Detto di no.
3: È tutto pronto. Vuoi che non sia pronto? Certo. Non ho capito.
0: Pronto stasera uno spettacolo del, sì, mezzo giornale stasera in replica domani, che vedrà anche noi tra gli spettatori, vero Imma?
1: Certo.
3: E attenzione, perché la replica non sarà uguale,
2: sarà tutto un altro spettacolo,
3: tutta un'altra cosa.
1: Quindi dovete andarle a vedere tutte e due perché per avere un'idea chiara.
2: Scusate, sì, cioè se dite la via, dovete dire il nome del teatro.
1: Teatro 7
3: è un teatro storico di Roma, è un teatro,
0: sì,
3: importante.
0: Sono, sì, esibiti su quel palco grandissimi
3: tutti,
0: attori
3: tutti.
0: E voi
2: cosa
0: rovivere?
2: Succederà su quel palco, caro Benny, con te e me, Loccaro? Che succede su quel palco?
3: Esattamente quello che succede per radio, cioè si parte con un'idea ma si arriva
2: cioè, dove vi porta l'istinto.
3: Tu pensi di andare, che ne so, in, sì, una destinazione ben precisa, ma poi si va da un'altra parte. È esattamente quello che succede tutti i giorni.
0: C'è da bere, bello, c'è da mangiare.
3: C'è da bere, c'è tutto, c'è da mangiare.
2: C'è musica, tanta,
3: anzi,
2: ovviamente.
3: Tanta musica e poi ricchi premi e cotillon. Una volta si diceva sti cotillon, ma che sono?
0: Allora, noi veniamo domani sera, io e Imma, però sì, volevamo sapere quanto dura lo spettacolo. Abbiamo
1: una certa
0: mattutina
1: trasmissione da fare la giornata.
3: Cioè,
1: beh,
3: è più serio Riccardo, che dice io alle 9 mi metto le babbucce e vado a dormire. È più serio.
1: Quindi tu dici noi usciamo, ma dobbiamo,
2: non dobbiamo perché
1: decidere.
2: Vi ascolto tutti i giorni, lo sapete.
1: Sì,
2: insomma,
1: vabbè,
2: posso
1: dicono tutti così.
2: No, io posso essere anche interrogato sul mezzogiornale, su tutto.
0: Ma se sei in cuffia con Radio Lazio,
2: ma che ormai non c'è più niente da sentire su Radio Lazio. L'allenatore l'abbiamo trovato, quindi è finita lì.
0: Va bene, vi aspettiamo.
3: Vi aspettiamo stasera, dai.
0: Grande Benny.
2: Domani
0: un saluto a Meloccaro.
2: Ma Meloccaro dove sta?
1: È arrivato.

0: ci avete scritto in molti su questo, perché oggi è 26 maggio, non è una giornata come le altre, soprattutto per noi di Radio Capital, perché giusto il 26 maggio di 7 anni fa ormai ci lasciava il nostro grande direttore Vittorio Zucconi, che per noi è stato davvero un riferimento, davvero un maestro. Sono quelle cose che non si dicono per retorica. Perché davvero Vittorio Zucconi, oltre ad essere una persona meravigliosa, divertentissima, simpatica e quant'altro, era un gigante del giornalismo, questo lo possiamo dire senza tema di smentita, ci ha insegnato tante cose,
1: no,
0: ce
1: veramente
0: l'ha
1: fatte un grandissimo
0: conoscere
1: affetto.
0: A suo modo, in modo sempre molto, molto ironico, molto tagliente, molto sagace, e quindi noi lo ricordiamo con grande affetto, così come state facendo voi scrivendo tanti
2: quante
0: messaggi.
2: Quante volte i nostri ascoltatori parlano di Vittorio Zucconi per dare l'idea di quanto sia Radio Capital?
1: E rimarrà sempre Radio Capital per noi Vittorio Zucconi. Grazie Vittorio di essere stato con noi e di averci insegnato tante cose, e non ti dimenticheremo mai.
0: E soprattutto per avermi insegnato a mangiare il pollo al coriandolo in Australia, perché fu un suo consiglio gastronomico che io accolsi con grande curiosità.
2: Lo cucini ogni tanto.
0: No, però ho adorato il coriandolo grazie a Vittorio Zucconi. Tante altre cose mi ha insegnato il direttore, però quella
1: anche cucina,
0: era la cosa che mi piaceva
1: cucina.
0: Ricordare così.
1: Oltre
0: in modo
1: le partite di poker a casa sua.
0: È vero.
1: Va bene.
0: Va bene, grazie a Sergio Martelli, a Elisa Lancia, Simone Di Gregorio, vi lasciamo allora al Mezzogiornale, che ripeto, stasera e domani sarà anche a teatro, l'abbiamo presentato poco fa, adesso li sentirete live, Benny, Meloccaro e tutta la squadra, e noi torniamo domani mattina con The Breakfast Club, come sempre dalle 7. Un abbraccio a tutti,
1: ciao,
0: buona giornata. Ciao.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
11: Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Grazie.
11: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
17: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: Le notizie delle 10, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Vacilla la tregua tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi americani sulla zona di Bandar Abbas, porto sul Golfo di Hormuz. Secondo il comando statunitense, colpiti lanciamissili e navi posamine. Ogni nuovo attacco avrà una risposta durissima anche oltre la regione, avverte Teheran. In un messaggio appena diffuso, l'ayatollah Khamenei dice: i paesi del Golfo Persico non proteggeranno più gli Stati Uniti. In Libano sono 12 le vittime dell'ultimo attacco israeliano su una città del sud del paese. Hezbollah ha lanciato nuovi attacchi sul nord di Israele. A Napoli un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al torace in casa sua nel rione Sanità. Si sospetta che ad aggredirlo sia stato il padre, che ha tentato il suicidio. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata, ferita a una mano anche la madre. Meloni esulta dopo le elezioni amministrative. Nei comuni capoluogo il centro-sinistra vince 7-3, ma il centro-destra ha vinto le 2 battaglie più importanti, Reggio Calabria e soprattutto Venezia, dove al primo turno c'è la

0: Informazione di Marco Venturini, ex assessore con Brugnaro, ha ricevuto la telefonata della Presidente del Consiglio.
1: Ciao Giorgia! Ciao! Ciao Giorgia!
2: Congratulazioni Simone!
1: Ciao, grazie! Ti aspettiamo a Venezia,
2: Risultato bellissimo, aspettami assolutamente, vengo a trovarti, sono molto contenta davvero.
1: Venezia conta molto sul tuo aiuto. Sì, sì.
2: Ci saremo. Puoi contare su di noi.
0: L'antitrust apre un'istruttoria su EasyJet per pratica commerciale scorretta. Secondo il garante della concorrenza, la compagnia propone servizi e accessori cumulativi in automatico per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e non per tratta. Svelata la prima Ferrari elettrica, si chiama Luce, a 5 posti, costo in Italia di 550.000 euro. Le consegne dal quarto trimestre. In borsa il titolo Ferrari perde il 6%, piazza affari in calo dello 0,5%. Tutti gli aggiornamenti alle 11 in Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud e temperature estive. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno sulla quasi totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e in Sicilia, associati a brevi acquazzoni. Temperature di 7, 8 fino anche a 9 gradi oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.
8: Buongiorno Radio Capitale, battite con Fermo Canterni alle 10 di mattina, sono già 27 gradi, è un gallo che si schiatta, vedi un po' tu che

0: Questa secondo me hanno fatto buona la prima. Jam Session, esattamente.
1: Poi c'erano anche i Gypsy Kings.
0: Sì,
1: senti con le nacchere, no?
0: Esatto. Sì. Temptations, Papa was a Rolling Stone. Beh, d'altronde si parla tanto del Papa, della sua enciclica, quindi siamo proprio sul pezzo stamattina, eh?
2: Il mezzogiornale. Yeah.

0: meglio che c'è.
1: Buongiorno amici, siamo a martedì 26 di maggio, siete con questi due cialtroni che vi tengono compagnia dal lunedì al venerdì, dalle 10 a mezzogiorno.
2: Ed è quel martedì.
1: È proprio quel martedì.
2: Di tanti
1: lì.
2: Martedì, questo, segnatevelo, è perché arrivato, è quel martedì.
1: È arrivato. Ne stiamo parlando oramai da svariati. Un paio
2: anni,
1: di mesi.
2: Da anni?
1: No, un paio di mesi più o meno. Quando abbiamo deciso?
2: Ciao ragazzi, buongiorno, non vedo l'ora di vedervi stasera. Mi potete dire quanto durerà?
1: Ma come?
2: Problemi di parcheggio, ci scrive Domitilla. Domitilla!
1: Dai, come?
2: Domitilla, parcheggio. Cioè,
1: a parte che uno dice non vedo l'ora e poi quanto durerà? Non vedi l'ora di andartene forse, no?
2: Ci vediamo al Teatro 7 stasera, il parcheggio c'è. Davanti c'è una sorta di parcheggio del Policlinico, che è il parcheggio dell'ospedale, che di sera
1: ci hanno detto che ci fanno lo sconto.
2: Via via poco, esatto, è convenzionato col teatro. E quanto durerà? Quanto durerà questo spettacolo? Così precisamente scalettato,
1: è difficile
2: questo
1: dirlo.
2: Spettacolo è voglio dire, noi ci abbiamo proprio già tutto registrato, le basi sono registrate dal minuto zero.
1: Allora,
2: al minuto
1: diciamo
2: 120
1: diciamo una cosa, Stefano, che a noi stiamo approcciando questo spettacolo, è stasera e domani poi basta, sono solo due repliche, e in maniera del tutto differente. Ognuno di noi quattro si è diciamo appropinquato al mezzo teatro. Allora partiamo con Chef,
2: che sarebbe il nostro regista, il regista. Sì, amici, avete capito bene, il regista del mezzogiorno.
1: Chef il disfattista. Sarà tutta una merda.
2: Sì, non funziona a caso,
1: non c'è niente. Le prese, dove sono le prese?
2: Non
1: che
2: si
1: ne
2: può
1: so
2: fare,
1: io.
2: Non c'è sta la corrente, non ci stanno i fili, non si sente, non suona,
1: chi
2: non cammina.
1: Chi vi accende il microfono? Perché io non lo faccio. Tutte queste cose qua. Quindi Meloccaro, allora vado io, sono quello che ha scalettato tutto.
2: Sì. Allora, capito? Questa cosa discutiamo, nel senso che io ve la farei vedere e stasera ve la farò vedere la scaletta di Ben, perché siccome io tendo, ormai la dinamica è conclamata, no? Cioè Benny è quello che fa la scaletta, il contabile, io faccio il rompiscatole e va bene, perciò Benny ha fatto una scaletta
1: con i tempi anche.
2: Poi, esatto, ha fatto con i tempi, esatto. Io stasera ve la faccio vedere la scaletta di Benny, perché a un certo punto c'è canzone Meloccaro 8 minuti e io dico Benny, ma che cazzo senti, ma la canzone dura 1 minuto e 12,
1: no,
2: ma...
1: Beh,
2: poi fa intervento Chef Blues 10 minuti, ha fatto il primo quarto.
1: Perché dico, io mi sono tenuto largo, perché vi conosco.
2: Ho capito.
1: Hai capito?
2: Comunque amici,
1: poi aspetta.
2: Vai.
1: Poi c'è Meloccaro che è appunto il tranquillone, perché sta cercando di tranquillizzare. Tu no, vabbè, ma chi vuoi che sia? Facciamo due stronzate,
2: no,
1: che
2: no,
1: abbiamo
2: no,
1: fatto
2: no.
1: tutto.
2: No, non è esattamente questo, è che un po' lo spirito del programma verrà riprodotto. Un po' ci sarà del situazionismo, cioè di cose un che po'. Accadranno in quel momento. Un altro po' noi abbiamo, voglio dire, abbiamo dei capisaldi del programma che verranno inevitabilmente riprodotti.
1: Ma signori, il problema principale è Donna Moretti.
2: C'è.
1: L'ansiosa. Stanotte
2: non ha
1: chiuso letteralmente occhio e a un certo punto stamattina ci ha chiesto alla macchinetta del caffè:
2: c'è.
1: Ma io lo vedo il pubblico? Cioè li vedo in faccia, perché io... No, allora, cerchiamo di mettere un occhio di bue,
2: allora,
1: facciamo
2: è
1: qualcosa.
2: È la prima regola, a parte che normalmente chi è su un palcoscenico ha luci puntate sopra,
1: certo.
2: Questo è un teatro, perciò vedi le luci.
1: Povera però, dai.
2: Vabbè Sara, ma l'avrei fatto, ma scusa, ma sei venuta qui, ci hai raccontato che hai fatto e la recita e il balletto della scuola di lì che facevi? Guardavi il pubblico?
1: No. Io dico una cosa.
2: Performavi.
1: Io dico una cosa, uno slogan che ha portato fortuna. Andrà tutto bene.
2: Oh!
1: Va bene.
2: Ne usciremo migliori.
1: Buongiorno,
2: 342 342 2190.
1: Questo va. Che io dico le cose, lui mi parla sopra.

0: scura per gli amici di Terni. Ma non solo, del resto d'Italia, perché anche oggi.
1: Ma infatti, ragazzi, guardate che noi parliamo sempre di Terni perché ci sono simpatici gli amici umbri, ma in tutta Italia è così. Sentivo stamattina qualcuno che da Milano diceva: uè, ho dovuto accendere il condizionatore. Amico bello, a Roma è un mese e mezzo che in macchina si gira col condizionatore.
0: È così, perché l'Italia è lunga e stretta. Allora, abbiamo un po' di messaggi anche per tranquillizzare Don Amoretti per l'esordio di questa sera.
1: Sì, che poi voglio dire, ci saranno anche. In realtà siamo emozionati noi, sono emozionati i nostri amici che ci vengono a vedere, è emozionato Don Amoretti, ma saranno emozionati anche una serie di personaggi collaterali allo spettacolo, che faranno dei brevi featuring senza citarli, sono delle piccole sorprese.
0: Sì, assolutamente. Prego. Allora sentiamo, dai.
2: Ragazzi, oggi edizione ridotta del mezzogiornale, perché stasera c'è il mezzo teatro, sti ragazzi si dovranno pure riposare un pochetto, eh.
0: Sì, ma noi finiamo a mezzogiorno, andiamo a casa,
1: pranzo leggero, pennichella e sì. Poi

0: Visto, è uscito l'articolo, sì. 5 minuti in più di sonno.
1: Sì.
0: Solo 5. Allora, tu quanto dormi? Dice di solito 7 ore.
1: Tra le 7 e le 8.
0: Fai 7 ore e 5 minuti, ti allunga la vita. Cioè, proprio sì, sì, un toccasana, lo leggevano su Repubblica stamattina.
1: È quella, perché Bruno, perché Bruno Vespa?
0: 5 minuti.
1: 5 minuti e lui è lì.
0: Anche perché ti metti 5 minuti lì dormi.
1: Cioè. Poi, voglio dire, è 5 oggi, è 5 domani, è 5, alla fine della vita.
0: Quando comincia, buonasera.
1: Già buonasera, cominci. Vi lascio Amadeus. Ah no, adesso Amadeus, non ci vede Stefano Di Martino.
0: Che abbiamo ancora? Prego.
2: Dai Benny Meloccaro, ci vediamo questa sera. Alessandro e Giorgia da Velletri.
0: Ecco, dai.
1: Forza
0: dai.
1: Giorgina, forza.
0: Non solo, anche da Salerno ci scrivono. Ma ragazzi, ma arrivano da ogni parte d'Italia, eh. Noi pensavamo
1: c'è
0: forse
1: una confluenza.
0: Quindi la responsabilità aumenta.
1: Hai capito? Arrivano, come posso dire, a Raggera.
0: A Raggera.
1: Cioè, il centro del mondo, il centro dell'Omonno, la Foligno di Roma questa sera è il Teatro 7.
0: Sì.
1: E a Raggera da tutta Italia si raggiunge.
0: Ah, bello, bello.
3: Benny, sì. Ce l'abbiamo anche a Vasto il teatro.
0: Lo so.
3: Vedete che dovete fare.
1: Sì,
3: esce da Vasto.
1: Però Nemo, profeta in patria.
0: Ecco.
1: Comunque, ragazzi, io vi dico: Benny per Vasto non può girare. Cioè non riesce a camminare senza che lo fermi,
0: oramai,
1: senza che lo assaltino proprio.
0: Sembra, che ne so, fammi un
1: Sinner, Sinner
0: esatto,
1: a Roma.
0: Sì, esatto, cioè, la stessa cosa.
4: Buongiorno ragazzi, io venderei un rene per assistere al mezzo teatro. Solo che sono di Milano e purtroppo non posso essere a Roma. Cavolo. Metti tutti e quattro.
0: Ci Mario lavoriamo
4: da Milano, ciao.
0: Ci lavoriamo.
1: Guarda,
0: ci lavoriamo,
1: se le cose dovessero andare come speriamo, sì, magari una puntatina milanese in autunno, inverno, vediamo.
0: Ma per affrontare lo stress, come bisogna fare? Cioè, allora, io chiediamolo anche agli ascoltatori. Per esempio, no, cioè, per noi questo è una cosa straordinaria, no? Beh, che non facciamo tutti i giorni.
1: Tutti i giorni stiamo in teatro.
0: Stessa cosa può essere per la nascita di un figlio, può essere per un esame, l'università, può essere.
1: Sì, beh,
0: per...
1: oddio, diciamo, ecco, diciamo che la nascita di un figlio è un tantino più
0: però
1: stressante.
0: È lo stress. Se il cortisolo che aumenta, questo è. Cioè, però ognuno di noi affronta diversamente lo
1: guarda,
0: stress.
1: Guarda, io mi occupo nella vita normale, diciamo, quando non sono con te, di tennisti. Una delle caratteristiche principali che distingue un atleta forte da un atleta meno forte è proprio la gestione della pressione.
0: Come
1: Sinner
0: si gestisce?
1: Fa il pisolino, si addormenta prima, gioca alla PlayStation. Il segreto è fare le cose normali. Cioè fare le attività che ti banalmente che ti distolgono da quella cosa che ti preoccupa.
0: Però cerchiamo di tranquillizzare Sara, cioè i nostri ascoltatori, come tranquillare
1: Sara? Allora, prima oggi pomeriggio.
0: Sto chiedendo agli ascoltatori, non a te.
1: No, ho capito, però
0: sono 3 ore che sei.
1: Sì, però voglio dire, Sara cosa deve fare? Unghie, parrucchie, le cose normali,
0: No, lei è già pronta,
1: Non è vero.
0: No,
1: oggi pomeriggio farai almeno una cosa di queste?
0: Certo. 342-342-2190. Un consiglio alla povera donna Moretti. Cosa deve fare sta povera ragazza? Lo smalto va bene, mettiamo
1: normalità.
0: Normalità.

0: Sharp, che mi ricorda sempre la calcolatrice. Tu avevi la Sharp o avevi un'altra calcolatrice?
1: Sharp non faceva soltanto calcolatrice, faceva anche ho avuto anche un televisore Sharp.
0: Vero?
1: Che vuol dire preciso, acuminato.
0: Ce n'era un'altra, sai, di quelle un po' più tecniche che aveva più.
1: La Texas Instruments.
0: Bravo, la Texas.
1: E lo sai certo dove le fabbricavano le calcolatrici Texas?
0: A Rieti?
1: Al nucleo industriale di Rieti.
0: Le fanno ancora? Sì, perché
1: la Texas è stata ormai spostata
0: in Texas,
1: più o meno
0: a Dallas. Abbiamo un po' di consigli a Sara per cercare di gestire l'ansia. Questo va per tutti gli ascoltatori che hanno questi problemi. Per esempio c'è Sandra che dice: io faccio sempre i cruciverba, no? Perché il cruciverba rilassa, no? Oppure giocare, che ne so, Candy Crush, qualcosa col telefonino che ti fa passare il tempo.
1: No, scusate, amici, scusate, mi dissocio, lo faccio raramente. Candy Crush, no.
0: No, a me piace, quindi perché no?
1: Ma fa una cosa. Le parole crociate hanno un senso, almeno devi un po' usare il cervelletto.
0: A me piace, non è che sono proprio decerebrato.
1: No, ma tu sei un intellettuale, infatti mi meraviglia. È l'ultimo stadio proprio della decerebratura, il Candy Crush.
2: Allora, io pratico lo yoga cosa che si fa per togliere lo stress fare dei piccoli saltelli di un minuto. Minuto basta, no? Se no puoi fare anche di più se te la senti, e respirare profondamente mentre li fai, proprio lasciare tutto il corpo che si muova proprio a modo di fantoccio. Funziona.
0: Come i Masai.
1: Sara, per diminuire lo stress, si firma B, poi non so. Per diminuire lo stress potresti immaginarti i presentatori nudi. Ma nel caso di Benny e Mel forse è meglio lo stress. Allora, cosa prima, stai molto calma, amica o amico perché qui.
0: Che ne sai?
1: Voglio dire, ci sono nudità molto interessanti. Cosa seconda, Sara, non è che devi immaginare noi nudi, casomai puoi immaginare il pubblico nudo.
0: Anche.
1: Non noi. Noi, Sara è dalla nostra parte. Forse può contribuire a immaginare quelli che sono lì quando fanno la cacca. Capito? È uno dei modi. Il cortisolo.
0: Questa è una cosa che gli psicologi ti consigliano di fare quando, per esempio, hai un capo che temi.
1: Certo.
0: Hai capito? Allora, di immaginarlo in quella situazione lì. E ti fa scendere, diciamo, lo stress da incontro con il capo.
1: Ma la verità la scrive Antonio. Ragazzi, l'ansiolitico migliore è il mezzogiornale, perché noi siamo sempre molto leggeri, cerchiamo di stare tranquilli. E dobbiamo far dobbiamo essere noi stessi, in maniera che noi si proceda.
0: Sentiamo, magari
1: migliore.
0: C'è qualche altro consiglio buono.
2: Sperare, anche io venerdì ho un esame. Sì. Vabbè, non è la stessa cosa tua, ma per distrarmi, niente, oggi pomeriggio vado a fare shopping. Ho visto delle scarpe.
0: Quindi, con gli uccellini, senti.
2: Non sarà nulla di che, dai, sarei brevissima.
0: Sì.
2: Comprati un paio di scarpe online che ti possa tutto. Ciao, un bacio.
1: Quello cura tutte le ferite.
0: Mi piacevano gli uccellini in sottofondo, vedete? Lei era proprio rilassante già di suo.
3: Ciao Sara, fai l'amore.

0: Molti hanno detto anche questo.
1: Questo sì. Allora, tuo marito oggi pomeriggio che deve fare?
0: Sì, ragazzi, ma si devono creare le condizioni.
1: Capito, ma cioè, il ragazzino sta con la nonna e torna il marito. E si fa quello che si deve fare,
0: può essere,
1: e ci si rilassa, quella è la cosa migliore poi alla fine.
0: Bene, allora se noi veniamo alla garbatella verso le 16 e quel balcone inclinato lo vediamo in qualche modo vibrare, sapremo di te.
1: Senti, questa è anche la canzone giusta, la nuova di

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no, è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Stop that.
6: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
13: Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
13: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Radio Capital. Solo bella musica.
15: Mamma mia, raga, ma quanto sono emozionata di vedervi dal vivo finalmente. Non vedo l'ora. Sono Mela o fila D, posto 15. Mi raccomando.

0: Are You Gonna Go My Way? Lenny Kravitz su Radio Capital, secondo quarto alle 10.37. E cosa abbiamo detto nel primo quarto? Abbiamo cercato di ridurre, di diminuire lo stress.
1: Non si può dire.
0: Cosa?
1: Diminuire lo stress. Niente, sto facendo una battaglia lessicale con una signora che dice che diminuire non è un verbo transitivo.
0: Le compagnie
1: petrolifere stanno diminuendo il costo dei carburanti. Dove sarebbe l'errore? Ovviamente si può anche dire la febbre diminuisce, ma è un verbo che ha un utilizzo sia transitivo che intransitivo, amica mia.
0: Ho detto di me, ma non volevo dirlo. Volevo aprire un dibattito, anche perché per diminuire lo stress molti ci hanno detto bevetevi un bicchierozzo di vino.
1: Quello è il senso complessivo dell'operazione.
0: Tant'è vero che ci hanno invitato a Valmontone.
1: A Valmondone?
0: No, sai come dicono loro? È un posto che si trova un po' fuori Roma, Roma Sud, diciamo.
1: Sud-est. Valmondone, roba de Velletri.
0: Valmondò, dicono Varmondo. Loro. Valmondò.
1: Grande outlet da Valmondò.
0: C'è l'outlet, c'è un parco giochi molto grande.
1: C'è il ristorante
0: grande.
1: Di Vincent Candelà.
0: Davvero, a Valmontone? Sì, non lo sapevo. Sì. E comunque lì ci hanno invitato per il fine settimana, perché fanno le cantine aperte.
1: Sai che spettacolo che viene fuori?
0: Se volete, dice, noi vi transegniamo la piazza e facciamo le cantine aperte.
1: Facciamo come Alberto Sordi, vino, solo vino. Sono stato chiuso in cantina per tutta la guerra.
0: Ma mi piace molto come chiamano le cantine, perché sono tutte cantine, ma questa è una tradizione di tutta Italia, ci sono le cantine, no? Certo. Dove si fanno le sagre del vino, eccetera. Io so regaro, io ombriago. Che ne so, tipo andiamo da Iombriago, andiamo da Ioganaro, il canaro.
1: Vabbè, io è la
0: io sarebbe anche qui grammatica, dai, che cos'è io?
1: È il.
0: Sarebbe il. Però i rapper io lo usano in un'altra accezione che è un po' più moderna. Va bene, questo per quanto riguarda il fine settimana, potremmo anche andare, perché no?
1: Forse tu non hai capito che in questo momento Gabriele e Cristina stanno arrivando a Roma per vedere te da San Marino.
0: Ma
1: guarda che è un viaggio, manco il cammino di Santiago di Compostela, per vedere te. Perciò quella scaletta che tu hai fatto, me l'ho caro pezzo, 15 minuti, cerca di farla un po' più dettagliata, caspita.
0: Ci hanno scritto da Salerno, da San Marino, l'altro giorno da Finale Ligure, mi sembra, da ogni parte d'Italia. Questa è una cosa che veramente...
1: Aspetta che hai detto una cosa che devo segnare questa sera.
0: Tra l'altro abbiamo detto Salerno, come saprete ci sono state le elezioni, no? In svariate città italiane.
1: Il trionfo di De Luca.
0: È tornato De Luca per la quinta volta, sarà sindaco di Salerno, ma io ieri mi sono visto un po' di così, si fanno i commenti post-elettorali, no?
1: Certo.
0: Poi ci sono quelli che dicono no, ma le amministrative locali non incidono sul governo, e ci sono quelli che dicono no, invece sì, dipende se uno vince o perde, ecco, alla fine è sempre questo. Su Salerno io sentivo sempre questa parola, anche ieri, della Gruber, a proposito di grammatica, i cacicchi. C'era Marco Travaglio che parlava di cacicchi. Il cacicco, io sapevo il caciucco, quello che

0: si mangiano a Livorno, no? I cacicchi, in realtà, poi mi sono andato a cercare, perché i cacicchi erano i capi tribù.
1: Cioè, sono praticamente i capetti di quartiere, se non mi ricordo.
0: Indietro nel tempo, perché erano i capi tribù delle popolazioni indigene dell'America centrale prima della colonizzazione spagnola. Ma questi facevano tutto, i cacicchi. Un cacicco era il capo militare, era il capo religioso anche, della loro religione evidentemente, e anche il giudice, faceva pure il giudice, cioè cercava
1: quando potere religioso e potere potere, diciamo così, politico coincidevano. Oggi è un signorotto che amministra, è uno che c'ha potere piccolo ma importante,
0: un potentato locale. Allora, in questo caso De Luca è un cacicco di Salerno, in pratica è un po' il Reuccio di Salerno, perché se l'hanno votato per la quinta volta e ha fatto anche il presidente di regione della regione Campania per due mandati, quindi è uno che è il cacicco della Campania, se vogliamo.
1: Però in realtà voglio dire, siamo in democrazia, è vero che si sarà creato la sua brava rete di amici,
0: assolutamente,
1: come tutti i politici dell'universo,
0: assolutamente.
1: Ma se lo continuano a votare,
0: è un motivo, ci sarà.
1: Se no, la soluzione è sempre quella.
0: Quale soluzione?
1: Quando vai a votare, caro presidente, prendi una fetta di mortadella, la metti nella scheda, chiudi la scheda in quattro parti e sulla stessa hai già scritto: magnatevi pure questa.
0: Ecco, esatto.
1: Sempre quello.
0: Caro Macuccaro.
1: Caro Mauva Walker.
0: Tieni ragione. Beyoncé!

0: Beyoncé. Sono andato a vedere su Google, sai che c'è la possibilità di fare delle, di vedere quali sono le domande più comuni che si fanno su determinati artisti, ma può essere anche su luoghi, quello che ti pare, no? La richiesta di informazioni. E una delle domande è: ma Beyoncé è italiana? Ma come? Ha origini da no. Difatti la Wikipedia risponde: no, è nata a Houston negli Stati Uniti, è di nazionalità statunitense. E poi: ma Beyoncé è più ricca di Rihanna oppure no?
1: Bella lotta.
0: Sì, che, beh, perché uno deve chiedere sta cosa? E comunque non è più ricca di Rihanna. Rihanna è più ricca di Beyoncé di circa 700 milioni di dollari. Abbiamo un paio di cose, un paio di domande ai nostri ascoltatori.
1: Ancora?
0: O anche solo affermazioni.
1: Un piccolo question time. Peraltro questa sera avrà anche, voglio dire, un suo risvolto teatrale, perché questa sera ci sarà, Benny, il momento del question time.
0: Dei messaggi, solo che non ci vengono mandati né vocali né WhatsApp, perché non è che possiamo prendere il telefono.
1: Ci sarà una modalità di scrittura tecnologica con la penna sul foglio di carta. Però non possiamo escludere che poi la nostra inviata Sara Moretti, la René Longarini del Mezzogiornale, con il microfono vada in mezzo alle persone per parlare con noi. Prego, Sara.
2: A cosa serve andare alla scuola? Basta ascoltare il Mezzogiornale.
0: D'altronde diciamo.
3: In molte comunità sulle Ande, villaggi piccoli o territori che fanno riferimento a un villaggio, il capo è ancora oggi il cacique, e noi usiamo chiamare cacique anche il presidente del condominio nel posto dove abitiamo. Ciao ragazzi.
0: Lei evidentemente di quelle origini lì, no?
1: Però non è una cattiva idea chiamare il cacique quello che il capo di ogni condominio, anche
0: l'amministratore.
1: Bene, l'amministratore è quello che proprio amministra, è quello, capito, che ufficialmente fa i conti, cioè, ma ogni condominio ha il suo capo spirituale.
0: È il capo scala, diciamo.
1: Quello che si sa che non si può fare una cosa se non lo sa lui,
0: esatto,
1: o lei,
0: che ha per esempio le chiavi.
1: Per
0: se la soffitta
1: da me è la signora Paola.
0: La
1: che
0: signora
1: saluto.
0: Paola. La signora.
1: Se la signora Paola non approva, non si fa.
0: Non si fa niente.
1: Poi dice: ma siamo a maggioranza. No.
0: Ma per esempio, voi ce li avete i fili sul terrazzo per volendo
1: sopra?
0: Stendere la bianca. Per stendere le lenzuola, per dire.
1: Ti spiego: no, perché il piano, quello dove stanno le antenne, dove stanno le parabole, quella roba lì, è un piano accessibile soltanto con una scaletta tipo pompieri.
0: Ah, no, allora.
1: Capisci? Per cui è veramente troppo.
0: O ti metti la bacinella in testa come facevano le nonne una volta, andavano alla fonte a lavare, no? Le lenzuola, ti metti la bacinella.
1: Mia nonna lo faceva al fiume.
0: Al fiume, certo. Ah. E poi il cacique, ci dicono, è anche un rum. Un rum, perché il rum è il liquore per eccellenza, no? In quelle zone lì. E quindi abbiamo tradotto il cacicco.
1: Sì, e poi l'ultima cosa, anche un altro messaggio: 342-342-190. Buongiorno, io qualche settimana fa ho vinto il quiz, quindi la maglia, e ad oggi ancora non l'ho ricevuta da Padova. Guardo Sara Moretti che con la mano fa un saluto.
0: Te saluto.
1: Caro Sergio, ricordati che il principio base è: ti devi far trovare pronto, ovvero devi essere a casa quando passa il corriere, perché se no
0: ciao.
1: Te saluto, ciao.
0: La nostra cacicca non ripete, spedisce una volta. Fammi dire solamente un'altra cosa a Daniela, che ci chiedeva: ma come, ma De Lu, il cacicco, famoso cacicco di Salerno, ci dicono a Salerno viene chiamata anche De Luchistan, perché giustamente è stato votato per la quinta volta, ma non c'era un limite? No, allora, non di seguito.
1: Esattamente. No,
0: non cinque volte.
1: Il limite dei mandati, cioè di se poi, se tu aspetti una legislatura, poi dopo ritorni, se riparte da 0-0.
0: Okay? Esatto. Lui nel frattempo è stato a Napoli perché è stato presidente di regione, quindi per quel motivo.
1: E comunque, a proposito di cacicchi, voglio dire, le grandi individualità, beh, chi sono? I cacicchi sono sostanzialmente, al di là della geolocalizzazione, possono essere piccoli, possono essere medio, possono essere, sono quelli, sono gli accentratori, no? De Luca è un grande accentratore.
0: Cosa vuoi dire, che io sono un cacicco?
1: No, perché noi siamo moderatamente democratici, no? Però che ne so, Lotito è un cacicco.
0: Lotito è un cacicone.
1: Aspetta, te ne dico un altro, presidente della Federtennis è un cacicco, cioè sono personaggi che accentrano, che non si fanno cose se loro non approvano.
0: De Laurentiis è un cacicco.
1: De Laurentiis è bravo. Berlusconi
0: era un cacicco.
1: Era un cacicco, cioè sono quelli che proprio non ammettono, no?
0: Ingerenza.

0: a Salerno sono tornato io. Chiamate un attimo il bar, voglio una tazzulella e caffè.
1: Trump è un cacicone.
0: Ammazza.
1: Putin è un caciconone.
0: Sì, sì, sì,

0: voi, si è deciso? Okay. Le penne le mettete voi? Ciao, vi voglio bene.
1: Allora, questa sera utilizzeremo il sistema dei messaggi scritti. Ci saranno dei foglietti di carta e ci saranno anche alcune penne. Non garantiamo una penna cada uno, ma uno si creerà anche un virtuoso circolo di penne.
2: Beh, scambiatevi un segno di pace con le penne. Tra poco dopo le notizie.
3: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
4: Ti esce fuori proprio la pronuncia americana.
5: Eh sì.
4: Capitol Records.
2: Capitol Records.
4: Sì.
5: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
4: Capitol Records.
2: Capitol Records. Certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
3: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetype 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: RS Productions e My Movies presentano...
11: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
12: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
11: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
13: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
14: Adesso sei solo Pasquale.
10: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
20: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
21: Sono le 11 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Mojtaba Khamenei, la terza guida suprema della Repubblica Islamica, torna a farsi sentire in un messaggio, invita i paesi islamici a rafforzare la cooperazione, poi aggiunge che Israele cesserà di esistere entro i prossimi 15 anni. La Cina intanto invita sia l'Iran che gli Stati Uniti al cessate il fuoco dopo la ripresa degli attacchi americani contro i siti missilistici iraniani e imbarcazioni che tentavano di posare mine. E nel Libano proseguono gli attacchi di Israele, 12 morti nella città di Masgara nel sud del paese. È stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro il 12enne, ora ricoverato all'ospedale Pellegrini di Napoli. È successo nel quartiere della sanità nella sua abitazione. I carabinieri non escludono che a aggredirlo sia stato il padre, che avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre,

0: L'uomo avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Il centrodestra a sorpresa mantiene Venezia e prende Reggio Calabria dopo 12 anni di centrosinistra. Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65% dei voti al primo turno. Le prime parole del parlamentare di Forza Italia.
1: Mi aspettavo di vincere, ma non pensavo di poter vincere con questo risultato molto largo. È un'attestazione di fiducia nei miei confronti, ma sicuramente di un'intera coalizione. Sceglieremo i migliori, perché questa città è stata devastata dal centrosinistra e dal PD per 12 anni, perché hanno governato questa città in maniera assolutamente mediocre, e quindi io credo che per alzare l'asticella, quindi il livello, servono i migliori. Io mi circonderò dei migliori.
0: Al capolargo Mantova, Prato e Pistoia, Arezzo al ballottaggio, De Luca è di nuovo sindaco di Salerno. Cresce il turismo in Italia anche fuori stagione. Secondo l'Istat, nel primo trimestre si registra un più 4% di arrivi e un più 7,5% di presenze. Arrivano più persone, restano più tempo, con oltre metà dei turisti dall'estero. Crescita a due cifre per campeggi e bed and breakfast, ma gli hotel rimangono la scelta più diffusa con 46 milioni di presenze. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Genesis su Radio Capital, la seconda ora. Cioè, comincia adesso.
1: Comincia rutilante, cioè stasera c'è la serata, la prima serata di teatro al Teatro Sette, ne stiamo parlando, amici, capiamo che a tutti quelli che non verranno non gliene può fregare una cippa di meno, però vi stiamo mettendo al corrente delle nostre ansie. La Moretti, 2 secondi prima di andare in onda, si apre con il nostro microfono interno, capelli legati o sciolti? Sara. Capelli sciolti.
2: Sciolti,
1: cioè
2: dai,
1: ti devi dare al tuo pubblico. Che fai? I capelli legati? Ma che stai? Che era l'arbitro di tennis, sai? Quelle, le arbitre di tennis si legano i capelli
2: dai,
1: legati. Ma non scherziamo.
2: Legati quando io, che io sappia. Perché non
1: che
2: avendo.
1: Che io sappia.
2: Scusa, che io sappi, no? Io non avendoli, cioè, però legati di solito si legano quando sono, non sono proprio in ordine,
1: allora,
2: sono un po' sporchi.
1: Allora si fa o la coda del terzo giorno, cosiddetta.
2: Com'è?
1: La coda del terzo giorno. Quando non trovi i capelli, due giorni reggono, al terzo giorno devi fare la cosa.
2: Sì, sì.
1: Oppure quando fai, adesso con tutto l'affetto e il rispetto per le categorie professionali che sto per menzionare, però le arbitre di tennis, per darsi un contegno e per essere, hanno quello, se no che ne so, al supermercato, non lo so, chi fa lavori in cui deve essere in ordine, se si lega i capelli.
2: Tutto si lega.
1: Tutto.
2: Stasera, a proposito di tennis, Roland Garros finalmente esordisce Sinner proprio mentre noi siamo a teatro.
1: Ma guarda.
2: Ma poteva scendere in campo prima, no?
1: Tra l'altro ti dico solo una cosa. Cosa ti dico in diretta? Sky mi ha chiesto un collegamento alle 7:30.
2: Sì,
1: per cui io praticamente
2: noi stiamo dalle 21.
1: Dal tetto del 3-7 io mi esibirò anche in un collegamento per Sky.
2: E vabbè, tanto.
1: Che dovrai fare?
2: Non è la cosa di te che mi preoccupa di più, sinceramente. Okay. E allora, bene, quindi stasera allarme caldo a Parigi, perché di solito a Parigi in questo periodo qua non è che sia caldo, però.
1: Bene, allarme caldo anche a Londra.
2: Anche a Londra.
1: Voglio dire, ci sono stati 33 gradi a Heathrow, che è una roba che mai era successa nella storia dell'umanità a maggio.
2: Vero,
1: figurati a Parigi.
2: È una cosa incredibile, davvero. Cioè, cominciamo sin da adesso. Stamattina ho fatto fuori la prima zanzara. Ve lo dico. Comunque andiamo avanti. È finito il campionato, ma i tifosi, sia quelli scontenti sia quelli contenti, stanno già aspettando l'inizio del nuovo campionato, perché funziona così.
1: Beh, amici, adesso però è tempo di calciomercato, di sogni,
2: per quello.
1: Di Sarri che va all'Atalanta e di Gattuso che viene
2: allora,
1: alla Lazio.
2: Scusami.
1: Prego.
2: Chef, ce l'abbiamo un valzer? Perché noi il valzer lo usiamo sempre.
1: Valzer delle panchine.
2: Il valzer delle panchine.
1: Valzer delle panchine.
2: Ma facciamo il valzer delle panchine.
1: Un E via, Benny. Stasera balliamo il valzer.
2: E allora, abbiamo detto di Sarri che va all'Atalanta.
1: Ma va o va?
2: Va.
1: Cioè, io ti chiedo, va o
2: va? Va. Perché ancora non c'è la firma,
1: ancora, okay.
2: Però. E poi per un Sarri che va via,
1: sì.
2: Un Gattuso che arriva alla Lazio. Ma arriva!
1: Arriva o arriva!
2: Pare che arrivi proprio.
1: Arriva.
2: Tant'è vero che i tifosi della Lazio già l'hanno presa come l'ennesimo affronto da parte del loro presidente.
1: Ho capito. Allora Guardiola alla Lazio, capito domani, ma è chiaro che la categoria è quella, no?
2: Gattuso viene dall'eliminazione dell'Italia. Ma allora posso spezzare una lancia a favore di Gattuso?
1: Ma certo.
2: Non è Gattuso che ci ha mandato è Bastoni che è entrato in quel modo lì, facendosi espellere, perché altrimenti quella partita si vinceva. Poi
1: questo,
2: in 10.
1: Okay. E comunque siamo arrivati. Cioè, è tutto il pregresso. Non è che quella partita lì, non ti devi mettere nelle condizioni di. Prego, Benny.
2: Milan.
1: Sì, tutti via.
2: Ma ragazzi,
1: c'è più nessuno.
2: Cioè, il presidente ha scapocciato i cardinali.
1: Dall'allenatore al raccattapalle, via tutti!
2: Via tutti! Ha cacciato chiunque, l'amministratore delegato, ha cacciato il direttore sportivo, ha cacciato l'allenatore, il magazziniere. È rimasto Ibrahimovic, perché secondo me aveva paura di Ibrahimovic.
1: Sì, perché Yemena.
2: Yemena, quindi è rimasto lui. E poi, questo è il valzer delle panchine per ora, quindi aspettiamo e per il resto. Attenzione, perché il nuovo calendario della Serie A verrà sorteggiato, si spera magari stavolta non con i piedi, il 5 di giugno, quindi il 5 di giugno già sapremo.

0: Al calendario, il campionato comincerà il 23 di agosto.
1: Ma guarda che belle notizie, che belle. Dai. C'è un'urna tipo quelle di Neon.
0: No,
1: già vedo
0: computer.
1: La signorina dell'8 alle 8,
0: no,
1: questa lì che tira fuori. Non è più così.
0: No, è il computer che però dipende da quello che gli dici, i parametri. Se tu poi gli dici mettiamo i derby alla fine della stagione, è quello te li mette alla fine.
1: Ve lo diciamo adesso, la terza domenica di maggio, amici che fate il calendario, c'è la finale internazionale di tennis. Poi non facciamo che rimettiamo la Roma di pomeriggio, la Lazio di sera e la finale in mezzo.
0: Che disastro davvero. Queste erano le notizie, quelle più sapide, diciamo, di sport. Ma
1: quanto a sapidità.
0: Quanto a sapidità.
1: Il Mezzogiornale non è secondo a nessuno, perché...
0: Ma soprattutto la musica.
1: Certo. La grande musica.
0: La nostra ieri c'era la luna rossa, se non sbaglio. Ho visto un sacco di fotografie di luna piena.
1: Ma non era la prima, non era la seconda?
0: No, era l'ultima.

0: L'ultima luna, Lucio Dalla su Radio Capital al mezzogiornale. Caro Stefano, c'è una notizia dell'ultima ora.
1: C'è una notizia dell'ultima ora, sì. Pare che la Banca d'Italia si stia adoperando per mettere la nostra effigie su una banconota. No, non è questa la notizia, questa è un giuoco, è una boutade.
0: Beh, perché
1: ma
0: no?
1: In realtà, hai presente il calciatore del Napoli che dette il gol scudetto meraviglioso lo scorso anno, McTominay, il centrocampista della Scozia? Lui ha segnato anche nello scorso mese di novembre il gol che ha portato la Scozia di fatto ai mondiali, ok? Gol simbolo, rovesciata meravigliosa per battere la Danimarca. Quel gol è stato immortalato dalla Banca di Scozia su una banconota in serie limitata da 20 sterline, che ne ha stampato soltanto 100 pezzi, edizione limitata per collezionisti, ricavato in beneficenza. Però bello che un gesto sportivo, un po' come la rovesciata di Parola sulle figurine Panini. Sì. Quella è durata 100 anni, questa è una banconota in serie limitata, però bello.
0: Che poi varrà un sacco di soldi dopo, perché per collezionisti. Tra l'altro la Banca Centrale Europea ha già scelto quali saranno i nuovi personaggi nell'ambito del restyling delle nostre banconote dell'euro, uh-huh, che andranno su, appunto, sui vari tagli di
1: perché
0: euro.
1: Utilizzano ancora le banconote in Italia e in Europa?
0: Sì, c'è qualcuno che ancora le utilizza. Veramente. Però
1: io,
0: guarda che ci si ritornerà.
1: Guarda che se ti presenti, tu vai al bar, paga con 20 euro, vedi la faccia, prendi
0: no,
1: un caffè.
0: No, sono d'accordo.
1: Cioè,
0: sono d'accordo.
1: Banco, ma
0: però ci sono stati dei paesi, soprattutto scandinavi, no, che hanno detto no, basta banconote, ma stanno tornando sui loro passi, anche perché la moneta elettronica può essere anche oggetto di attacchi di hacker, tecnologie varie. Quindi
1: pensa però la moneta fisica, te se fregano il portafoglio,
0: però
1: pure quella è vittima di
0: attacchi.
1: Esatto,
0: ma non è un caso che l'Unione Europea ci ha proprio detto in questi periodi bui, tenetevi sempre 70 euro da parte, perché appunto di banconote, perché possono servire. Se qualche hacker ti blocca tutti i bancomat, ce l'hai?
1: C'ho qua il portafoglio, vediamo quanti soldi io che da anni per oro la causa della banconota elettronica.
0: Quanti ce n'hai? Guarda,
1: da Roma Nord.
0: Ma che schifo.
1: Ma perché c'ho tutti questi soldi?
0: Che ne so io. O li hai rubati?
1: Cioè, ho 250 euro contanti, 255 euro.
0: E questa è quei 5 euro.
1: Ah, sai perché? Perché ho venduto lo spremi agrumi.
0: Ecco. Che io veramente, cioè.
1: No, avevo comprato, no, lo spremio è quello per fare le centrifughe.
0: E te l'hanno pagato in nero, giustamente.
1: Beh, che cazzo,
0: seconda
1: pagare,
0: mano,
1: la fattura.
0: No, hai ragione.
1: Cioè, avevo preso un paio d'anni fa, preso da deliri di salutismo, ho preso lo spremio, e Chef Blues mi aveva detto: vedrai che ne fai tre e poi te rompi i coglioni.
0: Infatti,
1: è andato. Io ne ho fatti due. E mi sono rotto i coglioni. E sta macchina bellissima, Smeg, spremi agrumi di design. È non spremi agrumi, scusatemi. Centrifuga, quello che ci metti dentro.
0: L'estrattore.
1: Ci metti dentro i finocchi e carote. È rimasto lì in tonso fino a quando l'ho messo su un sito di quelli di vendita online. Uno è passato sotto casa e se l'ha preso.
0: Brevi mano, come si diceva.
1: E mi sono fatto dare 150 euro.
0: Comunque, no, le nuove banconote saranno quelle da 5 euro con Maria Callas, dedicata alla grande, no? Maria Callas. Quella da 10 Beethoven, da 20 euro a Marie Curie, da 50 euro a Miguel de Cervantes, Don Quixote della Mancia, e quella da 200 euro, perché quella da 500 non si farà più, a Berta von Suttner. Prego Stefano, dici chi è Berta von Suttner.
1: Ma guarda, allora, giustamente io so di Berta von Suttner quello che la gente normale sa della banconota da 200 euro, cioè, ma dove, chi, dove sta, chi la usa?
0: Allora, Berta von Suttner è stata una scrittrice, ma soprattutto un'attivista austriaca, molto importante nel XIX secolo, nota soprattutto per il suo attivismo contro la guerra, quindi una pacifista fondamentalmente.
1: Bene.
0: E quindi ci saranno questi personaggi sulle nuove banconote.
1: Ce li ho 20 secondi?
0: Ma anche 40.
1: Ti racconto di questa cosa, mi ero ripromesso di raccontartela, ma sempre per condividere con gli ascoltatori un sentimento. Quando sono venuti questi due ragazzi a prendere questa
0: il

0: estrattore,
1: l'estrattore
0: sotto casa. Ok, tu quando fai una vendita, io l'avevo messo tipo a 200 euro e quello mi ha detto te ne posso dare 150, stava là da 3 anni.
1: Ma
0: detto,
1: sì,
0: ok, vabbè, non c'è problema,
1: magnanimo,
0: dammi quello che ti fa. Sono venuti questi due ragazzi con una macchinina piccolina,
1: sì,
0: giovani, lui avrà avuto 23 anni, lei 20,
1: che carini,
0: evidentemente sì, in come posso dire, in procinto di mettere su casa
1: di
0: insieme,
1: trasferirsi,
0: cioè due ragazzi, sai, li vedi proprio sbarbatelli, carucci, innamorati, vengono sotto casa. Gli ho dato sta cosa, il costo era 200, lui mi ha detto ma mi puoi lasciare, dico dammi quello che c'ha, non ti starà a problemi, mi ha dato 150 euro, non ha neanche controllato che sono usciti. Io sono rimasto come un cretino, mi sono pentito di avergli chiesto i soldi.
2: Te lo stavo per dire io.
0: Cioè, io ho detto, stavo per cazzo, dire, ma regalaglielo, vaffanculo.
2: Bagno.
0: Però intanto adesso il mio portafogli
2: è pieno.
0: Ti giuro, mi sono pentito. Cioè,
2: sai che mi sembra? Mi sembra Trump, proprio il classico tipo.
0: No, però ho provato un sentimento, ho detto sei un pezzente.
2: Cambia idea ogni 5 secondi.
0: Gliela dovevi regalare.

0: Am I the same girl? È la domanda che si fa tutte le volte Sara Moretti davanti allo specchio. Sono la stessa ragazza con i capelli legati o sciolti?
1: La domanda è molto più esistenziale, Benny, e Sara Moretti, come tutti noi, se la porrà domani sera. Quando avremo finito i due spettacoli, Sara si guarderà allo specchio e dirà: sono la stessa donna di prima?
0: Beh, no.
1: Dopo aver performato? E anche noi ce lo chiederemo, ma Sara di più.
0: Belò caro Barbone, ti scrivono.
1: Non sono detto da solo.
0: Stefano, potresti ricontattare i due sposini e dargli i soldi indietro.
1: No, non è la stessa cosa.
0: Abbiamo anche dei. Ce l'abbiamo? Abbiamo anche dei vocali. Prego, prego.
2: Belò caro, però adesso che hai fatto il brillante, l'hai detto, richiamo questo ragazzo, tanto vi siete scritti e mori, dai.
0: No,
2: il tuo sentimento è bello, mi ha commosso. Però adesso lo devi fare.

0: Allora ripetiamo, perché se avesse acceso adesso la radio: Stefano ha venduto un estrattore che ha usato due volte in vita sua ad una coppia di sposini e...
1: No, aspetta, è tutto, è un mio film mentale, magari erano fratello e sorella, però li ho visti
0: fratello,
1: uniti,
0: sorella.
1: Carini, giovani,
0: sì, giovani,
1: e dopo averglielo dato, avergli fatto un cospicuo sconto,
0: sì,
1: quando li ho visti uscire ho detto: ma
0: potevo regalarglielo,
1: ma batte la piazza coccia due, i 150
0: ma non l'ha fatto, purtroppo non l'ha fatto,
1: e adesso me li godo,
0: sì,
1: questi soldi.
0: No, potresti dividerlo con noi, visto che tu sei quello più ricco. Poi abbiamo qualcuno ancora.
2: Sì, ti amo così come sei.
0: Sì, vabbè, certo.
1: Vedi che mi capisce.
0: Si fa presto.
3: Ciao ragazzi.
0: Sì.
3: Ma Melocca, lo sai che è successo anche a me la stessa cosa la settimana scorsa? Ero al mare ad Andorra e un bagnino mi ha visto con un cappellino troppo bello per lui, ma anche per me. E mi ha chiesto la marca, dove l'avessi preso, perché
1: io lo
3: potevo
1: dire che
3: il suo lavoro sarebbe stato veramente l'ideale. E io gli ho dato tutte le informazioni. Poi, quando sono salito in macchina per tornare a casa, ho pensato: ma perché non glielo regalare?
0: Ma perché forse non hai lo stesso stipendio di Meloccaro, probabilmente.
1: Ma un cappellino, ma che gli cambia?
4: Meloccaro, hai fatto bene. Quelli se lo rivendono per 200 euro. Dammi retta.
1: Vedi?
0: È l'ultimo, dai.
5: Ciao ragazzi, io comunque credo di aver messo un record. Qualche anno fa sono riuscito a vendere un tosaerba rotto, non funzionante, dichiarato non funzionante, a 30 euro. E un tipo si è fatto 30 km per venire a prendersi. Ciao ragazzi, da Emanuele da Pistoia.
0: Un euro a chilometro.
1: Allora, la realtà, cioè ciò che perlomeno nel mio caso, diciamo, attutisce il dolore e il risentimento verso me stesso, è che quel coso lì, nuovo, costa 600 euro oggi e praticamente io gliel'ho dato nuovo a 150, però, ripeto, avrei dovuto regalargli.
0: Che poi l'estrattore, correggetemi se sbaglio, ha questa particolarità che è un po' difficile da pulire una volta che l'hai usato, no?
1: Nella media sì, quello lì no, perché quello è di gran marca e ti garantisco che si pulisce, togli una specie di cippo.
0: E perché non l'hai usato ancora? Scusa.
1: Perché che cazzo devo estrarre? Mi rompo le palle pure a fare il caffè, io figurata a fare l'ananas con lo zenzero.
0: Come dobbiamo fare con quest'uomo qui? Allora, tra poco il nostro mezzo quiz, non vi regaliamo l'estrattore, ma qualcosa di molto più prezioso, la nostra maglia. Bisogna sapere cose relative a...
1: approvvigionamenti energetici.
0: Esatto, soprattutto se fatti in volo possono portare dei problemi.
1: Ricordiamoci sempre: un angelo caduto in volo, questo tu ora sei, in tutti i sogni miei.
0: Benissimo, tra poco. Intanto Jungle, questa è Carry On.

0: Zucchero, ti do l'opportunità di rimediare, ti mando un link, fai l'acquisto, poi me lo regali a me.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
5: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
3: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
6: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
3: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
3: In un altro centro la nostra famiglia.
4: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.

0: in collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
2: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
3: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
4: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.

0: nei nostri schermi nello studio compare Anna Oxa che dà le news su Rai News, dal meteo scusa, su Rai News 24, vuol dire che è l'ora del nostro mezzo
1: Paola,
0: quiz.
1: Paola Oxa, Paola l'abbiamo Oxa. Ribattezzata perché lei è la evidente prosecuzione, diciamo, filosofica di Anna Oxa, prima maniera.
0: È uguale,
1: però. Però
0: uguale,
1: facendo le previsioni del tempo è Paolo Corazon, perciò è Paola Oxa.
0: Paola. Allora, e quindi è tempo del nostro quiz. Sì. Oggi, sì. Beh, noi partiamo, sapete, sempre da una notizia che ha catturato la nostra attenzione e poi da lì sviluppiamo la domanda. È stato fatto atterrare d'emergenza un aereo EasyJet che era partito dall'Egitto, diretto a Londra, a Roma Fiumicino, a metà strada. Perché? Che cosa è successo?
1: Cosa è successo?
0: Durante il volo un viaggiatore si è reso conto di un errore potenzialmente fatale che ha commesso: aver imbarcato in stiva una valigia all'interno della quale c'era un telefono cellulare collegato al power bank in carica, era attivamente in carica questo telefono. Che cos'è il power bank? È quello che viene usato soprattutto da persone che stanno sempre col telefono in mano, perché si scarica la batteria, diciamo. È un carica batterie portatile, fondamentalmente.
1: Bravo, mi piace questa.
0: Perché parola. Power bank? Perché è la banca dell'energia, possiamo tradurla così, no?
1: Sì,
0: quando serve.
1: Il passo successivo di quello che stai dicendo, Ben, è perché bisogna ricaricare il telefono e perché si scarica?
0: No, perché le persone normali come me lo caricano la sera, perché a me dura tutto il giorno. Le persone che invece come te stanno sempre col telefono in mano hanno bisogno del power bank.
1: Ma assolutamente
0: ma
1: no,
0: avanti.
1: Perché io ho il telefono migliore.

0: Io vendo i miei estrattori.
1: Dai, avanti, che
0: per questa
1: tardi.
0: Batteria te fa 4 giorni, te fai, capito, amico? Allora, mio? Mai mai visto con un power bank a me?
1: No. Allora, ma che cosa è successo? Questo si è accorto, sto poveraccio, e ha avvisato subito le hostess. Dice, guardate,
0: pare,
1: che...
0: Ma ti posso dire che mi pare un eccesso di zelo?
1: Ma forse sì, però il comandante. Che ha fatto il comandante? Ha annunciato al microfono: signore e signori, c'è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva. Testuali parole, virgolettato. E quindi a bordo c'è stato.
0: Fai cagare addosso.
1: C'è stato un momento, cioè, di comprensibile stupore, ma anche preoccupazione. Tu immagina se ci fosse stata Donna Moretti su quel volo. Niente, proprio, sarebbe stato un disastro totale. Quindi, niente, sono atterrati a Roma Fiumicino.
0: Per un telefono.
1: Per un power bank collegato al telefonino. Però, ecco, come tu mi insegni, le batterie del power bank sono a litio, gli ioni di litio. Sì. Quelle batterie, se c'è un surriscaldamento, possono fare.
0: Assolutamente, possono fare un piccolo botto, che piccolo tanto non è.
1: Generano,
0: e può anche
1: delle fiamme violente.
0: Però già nei. Quando ti fanno il controllo al metal detector, ti dicono che non devi aver. Boh, vabbè.
1: Sarà scappato, sarà sfuggito.
0: Sarà number one, number two, number three o number four. Perché qui, Benny, i nostri autori vanno ad elencare le quattro pietre miliari della storia delle batterie. Ci siamo concentrati su questo importante oggetto della nostra vita quotidiana.
2: Number one.
0: Nel 1800, con lettera alla Royal Society di Londra, Alessandro Volta annunciava e in qualche modo brevettava la pila.
1: Pila?
0: Volta.
1: Volta, io sapevo.
0: Più i nomi. Sì.
1: Volta.
2: Number two.
0: Qualche anno dopo nasce la prima vera batteria ricaricabile al piombo acido, il cui principio ancora sussiste nelle batterie tradizionali delle nostre auto. E sai chi la inventa? Gaston Plantin.
1: Plantin?
0: No, Plantin.
1: Com'è?
0: Plantin.
1: Plantin.
0: No, Plantin.
1: Planté. Non ti ho capito.
0: Se te devo di Planté, però a sì, c'è un po' con la bocca, capito?
1: Ho capito, Planté, la bocca, culo di gallina. Sì.
2: Number three.
0: Nel 1903 esisteva già una batteria capace di ricaricarsi captando l'energia dell'atmosfera tramite bobine interne, pensata per alimentare piccole lampadine. E chi l'aveva potuta inventare se non Tesla. Nikola Tesla.
1: Tesla, questa la sapevo, cioè nel senso.
0: Certo.
2: Number four.
1: Ho intuito.
0: Ecco. Nel 91 la svolta contemporanea. Il signor Sony.
1: Sony.
0: Scrivi Sony. Sony commercializza la prima batteria agli ioni litio, che è quella che tu hai testé citato.
1: Volta, Planté, Tesla, Sony, qual è la batteria sbagliata? Dovete dircelo con un WhatsApp solo scritto: 342 342 2190.
0: Benny, cosa mi meraviglia di te?
1: Cosa mi meraviglia?
0: La tua carica. La tua carica.
1: Non mi esaurisco mai, sono sempre qui.

0: con Magnolia su Radio Capital. Bella come una magnolia è entrata la nostra Donna Moretti. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
0: Domanda, tu scarichi il telefono, usi il power bank?
1: No.
0: Non lo uso.
1: Quindi, ne ho bisogno.
0: Che carichi la sera, la notte.
1: Sì, la sera.
0: Dopo la sera.
2: Beh, molto dipende anche dall'usura della batteria, da quanto giovane è il telefono, perché poi dopo un certo numero di cicli tutte le batterie si esauriscono.
0: È vero. Allora, chi abbiamo con noi?
1: Oggi abbiamo Carmine da Torella dei Lombardi in provincia di Avellino.
0: Torella dei Lombardi. Ciao Carmine, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Caro Carmine, come stai?
3: Ciao, ciao.
0: Come stai e cosa fai nella vita? No, dico, come stai?
3: Io sto benissimo.
0: Benissimo.
3: Adesso che parlo con voi ancora di più.
0: Ancora me. Cosa fai
3: Ti
0: nella
3: vita? Dici Benny.
2: Vabbè. Ma no, Benny ti chiedeva cosa fai quando non parli con Benny e Meloccaro nella restante parte della tua vita.
0: Beh,
2: caro,
0: con qualcun altro.
3: Ma come la maggior parte degli italiani, lavorano di giorno, riposano di sera.
0: D'altronde.
2: Guarda, con questa risposta ci hai conquistati. Bravo Carmine, bravo.
0: Allora, tu possiedi un power bank?
3: Io ce l'ho il power bank, lo uso solo in casi eccezionali.
2: Bravissimo. Quando proprio da quella giornata in cui hai dovuto chiacchierare molto. Ma il telefono lo usi più per parlare al telefono o più per i messaggi?
0: Scrollare.
3: Ormai si usa più per messaggi, per altro, per email, per
0: Instagram, queste cose
3: per
0: qua.
3: Per telefonare si usa quasi poco.
2: Ma anche per lavoro lo usi, Carmine?
3: Sì. Diciamo di sì.
0: Ma tanto non te lo dici.
2: Resta questo grande punto interrogativo.
0: Vabbè. Allora, abbiamo detto della power bank sul volo EasyJet dall'Egitto a Londra. È stato fatto atterrare a Roma, a Fiumicino, per questo power bank collegato. Vabbè, tutto bene. Bravo. Abbiamo parlato di quattro personaggi relativi alle batterie nella storia. Erano allora
1: Volta, Planté, Tesla, Sony.
0: Qual è quella sbagliata?
3: Secondo me Tesla.
2: Guarda, Nikola Tesla ne fece davvero tante. Ha avuto intuizioni che ancora oggi usiamo sulla trasmissione di energia senza fili, correnti alternate, ma non ha inventato una batteria autoricaricabile con l'energia dell'atmosfera. Volta inventò la pila, Planté la prima ricaricabile, Sony commercializzò la prima batteria agli ioni litio.
0: Molto bene. Allora Carmine, senti qua che Capital Bag ti arriva a casa.
1: Ti arriva a casa la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
3: Wow.
2: Carmine, dove lo appiccichi l'adesivo?
3: Vicino alla moto.
2: Vicino?
3: Lo porti in giro in tutta Italia.
0: Nei pressi.
2: Si noti che vicino alla moto vuol dire sulla moto.
0: Sulla moto, certo.
3: Perché io sono motociclista, giro un po' per l'Italia e così.
0: Bravo,
3: facciamo girare l'adesivo di Radio Capital.
2: È una moto giapponese di quelle veloci o è

0: comoda custom,
1: allora,
0: da viaggio?
1: Io ho la Ducati 999, quindi sono italiano. Però mi devo richiedere adesso una Honda Deauville, perché per girare, per passeggiare, ottima, è più comoda.
0: Ottima, la Honda Deauville è bene, è una
1: quindi
0: Honda.
1: Allora facciamo così, facciamo due adesivi così, una la mettiamo sull'italiana e una sulla giapponese.
2: Bravo, così.
0: Il rumore che si è sentito mentre tu dicevi facciamo due adesivi, questo di Sara Moretti, è il pugno alzato
2: Ma che sta ricevendo?
3: Stiamo scherzando?
0: No, due adesivi forse ce la facciamo economicamente, Carmine.
2: Carmine,
0: grazie.
2: Ti salutiamo. Buon viaggio, okay. Allora, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, grande. E allora noi ce lo immaginiamo Carmine sulla sua moto in California con il vento tra i capelli, l'adesivo di Radio Capital,
0: sì,
2: vicino alla moto, ecco.
0: Come McCulloch e Naporzo Capo,
2: esatto, esatto. E con Sara Moretti dietro,
0: però seduta di lato,
2: seduta, seduta di lato, come si conviene ad una signora. Beh,

0: Beh, adesso non chiediamo a Sara cosa farà dopo, come facciamo tutti i giorni, perché già lo sappiamo.
1: Oggi lo si sa, oggi lo si sa.
0: Lo sappiamo.
2: Devo andare dal parrucchiere.
1: Sera, la Moretti, dopo il parrucchiere, ci raggiungerà presso il Teatro 7, da un cunicolo sotterraneo. Nessuno la vedrà prima e non vedrete neanche noi prima
0: stasera, dai. Allora, poi domani vi racconteremo tutti quelli che non vedranno, chiaramente. Vi lasciamo a Fattore C, ci sentiamo domani mattina alle 10. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Mamma mia, raga, ma quanto sono emozionata di vedervi dal vivo, finalmente. Non vedo l'ora. Sono Mela o fila D, posto 15.
1: Me lo segno.
3: Mi raccomando.
1: Segna. Me lo segno.
4: Dormirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurazione.

0: assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
6: Sì, ma perché questo tono dark?
7: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
6: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
7: None, fai fare alla voce.
5: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
7: Ce l'ha con te.
5: Una produzione One Podcast.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
15: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. In Belgio un treno ha travolto uno scuolabus mentre attraversava un passaggio a livello. Ci sono almeno 4 morti, 2 sono adolescenti, numerosi anche i feriti. A bordo del pulmino 7 in tutto gli studenti con un accompagnatore e un autista, tutte e due tra le vittime. L'Iran pensa ad una possibile risposta dopo la ripresa degli attacchi statunitensi contro i siti missilistici iraniani, ma i negoziati proseguono. Silvia Mobili.
16: Torna a farsi sentire Mojtaba Khamenei, la terza guida suprema, in un messaggio scritto invita i paesi islamici a rafforzare la cooperazione, poi aggiunge che Israele cesserà di esistere entro i prossimi 15 anni. E un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Nonostante questo proseguono i colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibaf e Araghchi e il premier del Qatar. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Niente. Anche Trump prende tempo. L'accordo sarà grandioso, dice, oppure non ci sarà.
15: E l'esercito israeliano è tornato a colpire il sud del Libano, 12 morti, partiti ordini di evacuazione nella zona. Netanyahu ha autorizzato attacchi più intensi contro Hezbollah in tutto il Libano. Ferito a coltellate un 12enne a Napoli, il ragazzo è stato colpito dal padre mentre era nella sua abitazione. L'uomo in una crisi d'astinenza ha cercato di uccidersi e ha anche ferito la moglie a una mano. A Roland Garros in campo ora Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, sono al primo set 5-5, nel pomeriggio Darder incontrerà al primo turno l'austriaco Hofner, in serata il debutto di Sinner contro il francese Clément Tabour, Elisabetta Cocciaretto sarà invece in campo alle 15 contro la russa Korneva. Capital News torna alle 13.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Ed è subito ballare sul posto, roteando e spalancando le braccia, perché così ci ha insegnato Jim Kerr. Così noi vogliamo iniziare proprio con un saluto al sole, con un saluto alla giornata, con un saluto al pranzo, con un saluto, don't you forget about me, Simple Minds.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, a quest'ora.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Sì, come che bello.
0: Che bello?
1: Sì, sai che sono oggi, sono un po' emozionata di stare davanti a questo microfono.
0: Che ben... Sì. Perché c'è Maurino Belgeri in regia.
1: Beh, ma quello senz'altro, quello però è un brivido che ti percorre la schiena per tutto il resto del giorno.
0: Certo.
1: Dopo averlo visto.
3: Tutta la vita.
1: Tutta la vita. Scusa.
0: Marta Buffelli, che ha i capelli sciolti, questo è il tuo brivido.
1: Certo.
0: Certo, anche. Linda Ovena che non è coloratissima oggi, è solamente di due colori e già questo secondo me un po' preoccupa.
1: Molto sobria, io appartengo alla categoria colorato è meglio, non so se sia come funzioni con l'età, cioè se con l'avanzare del tempo poi uno tinga l'armadio tutto di beige, blu e nero, oppure il contrario, con l'età che avanza uno dica di beige e di nero non mi posso più vedere, che sia verde mela,
0: turchese, giallo fosforescente. Proprio di quelle cose proprio che ti saltano proprio agli occhi.
1: Certo, adesso dopo aver esplicitato i convenevoli meriti, dovresti chiedermi come mai oggi sei emozionata che siamo
0: vero, scusa,
1: alla
0: me l'ero già dimenticata.
1: Puntata. Ecco.
0: Scusa Flavia, come mai oggi sei così emozionata visto che siamo alla puntata?
1: Perché ho visto il video che ha postato Radio Capital di Massimo Giannini, l'intervista che ha fatto credo ieri o l'altro ieri.
0: Con Edoardo Buffoni e
1: Doris Zaccone. Dove gli chiedevano come ti senti a tornare a Radio Capital e lui ha detto la frase famosa:
0: sì,
1: la radio è l'elettrodomestico più romantico che esista. E poi diceva: è un privilegio, tu sei solo in compagnia del tuo co-conduttore, però davanti al microfono non c'è nient'altro, non c'è la telecamera, nessuno gli importa niente della tua immagine in quel momento, ma solo di quello che trasmetteranno le onde che escono dalla tua voce. Quanto è figo Massimo Giannini, chiudo così.
0: Sì, ma infatti secondo me io da lì sarei uscita proprio così. Adesso a questo punto si può dire che sei buono? E così lui la buttava in risata e finiva lì la questione, anche perché voglio dire, è la stessa cosa che facevo con De Gregori dopo la prima volta che l'ho incontrato e quindi avevo ansia, angoscia, non dormivo da un mese eccetera, dopodiché ho capito la questione e ho detto: senti, fammo a capisse in romano, perché è la nostra lingua ormai la lingua per me è acquisita, e non ti seguo per quello che scrivi ma perché sei buono. Da lì è stato grande amore, capito? Cioè è proprio quell'andare oltre, che uno dice: o ti dico che sei cretina, sì, e lo capisci subito che sono cretina, per cui vai avanti, no?
1: Io l'ho incontrato solo una volta, il principe, tu l'hai incontrato tantissime, e era l'inizio della carriera radiofonica, per cui ero terrorizzata. Lui fu di una simpatia, tutto quello che non mi aspettavo, cioè avevo paura che ci fosse un po' una distanza, invece è meraviglioso.
0: No, invece è una persona meravigliosa. Ma perché? Scusa, che fai, lo nomini? E poi non metti una canzone, anzi, direi quasi la canzone.
1: Mica ci sottovaluterete pensando che qui le cose siano fatte.

0: Io devo tornare a casa a preparare pranzo per marito e figlio affamatissimi e continuo a girare intorno all'isolato perché prima i Simple Minds, adesso Francesco De Gregori. No ragazzi, io devo tornare a casa, dai basta, mettete della musicaccia.
1: Non ci viene, fate. Non ci viene ragazzi, non ci viene, non è che uno non si spreca tutti i giorni, non si mette lì. Allora che musicaccia possiamo mettere quest'oggi? Noi non avete un'idea delle riunioni, dei brainstorming che facciamo per mettere, non ci viene, non c'è verso.
2: Ti vedo esausta Mary,
1: lascia perdere,
2: era tutta la tua opera di persuasione su Luca Sacchi per mettere musica brutta.
1: Niente, non mi sento, non c'è niente da fare. Siccome prima abbiamo parlato dell'ex direttore di Radio Capital delle news, Giannini, adesso invece direttore delle news di Radio Capital, come sapete era Buffoni, siccome oggi in maniera ufficiale, in realtà era di ieri, però tutta una questione un po' complicata, sono 7 anni che non c'è più il direttore di Radio Capital, che era Vittorio Zucconi, e allora così non lo volevo salutare perché insomma c'è una certa continuità poi anche soprattutto con Edoardo, con cui è fatto il TG0 per così tanti anni.
2: Certo.
1: Punto e a capo. Ma vogliamo un attimo abbracciare Angela e dire che niente, adesso la musica c'è, no, però le parolacce forse sì.
2: Sì, allora voi sapete che noi abbiamo una specie di fissazione per il mercato immobiliare.
1: Sì, sì,
2: l'acquisto degli immobili, quelli belli, quelli che non ci potremo mai permettere, quelli che costano tanto.
1: Sì.
2: Allora, un pensiero.
1: Secondo me a occhio e croce questa fissazione ce l'hanno tutti, ma è una mia idea.
2: Diciamo che è una fissazione condivisa con la maggior parte degli avventori del fattore C. Siamo tutti un po' alle prese con gli stessi mutui, diciamo.
1: Esatto.
2: Ecco, allora, e cosa succede? Che questa coppia indiana, lei è famosissima perché è una delle attrici di Bollywood più quotate, il marito è un imprenditore, a Notting Hill hanno acquistato una magione.
1: Sì.
2: Per 21 milioni di sterline.
1: Che miseria.
2: Solo qual è il problema? Che la villa storica, oltre 2 secoli di vecchiaia, è all'interno di un condominio, di un grande condominio. Sì.
1: Pensate, cioè, è la corte interna, cioè la corte interna, cioè la villona e ci sono anche.
2: Sì, esatto, succede.
1: Ma
2: è una proprietà, una vasta proprietà, un elegante complesso residenziale molto grande dove ci sono immobili di pregio, di prestigio. E niente, l'hanno comprata. Poi hanno detto: eccoci qua, allora salve, noi siamo la famosissima coppia indiana che verrà qui a risiedere. Benissimo, benvenuti. Avevamo una domanda, diteci, possiamo sventrare tutto che sotto facciamo nuovi spazi sotterranei, una bella piscina privata, un campo da basket interrato, un po' di vibrazioni e un filo di rumori, però poi vi portiamo la certificazione dell'ingegnere che proprio danni strutturali grossi agli edifici confinanti non dovrebbero esserci.
1: Non dovrebbero, non dovrebbero.
2: E indovina cosa ha detto il condominio?
1: Scusa,
2: ecco,
1: più o meno credo questo.
2: Più o meno, e loro, con quella che è l'arroganza del vile denaro, quando dicono mi compro te e 3/4 della palazzina
1: tua,
2: l'hanno fatto.
1: Veramente?
2: Hanno cominciato ad acquistare tutti gli appartamenti limitrofi, cioè quelli confinanti, pian piano facendo delle offerte strepitose. Dopodiché sono tornati alla riunione condominiale e hanno detto: allora, noi vorremmo fare tutta la ristrutturazione sotterranea. Che dite? No, peccato però perché i millesimi ce li abbiamo tutti noi. E quindi.
1: No, vabbè, ragazzi, dai.
2: Quindi, se siete incavolati col vostro condomino, quello
1: state
2: che sta
1: attenti,
2: un po' abusando della vostra pazienza, ricordatevi che potreste essere ricchissimi, vivere a Notting Hill e avere come vicini gli indiani di Bollywood.
1: Del condominio, o comunque sì, anche, che ne so, dei grandi americani o anche degli italiani molto molto molto ricchi. Niente, te l'ho detto che ci siamo concentrati per mettere tutta musicaccia, niente oggi, proprio manco ad ammazzarsi.
2: Quando ancora si chiamava TTD.
1: Sì,
2: Terence,
1: adesso no, adesso è Sananda Matreya. Però è sempre lui, sempre abbastanza riconoscibile. Ha sposato una signora italiana, vive in Italia, ma questo già lo sapete tutti quanti. Quello che non sapete è che stiamo per riascoltare Delicate.

0: vista. Ecco, per dire, Kodak. Che c'è che mi guardi?
1: Sì, Willy stavo Peyote. Ascoltando dove andavi a parlare, Mary.
0: No, è che mi piace come scrive Willy Peyote. Mi piace moltissimo la scrittura di Willy Peyote. Kodak è la sua nuova canzone, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Capital. Mi piace anche quando gli ascoltatori al 342-342-2190 giustamente vanno a spiegarci meglio determinate cose, perché sono del mestiere. Parlavamo di questi signori indiani che, diciamo, hanno voluto accattarsi, diciamo, un intero isolato inglese, più
1: sì,
0: o meno penso
1: all'interno di un complesso residenziale dove volevano fare dei lavori molto invasivi e la maggioranza dei condomini si erano opposti, hanno pensato di acquistare gli appartamenti limitrofi e quindi, forti dei loro millesimi, sono andati alla nuova riunione condominiale e hanno detto: il lavoro si fa.
0: Attenzione.
2: Ragazzuole, faccio presente che oltre alla maggioranza dei millesimi c'è bisogno di una doppia maggioranza, anche quelle delle teste, per cui una sola persona non può detenere tutti i millesimi e prevaricare sugli altri. La norma è stata fatta apposta. Sono Dario, architetto, ma ex amministratore di

0: condominio. Ciao.
1: Grande Dario Architetto, ex amministratore di condominio, sì. E qui noi possiamo dirti, Dario, che siamo assolutamente d'accordo con te, e anche la coppia di Bollywood è d'accordo con te, perché la tirannia dei rapidi tempi radiofonici non ci ha permesso di essere esaustive e complete, parlando della notizia, nel senso che loro si sono comperati le case limitrofe, ma poi ci hanno messo dentro il loro personale. Certo. Quindi le teste della riunione del condominio erano: buongiorno signora Cuoca, è d'accordo con noi che facciamo il lavoro, ma abbastanza.
2: Ci mancherebbe pure, signora mia, signora Bollywood.
1: Buongiorno signora Sarta, buongiorno signora autista.
2: Buongiorno.
1: Siete tutti d'accordo con noi che vi stipendiamo, vero?
2: Assolutamente, ma assolutamente. Ci ricorda Michele, per quel che riguarda l'immobiliare in generale, di fare un grande saluto, di abbracciare tutti quelli che hanno a che fare con la manutenzione esterna degli immobili, che con questo caldo, vabbè, lascia perdere, ma tutti quelli che fanno manutenzione esterna in generale, di strade, autostrade, di quello che vi pare.
1: Caro Michele, se non fosse che poi ti surriscaldiamo, ti abbracceremo stretto strettissimo.
2: Ah no, pensavo volessi fare un po' la voce, un po'...
1: No, quella sei tu, Mary.
2: No, quella è mia tessera. È più paura, direi.
3: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
4: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.
5: B-Side, il programma dei contenuti musicali correlati a mano da me, Alessio Bertallò.
3: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: RS Productions e My Movies presentano.
1: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
2: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
1: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
3: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
4: Adesso sei solo Pasquale.
0: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che non ho più budget, insomma, tutte varie risate, dice Edith. Stevie Wonder, questa canzone in particolar modo è stata proprio la canzone che ha accompagnato la gravidanza e la nascita di mio figlio Luca qualche anno fa. Molto bello, perché poi questa era appunto la canzone dedicata alla figlia. Isn't She Lovely su Radio Capital, Fattore
1: Io
0: C.
1: L'ho cresciuta cambiando i testi, forse l'avevo già raccontato, di un paio di canzoni di Ron. Non so perché cominciò

0: bene la
1: ah,
0: bambina,
1: bene, sì,
0: sarebbe
1: sì.
0: onorato.
1: Però gli ha cambiato le parole.
0: È anche super simpatica. Ma perché le adattava una bimba. Invece che Gio Temerario partiva, tutti mi chiamano Greta Temeraria, scusami.
1: Addirittura.
0: Certo, personalizzavo e siccome le piaceva molto e a un certo punto si placava, perché è stata una bimba piuttosto esagitata, si placava con le canzoni di Ron e vuoi metterle da parte, quindi sempre grazie a Ron.
1: Pensa che invece mia madre mi faceva addormentare con gli Intillimani, la differenza, lascia perdere, è inutile che commenti perché lei non...
0: Un pensiero a tutte quelle persone che la notte si svegliano in pole position, anche il piccolo Marco Maisano, con qualcuno che si sveglia di notte quando fa i figli,
1: certo.
0: Quelli che dormono, allora io diffido tutti quelli che hanno dei figli che hanno dormito dopo dall'emissione del primo vagito in poi, hanno sempre dormito tutta la notte filati. Ci sono quelli che ti incontrano e ti dicono ma sei un po' stanchina, ma fai te, si sveglia a mezzanotte, alle 2, alle 4. Pensa che mio figlio dopo il primo vagito
1: niente,
0: la notte liscia, non l'abbiamo mai sentito. Allora, questa cosa a una madre o a un padre che non dormono da mesi e in alcune circostanze da anni non va detta, ma ve lo dico non solo
1: scappa
0: perché rischiate
1: tragedia,
0: il
1: ragazzi.
0: Penale ma perché rischiate anche di non vedere la luce del giorno successivo.
1: No, saluto Rosalia che ha una bambina di questo tipo. Rosalia, bambina di dunque 9 dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, adesso 6 mesi. La bambina credo più finta che io abbia mai conosciuto.
0: Ho capito, ma non se ne va in giro ostentando figaggine. Sapeste io.
1: No, devo dire di no, però quando gli dici c'hai una bambina che è una bambola furgara, praticamente gli dice un po' sì, ma ho assistito a questa scena, la bambina dopo aver mangiato e tutto il resto la mette nel passeggino e a un certo punto la bambina stava, diciamo che aveva accennato a un pianto. Lei si gira e dice e basta. La bambina si è ammutolita. Allora ho pensato, qui c'è qualcosa che non torna. E infatti però lì ho scoperto. Adesso vendono delle cose che forse ai tempi nostri non c'erano, perché erano solamente le braccia delle madri stressate, anche dei padri stressati che ti dondolavano la carrozzina, ma in realtà ti volevano far volare con la carrozzina. Ci sono degli apparecchietti che tu li metti e c'hanno diversi tipi di ondulazione. Tu glielo attacchi, quindi il passeggino, la carrozzina dondola da sé e loro si tranquillizzano. Sì. E tu stai. Certo, di notte è un'altra cosa.
0: Quando io sono stata alle prese con questo problema, c'era il famosissimo libro Fate la nanna.
1: Sì.
0: Che era un libro mostruoso, dove il bambino lo devi lasciare piangere.
1: No,
0: dipende
1: no.
0: dall'entità del pianto, quindi tu devi munirti di orologio,
1: certo.
0: e far lasciare piangere il bambino per un tot di minuti, poi rientrare e rassicurarlo, poi riuscire. Questo sbraita, io ci ho anche provato perché ero disperata, ma non ce l'ho mai fatta. Fate la nanna, con me non ha funzionato.
1: Salutiamo Vito, per 4 anni, notti insonni con mia figlia, CD intero dei Madre Deus. Niente, grazie per quello probabilmente, quella a un certo punto se ne nervosio, anche perché lì ci sono

0: canzone per te, Vasco Rossi, prima Scar Tissue di Red Hot Chili Peppers su Radio Capital, e tantissimi ricordi o di bambini o dai genitori ovviamente sui propri figli.
1: Fate la nanna ha distrutto un sacco di gente, mamme disperate, figli disagiati, è successo di tutto.

0: Comunque dice Angela, attenzione, usate il fate la nanna avvisando prima i vicini di casa, giustamente, ma forse c'erano un tempo magari dei muri un po' più grossi, lo sa. Dopo 3 giorni si è messo in riga ed ora a 19 anni è uno splendido ragazzo.
1: Vedi, con qualcuno ha funzionato, con qualcun altro no.
0: Infatti, vuoi leggere l'ultimo?
1: Allora, per quel metodo Estville, il pediatra che l'ha partorito è stato radiato dall'ordine, ha devastato migliaia di bambini in termini di fragilità emotiva e autostima, e io ti devo dire che non ho seguito le vicende successive, so solo che il libro nella mia app, cioè una 15ina di anni fa, quando ero io alle prese con questi problemi, e ce l'avevano tutti.
0: Ce l'avevano tutti, ce l'aveva anche Robby.
1: Diciamo che l'avranno anche radiato, ma ha fatto i soldi.
2: Nanna, ecco, io con tutti e tre li ho massacrati, Moretti.
0: Amoretti. Vedi, li ha massacrati tutti e tre.
1: All'improvviso l'abbiamo riportata all'ordine, capito? Sì, esatto. Fare i conti con la sua coscienza.
0: Carlo dice: fino all'età di 5 anni ero costretto a stare vicino a mio figlio per farlo addormentare. Ma mi addormentavo io e lui a mezzanotte mi svegliava dicendomi: che fai, dormi? Cioè, bisogna. Perché poi la verità è che quando si è piccoli si è delle piccole merde. Diciamolo e finiamola qua. Detto questo, io vorrei finire con Micio.
1: Diamogli il benvenuto, no! Mary.
0: E l'ho detto pure io di me, quindi figuriamoci.
1: Credevo che nella riunione del tuo condominio con le tue svariate personalità l'avessi espulso Erode. Mai. Invece a gamba tesa torna oggi.
0: Siccome prima abbiamo mandato Kodak di Willy Peyote e ho detto che bel pezzo, mi piace tanto, eccetera eccetera, è arrivato un messaggio che poi per una questione o un'altra c'è sfuggito di mano, ma lo voglio mettere perché è giusto che Flavia lo senta.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno avvenenti ragazze.
0: Va bene.
3: Ma la canzone prima di Kodak si chiamava Ciribiribi. Cazzata? Maurizio? Ciao.
1: Giochi sporco, cacciola, eh? Giochi
0: sporco. No, non è che gioco sporco.
1: Questi sono gli ascoltatori che mi piacciono. Che, sì. Un complimento, una freddura. No. Evviva!
0: Come vuoi?
1: Guarda, mi serviva proprio questo. Tutti sulle mani che si balla!

0: E se questo, anche se questo tavolo potesse parlare delle nostre ballate prima di Mika, anzi su Mika, Relax, Take It Easy, e poi su Nutbush, City Limits, Ike e Tina Turner.
1: Volevo rassicurare Jerry che mi chiede se io abbia tolto la maglia a collo alto.
0: È da mo' che si è scollata.
1: Sì, da un paio di giorni, però sì.
0: Si è scollata, è tutta scollata, tutta scollacciata.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Domenica 7 giugno a Party Like a DJ torna Capital Live.
4: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
5: Capital Live, 30 anni di bella musica.
6: Sul palco con noi ci saranno Aria,
7: Bert, Angelica Bove,
8: Blu Vertigo, Alberto
9: Fortis, Santa Marea.
10: Capital Live.
11: Domenica 7 giugno a partire dalle 16
12: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
13: L'ingresso è gratuito.
14: Non prendete impegni.
15: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Convenienza? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
20: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
21: Ciao, sono Tabata.
22: Io Matteo.
23: E io Mirko.
21: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
23: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
21: Cosa fate qui, dottoressa?
24: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
23: Perché lo fate?
24: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
21: Grazie.
23: Ora dove andiamo?
21: In un altro centro la nostra famiglia.
25: Ce ne sono 28 in Italia.
26: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
27: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
28: Sì, ma perché questo tono dark?
29: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
28: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
29: Non è, fai fare alla voce.
27: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
29: Ce l'ha con te.
27: Una produzione One Podcast.
30: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
31: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
32: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
33: Sono le 13 a Radio Capital. Buona giornata da Chiara Iorio. Sono 4 le vittime dello scontro tra un treno e uno scuolabus in Belgio. Da una prima ricostruzione, l'incidente mentre il bus stava attraversando un passaggio a livello. A bordo del mezzo c'erano 9 persone, morti 2 studenti, l'accompagnatore e l'autista dello scuolabus, riferisce il Ministero della Mobilità belga. L'Iran torna a minacciare gli Stati Uniti dopo l'attacco sulla sponda iraniana del Golfo di Hormuz. Teheran promette una risposta durissima che si estenderà oltre i confini della regione e la guida suprema iraniana Khamenei ha assicurato che i paesi del Golfo non proteggeranno più gli Stati Uniti. Intanto Israele attacca ancora il Libano, 12 vittime. Arrestato il padre che ha coltellato il figlio di 12 anni a Napoli, il ragazzo in gravi condizioni. Ferita anche la madre del 12enne che era in casa al momento dell'aggressione. Ha disarmato l'uomo che ha tentato poi di uccidersi. Ha aggredito anche l'infermiera arrivata con i soccorsi. È ancora in gravi condizioni il tifoso juventino ferito prima del derby. Per lui la solidarietà del mondo ultra. Riccardo Quadrano.
0: Striscioni comparsi nella notte con la firma dei tifosi della Lazio, del Foggia e del Milan. Pensieri con l'invito a non mollare per Marco Basoccu, il sostenitore juventino che prima del tormentato match col Toro di domenica scorsa è rimasto ferito gravemente ed è tuttora intubato in coma farmacologico alle Molinette, con le prossime ore che saranno decisive per capire quanti danni abbia provocato la frattura cranica. Causata, secondo alcuni testimoni, da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine ad altezza Duomo. Dinamica ribadita con forza anche dal papà di Basoccu, ma che non trova conferme in ambito ospedaliero, dove i medici non hanno riscontrato bruciature ma lesioni da impatto, e prende corpo l'ipotesi che il tifoso della Juve possa essere stato colpito da una bottiglia lanciata da altri ultras bianconeri che stavano cercando un contatto con i sostenitori del Torino.
33: Il tennis, Roland Garros, in corso il secondo set della sfida Arnaldi contro l'olandese Griekspoor.

0: che ha vinto il primo set 7-6. Tutti gli aggiornamenti in Capital News alle 14.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Wanna Be Your Lover, Prince, su Radio Capital. 13:06 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C con Flavia Cercate e con Erika Ciola. Abbiamo chiuso il televoto, è vero, amici, per quel che riguarda il libro che più o meno ha distrutto, diciamo, la crescita dei vostri bambini.
1: L'hai toccata piano?
0: Beh sì, in alcuni casi l'ha distrutta, in altri casi no, ma insomma basta. Chiudiamo il televoto adesso dalle madri e i figli e le nanne. Le
1: ci tante
0: nanne.
1: A un nuovo argomento che ci ha molto colpite. Da dove ci state ascoltando in questo momento? C'è qualche nomade digitale che lì è in cuffia da Palermo?
0: Nomade digitale nel senso che ha preso tutto,
1: allora,
0: baracche,
1: tu sai,
0: burattini.
1: Che esiste proprio l'indice dei nomadi digitali, cioè quelli che possono permettersi di lavorare da remoto e cambiano città e scelgono un luogo che li aggrada. Ci sono città da sempre in pole position come Miami, come Barcellona. Dici, chiama gli scemi.
0: No, ma soprattutto devi avere un tot di soldi, perché sennò dove
1: vai? Chi c'è in salita vertiginosa al 22° posto al mondo in quest'indice?
0: Chi c'è? Reggio Calabria, perché c'è lui.

0: mare che gli è...
1: più bello del mondo mondiale.
0: No,
1: c'è Palermo, amica mia, ed è per questo che chiedevo se qualcuno ci stesse ascoltando da Palermo, perché pare se ne accorgono, perché Palermo consuma più gigabyte di Milano.
0: Penso
1: e quindi dicono, ma com'è? È perché essendo sempre connessi per il lavoro, certo, che fanno, ovviamente questi professionisti poi danno modo di notare che c'è un certo aumento in città.
0: Guarda, sai che mi svolti comunque, sia questa notizia mi svolta parecchio, perché a parte essere comunque la scelta, ma in ogni caso rimane una grande città, quindi non stai andando nel borghetto, nella piccola cittadina, in quel posticino dove tutti si conoscono, eccetera eccetera, stai andando in una città bellissima, tra le altre cose, poi si mangia pure benissimo, dove c'è il mare, ma è comunque una grande città.
1: Li hanno intervistati, ovviamente,
0: credo.
1: Nel senso che ascoltando questi professionisti, che sono principalmente social media manager, grafici, esperti informatici, e che restano un mese, un anno e mezzo, e scelgono la meta che più gli piace per fare questa esperienza, di Palermo la prima cosa che mettono non è il sole, il cibo, la gente, dicono l'autenticità, cioè il fatto che i valori e lo stile di vita siano rimasti quelli solidi di un tempo.
0: I siciliani sono siciliani, poi.
1: Siciliani, tutti pazzi dei siciliani, abbiamo trovato amicizie, gente che viene da tutto il mondo, non sono solamente italiani che si spostano Italia su Italia, certo, ma dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'India, dal Mali, da paesi più disparati, e hanno scelto Palermo. Ma io, sai che a Palermo ci penso spesso, c'era anche il tuo amico Linda, il maestro Gabriele. Maestro Gabriele è la storia di un autore televisivo italiano noto che ha lavorato per le produzioni più importanti, anche più impegnative, che faceva il maestro, e a un certo punto ha detto: sapete che c'è? Milano, addio.
0: Ciao.
1: È tornato a Palermo e non abbiamo intervistato con te mai, no? Deve essere qualche altro programma, perché ha fatto anche un libro e raccontava che lui non tornerebbe mai, cioè una volta arrivato non si è chiesto come mai sono arrivato qui, si è chiesto come mai non l'ho fatto prima.
0: Lo so, però c'è da dire che per quel che riguarda effettivamente l'Italia è un discorso. Se si parla invece di quelli che tornano, di quelli magari stranieri, alcuni sicuramente la scelgono un po' così, altri perché moltissime persone hanno magari dei parenti che sono immigrati dalla Sicilia e quindi tu torni. Ma ribadisco, la cosa che forse mi colpisce di più in assoluto in questa notizia è il fatto non tanto di scegliere quel posticino riparato perché non vuoi più sapere niente della grande città della metropoli, perché comunque no. Palermo, ragazzi, traffico di Palermo, lo ricordo, è diciamo un mondo.
1: Ma
0: non
1: loro che gliene frega, lavorano da casa.
0: Pure questo è vero, però devi staccarmi, non è che ogni cosa di mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi m

0: ti ho mai detto che I Will Let You Down dei PhD faceva parte della mia cassettina, quella che davo quando mi piaceva uno che intitolavo Strazza Mutande?
1: Come la intitolavi?
0: Strazza Mutande.
1: Che
0: c'era 14 anni comunque, sì. Ma non, è, non era ancora
1: cercando Strazza Mutande nello Zanichelli, esattamente che cosa troviamo?
0: Era una
1: come
0: cosa
1: definizione.
0: Che in realtà era strappacuore, ma mi avrebbe ispirato molti anni dopo magari Bersani. E ai tempi era Strazza Mutande, nel senso che era una cosa proprio così tanto romantica, e quindi ci mettevo anche i PhD con i Wall Let You Down.
1: Mary, che lo trovo rischioso, cioè avventato, certo. Dare a qualcuno che ti piace una cassetta, cioè una cassetta adesso della musica, quello che volete.
2: Bravissima.
1: Una playlist, la vostra playlist del cuore.
2: Bravissima.
1: Perché io
2: è una condivisione allucinante.
1: No, ma Mary, io potrei cambiare l'opinione su una persona a seconda
2: anche
1: di quello che mi propone. Non posso dire per educazione di quale cantanti, diciamo, si trattasse, ma mi è successo due volte. Una volta in adolescenza che mi fosse regalata la cassettina,
0: sì,
1: perché quelli erano i tempi, stupenda. C'erano,
0: okay,
1: dentro dei pezzi, andava dai Pink Floyd, non so, ai Level 42, per
0: e
1: campare,
0: quindi se l'era portata bene.
1: Indarico, ecco. Se l'era portata a casa, anche bello lui.
0: Ok.
1: Tempo dopo?
0: Sì. Sempre lui?
1: Mi arrivò, no,
0: un altro.
1: Una cassetta monotematica, non era già più una cassetta, era già un CD monotematico,
0: sì,
1: solo canzoni di un importante anche autore italiano, che però
0: non
1: è il mio genere
0: e dire poco
1: è un eufemismo.
0: Okay.
1: Non l'ho mai più voluto vedere.
0: Addirittura.
1: E mi ha detto: io ascolto solo questo tutto il giorno, e mi ha mandato il CD. E purtroppo.
0: Purtroppo è
1: sfortunatamente.
0: Ha bussato la mannaia, amico, per te. No, io invece facevo le cassettine tutte mixate, ci mettevo cose varie ed eventuali con il mio registratore della BASF, registravo il mio. Facevo delle cose strazzate. Mutande. Mo ci fosse cascato uno, probabilmente non gli piaceva la musica.
1: Dipende che playlist gli hai rivelato.
0: Erano tutte,
1: capito,
0: cose estremamente romantiche.
1: Vabbè.
0: Comunque, aspetta, parlando appunto dei nomadi digitali, dice Riccardo che ci segue dall'Australia. Lui è lì proprio a viaggiare e lavorare da ottobre, con un van. Ci ascolta tutti i giorni, quindi probabilmente siamo uno degli agganci con l'Italia che continua ad avere.
1: A Molinara, provincia di Benevento, dove ho una piccola casa in campagna che affitto a tempo.
0: Sì.
1: E sono arrivati dei nomadi digitali dall'Olanda, si sono fermati due mesi, mi hanno detto che sono stati benissimo. Sì, perché tu arrivi per fare un'esperienza, ma a Palermo ci sono i nomadi digitali di ritorno, cioè quelli che hanno fatto un bel giro, sono stati due mesi di qua, tre di là, lavorando in smart a distanza, e poi hanno detto: vabbè, di tutti i posti che ho visto, se devo scegliere un periodo più lungo, io me ne vado a Palermo.
0: Sì, poi c'è qualcuno che dice ancora: ma è una cosa assurda che nel 2026 ancora ci sia lo smart working. Boh, ma non.
1: Ma
0: intanto,
1: dipende da che lavoro fai.
0: Numero uno. Numero due, meno male che c'è stato che qualcuno gli è venuto in mente lo smart working nel 2020. Che ancora ci sia. Dipende, nel senso che ci sono delle situazioni dove si può anche fare e potrebbe essere anche una scelta ecosostenibile. Non per tutti, anche perché secondo me la gente diventa matta a un certo punto a lavorare, soprattutto se hai una famiglia, soprattutto se non hai una casa dove tutti hanno il proprio spazio, il proprio bagno, la propria cucina, il proprio salone. C'è un albergo praticamente.
1: Talmente personale come
0: sì.
1: scelta.

0: hai la tua situazione, sì, hai i tuoi desideri, sì, se riesci a far combaciare le due cose,
1: è andata. Sciamola. È andata. Oh, devo dirti che è stata ospite di Radio Capital questa signora.
0: Bella come il sole. Sì. Fatemi magna quello che se magna Fiorella Mannoia.
1: C'è una pupazza, guarda che assurdo.
0: Lei ha anche attività, tanta attività fisica, però. Sì,
1: sempre, anche tanta attività mentale, se posso dire.
0: Sempre stile di vita perfetto, mente sana, grande in corpo gnocco. Sano.
1: Grande gnocca.

0: Tra le cose più interessanti del momento, questa Doors di Noah Kahan qui su Radio Capital, 13:26.
1: Questo programma si chiama Fattore C, sì, come confronto, e dicevamo qualche giorno fa che per ogni argomento arrivano sempre voci contrastanti. Sull'argomento smart working ci sono proprio due fazioni che sono arroccate su posizioni divergenti, ve lo mostriamo.
2: Comunque, ciao, Sergio da Varese. È scandaloso che dopo 6 anni della pandemia ci sia ancora lo smart working. La gente deve tornare a lavorare in ufficio.
1: Allora Sergio, non ti risponderemo noi, perché ti risponderà Claudia.
3: Smettiamola di parlare male dello smart working, che è fondamentale. Se uno ha una famiglia, se sei il caregiver dei genitori anziani, basta. Le aziende che lo tolgono è perché vogliono licenziare. Per non farlo mettono i dipendenti nelle condizioni di andarsene. Ciao da Claudia.
1: Sai Mary, ho pensato che è un format, cioè il conduttore pigro si deve limitare a lanciare l'argomento, perché esattamente qualche secondo dopo, quando iniziano ad arrivare messaggi, a distanza brevissima arrivano sempre le posizioni opposte, che poi ti fanno vedere
0: uno
1: le cose da due punti di vista. Credo che questi due messaggi siano arrivati a distanza di forse 7 secondi, quindi la reazione suscitata dalla stessa faccenda era agli antipodi.
0: Non so se sto per darti una notizia forte,
1: È
0: la maggior parte dei programmi radiofonici è Pandoro o Panettone.
1: No, ma aspetta, c'è un conduttore. Io sto parlando del conduttore pigro. Il conduttore pigro si limita, dopodiché lascia che lo scontro avvenga come nel Fight Club, capito? Sul ring si sfidano gli ascoltatori.
0: Vedetevi qua sotto e menatevi fortissimo. Allora, invece, venite domenica 7 giugno al Party Like DJ, che torna Capital.

0: Live, Party Like a DJ, sono questi tre giorni in realtà, perché si comincia venerdì sera e poi finisce domenica sera, qui al Parco Sempione.
1: Scorzesco.
0: No, prima cosa, al Parco Sempione, sì. C'è Parco Sempione e Castello Sforzesco, dove si tengono questi tre giorni, dove ci sono incontri con i conduttori di Radio DJ, di M2O, di Capito, anche perché poi giriamo tutti quanti, ci sono un sacco di cose anche per i bambini, è veramente una festa meravigliosa, la festa di Radio DJ, che poi è la festa di tutte e tre le radio. In più quest'anno noi festeggiamo i 30 anni, cioè Radio Capital festeggia i 30 anni e lo farà appunto il 7 di giugno col consueto appuntamento, col almeno dopo di anni a questa parte, del nostro concerto, che è gratuito.
1: Bravo,
0: questo
1: la cosa fondamentale.
0: Non è il Capital, cioè sono due cose diverse.
1: Accorrete, ecco. Ascoltatori e amici di Radio Capital, il 7 giugno dalle 16 al Parco Sempione di Milano, Castello Sforzesco. Poi esatto. Nel cortile delle armi ci sarà il Capital Live con una serie di ospiti fighi.
0: Earth, Angelica Bove, Blu Vertigo, Aria Di Martino, Alberto Fortis, Santa Marea, insomma ce ne sono per tutti in poche parole. E poi ci siamo anche noi che saremo tutti a turno sul palco, quasi tutti, perché se no dice che dovevamo far notte praticamente.
1: Domenica 7
0: sì,
1: giugno,
0: 7
1: cosa
0: giugno.
1: Di meglio ci avete
0: sì.
1: Da fare?
0: Ecco, mettersi in fila al Castello Sforzesco e arrivare sereni. Dalle 16,
2: Fattore C, con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Però venite prima.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.
4: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
5: Ah, però.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Ah, però.
6: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Vuoi perdere peso con gusto?

0: Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala due libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che non è che essere duragnana poi ti vieta di sapere a memoria alcune canzone degli Spandau Ballet.
1: Tradimento!
0: No, ma figuriamoci, manca adesso, li tradirei mai, nonostante Tony Hadley sia di una simpatia allucinante. Questa bella canzone era True degli Spandau Ballet, 13 e 39 minuti. Non pensare di farla liscia, passarla liscia.
1: No, no, cosa ho fatto?
0: Allora, ieri in realtà, proprio alla fine del programma, cioè avremmo dovuto aprire il programma, ma come sempre ce lo siamo dimenticati, dovevamo rispondere a un qualcosa, un po' tutti quanti, per cui mi hanno anche scritto in DM, cioè in privato, su Instagram, ma ricordiamo a questo punto, scusate, i nostri profili Instagram, dove tra le altre cose Flavia mette sempre le sue foto ignuda. Flavia Cercato.
1: Sì, sì. Flavia appunto così. Cercato, perché c'è un'altra che mi ha fregato. Sì,
0: Flavia punto cercato. Allora, Flavia punto cercato, non ci sono spunte blu né da lei né da me, ce ne può fregare di meno. E Mary Cacciola, diciamo che ce ne stanno anche tante di Mary Cacciola, però insomma,
1: ma c'è scritto la vita. Spunta blu. Si versano dei soldi?
0: No, no,
1: sì, sì, perché c'è.
2: Allora la compri, cioè se Instagram ti verifica, tu una mattina ti svegli e hai la spunta blu. Prima la potevi richiedere cercando di dimostrare con degli articoli online che tu eri un personaggio famoso. Ah. Adesso questa cosa non la puoi più fare. Ah. O te la dà Instagram da solo, oppure tu paghi un abbonamento di 14 o 20 euro al mese
0: e hai
2: la spunta blu.
0: No.
1: Scusate, su se
0: no,
1: vabbè,
0: scusate,
1: possiamo,
0: no.
1: Dobbiamo tornare a più miti consigli.
0: No, preferisco una piattaforma.
1: Dunque,
0: cioè,
1: parlavamo ieri di un argomento scottante.
0: Brava, esatto.
1: Però l'abbiamo fatto a fine puntata, cioè che cifra?
0: C'era anche un motivo che ho dimenticato completamente.
1: No, il motivo era che l'ex patron, cioè il patron delle Tre Marie,
0: sì,
1: ha lasciato 400 milioni di euro,
0: sì,
1: mi pare, al nipote, non avendo figli. E
0: da
1: quindi,
0: vivo? Da
1: certo,
0: vivo.
1: Certo, okay. Da vivo. E quindi su questa notizia si sono sperticati tutti scrivendo: a me sarebbero bastati, a me basterebbero. Abbiamo detto allora, qua bisogna riflettere attentamente.
0: Esatto, esatto.
1: Non è che si può sparare una cifra a caso, perché non è la cifra che ti aiuta, la cifra con cui compri casa, la cifra con cui fai il viaggio della vita. È la cifra che ti svolta, cioè con quella cifra tu esaudisci tutti i tuoi desideri. Dopodiché io spero sempre che avanzi qualcosa anche per gli altri.
0: No, infatti la questione non è solamente i tuoi desideri, fino a che morte non ti separi da quei soldi, intanto, quindi devono durare poi secondo appunto quanto uno è giovane o meno. E ovviamente se hai magari dei figli, non tanto coniugi ma quanto i figli, magari pensi anche al fatto di sistemare quantomeno un minimo anche i tuoi figli.
1: Mary.
0: Poi dipende da dove abiti, poi dipende sì dalle aspirazioni che hai, ambizioni. Io lo rimanderei già a domani.
1: Io,
0: comunque
1: Mary,
0: a me ieri mi hanno infamato per te.
1: Lo so, allora io ho fatto finta di niente sull'argomento, perché spesso quando finisce il programma in DM su Instagram, che è l'unico social che so utilizzare perché gli altri ormai è troppo tardi, rispondo volentieri.
0: Sì.
1: Ma ieri il numero di persone che mi hanno chiesto la tua cifra quale sarebbe, e io in privato l'ho detto,
0: come
1: ho detto,
0: una fessa,
1: ma io penso,
0: ecco,
1: come una fessa,
0: sì,
1: che mi hanno infamato.
0: Ti hanno infamato.
1: Quindi, però scusate, quando
0: ma
1: stiamo,
0: non la devi dire adesso.
1: Ma io non la dico più dopo che ho preso tutte ste legnate.
0: No, ma ti voglio dire anche perché. Perché domani non solo Linda, ma mi metto pure la sveglia, ma pure Marta, ma pure Maurino ci devono ricordare che domani mattina apriamo con questa storia. Censimento, Pandoro, Panettone, 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni, cosa vi cambia la vita?

0: cosa. Non mi piglia così, mi piglia così, non è che mi puoi fermare.
1: Lo senti questo silenzio innaturale?
0: Sì, Mary? No, più che altro vedo la tua espressione di disapprovazione, quello è il problema. Nessun dolore di Lucio Battisti. Amici, allora, intanto stiamo mettendo anche da parte alcune cifre per svoltare la vita. Ma prima che vi arrivi,
1: vi lasciamo i compiti per domani, sì, compiti sì, a casa, riflettere sulla cifra che vi svolterà la vita.
0: Ma solo a voi, non a tutta la famiglia e alle associazioni, solo a voi, ok?
1: Sì, nel frattempo, sì, non possiamo separarci senza avervi dato una notizia piccola piccola che potrebbe regalarvi anni di vita.
0: Grande, grande.
1: Sì, beh, insomma, anni di vita, buttali via.
0: E
1: sani, tra l'altro, in salute.
0: Certo.
1: Perché arriva il solito studio pubblicato sulla Clinical Medicine che stabilisce che ci sono tre cose da fare che insieme, sommate insieme, non una sola, vi svoltano e vi allungano la vita. Dormire qualche minuto in più, ne bastano anche 5 al giorno, camminare un po' più veloce, aggiungere una porzione di verdura nel piatto, somma i loro effetti e campi di più.
0: Te sì, ho capito, volevo sapere solamente quando dormire 5 minuti in più, tutto qua.

0: No, mi spiego meglio, scusami, cioè i 5 minuti in più da dormire durante la notte o durante il giorno? Perché io 5 minuti in più rispetto a cosa?
1: Mary, il tuo sonno notturno lo allunghi di 5 minuti. Se hai la sveglia alle 6.50, ti svegli alle 6.55 o vai a dormire invece che alle 9.30, alle 9.25.
0: Volevo dare una notizia al genere umano, almeno al momento, vivrò fino a 157 anni.
1: Ah, e come lo sai?
0: È perché io non è che allungo di 5, allungo di 5, di 10, di 15, di 20.
1: Aspetta, non è sufficiente come ti dicevo prima, devi combinarlo con la camminata veloce.
0: Se ne vuoi troppo.
1: E con un'altra e della verdura nel piatto, che non è solo fritta, come scriveva qualcuno.
0: Ne vuoi troppe, sinceramente. Torniamo domani a mezzogiorno. Ciao amici, ciao Flavietta.
1: Ciao Mary.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Fai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Sono due adolescenti le vittime più giovani del disastro in Belgio. I due ragazzi morti sullo scuolabus travolto da un treno nelle Fiandre avevano 15 e 12 anni. Tra le vittime anche l'accompagnatrice dei giovani 27enne e il conducente del minibus di 49 anni. Tutti i ragazzi coinvolti frequentavano un istituto per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Del Mastro in antimafia, l'ex sottosegretario alla giustizia ha dichiarato di essere finito nel locale dei prestanome del clan senese perché era carino. Nessuno mi ha consigliato il posto, ha detto Del Mastro. La precipitosa fuga dalla società lo testimonia. Del Mastro ha venduto le quote della società legata al locale di Caroccia 8 giorni dopo la condanna in Cassazione. Giovanna Bruno è l'unica donna eletta in un capoluogo, si conferma sindaca di Andria con un plebiscito, il 77% delle preferenze, le sue parole.
18: Sono ancora ferma all'incredulità, è una cosa che non si può descrivere, un risultato che paga una città intera, una città che ha lavorato, che si è sacrificata, e abbiamo davvero incarnato il desiderio di una comunità di svoltare una città che era stata umiliata, e oggi questa è la rivincita più bella di quella umiliazione.
17: Scoperta l'acqua non convenzionale, si forma dal nulla, rivoluziona le conoscenze sul ciclo dell'acqua. Lo studio a guida italiana rivela che nelle profondità della terra l'acqua può nascere attraverso percorsi finora sconosciuti, come l'incontro fra idrogeno molecolare libero e minerali contenenti ossigeno. Era sotto gli occhi di tutti, ma non riuscivamo a vederlo, ha commentato il primo ricercatore Vitale Brovarone. Il ciclo dell'acqua non è più un circuito isolato. Il prossimo appuntamento con Capital News è alle 15.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
20: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
21: buono, veramente.
22: Quando ti dicono che è misura,
21: veramente?
22: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
23: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto,

0: diciamo che ne ha suonate un bel po', di note il grande Sonny Rollins, il sassofonista.
1: Oppure
0: che
1: gli altri, senti il contrabbassista.
0: Certo, la differenza è che abbiamo messo Sonny Rollins perché è morto, poveretto, ha 95 anni e abbiamo saputo questa mattina della scomparsa del grande sassofonista jazz. Questo era St. Thomas, un doveroso omaggio, come tutti, insomma, molti di voi avete già notato mandandoci dei messaggi. Ma la cosa che io mi ricordo di Sonny Rollins, non sono mai stato un appassionato di jazz, però nel 1981 Sonny Rollins aveva partecipato a una canzone dei Rolling Stones che era Waiting on a Friend dall'album Tattoo You. C'è un assolo di sax che aveva fatto Sonny Rollins. Quei giorni lì, cioè quella tournée lì, cadeva nei giorni in cui io facevo il mio primo viaggio da giovane ventenne a New York, e io non ce l'avevo il biglietto per andare a vedere i Rolling Stones al Madison Square Garden, era straesaurito. Ma nei giorni precedenti tutti quanti in città dicevano: chissà dove andranno i Rolling Stones. La sera prima c'era un concerto di Sonny Rollins in
1: e i Rolling Stones erano lì?
0: No, però c'erano tutti i rocker di New York, compreso me e il mio amico Mike. Andiamo a vedere Sonny Rollins, vuoi che non si facciano vedere Mick e Keith? Non si sono fatti vedere.
1: Vi siete sorbiti il concerto di Sonny Rollins.
0: Ma secondo me Sonny Rollins ha fatto il concerto della sua vita più pieno di pubblico rock,
1: certo.
0: Perché erano tutti lì per vedere se c'erano i Rolling Stones.
1: A proposito di jazz e di rock, il commento del secolo, se non della settimana o del giorno, l'ha fatto Alex Paletta, che mi ha detto: a te non piace il jazz perché ti piacciono i Kiss.
0: Che ci sta, è vero, certo. A proposito di Alex Paletta, oggi, e a proposito di jazz, oggi è anche, oltre appunto il giorno in cui diciamo ricordiamo la scomparsa del 95enne Sonny Rollins, è anche il giorno in cui avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis, proprio oggi. E stasera la puntata di Extra con Alex Paletta è dedicata interamente a Miles Davis. E poi vi dico un'altra cosa. Questa mattina, a proposito, facciamo il trittico dei jazzisti veterani. Questa mattina alla conferenza stampa dell'Estate al Castello mi presentano, ti presento il maestro Intra. Io ho detto: non è possibile, Enrico Intra. Ha 90 anni, il grande jazzista Enrico Intra, che per me era un faro, cioè era uno di quei grandi innovatori del jazz. Era lì, super lucido, perfetto, spiritoso. E dice: tu il 3 luglio fai una cosa al castello, io vengo così festeggiamo il mio 91esimo compleanno.
1: Ma che meraviglia, hai capito?
0: Ma che grande, Enrico. Perché Intra era come Rava, Gaslini, quei jazzisti che piacevano a noi rockettari. Grande Enrico Intra, grande Sonny Rollins, grande Miles Davis.
1: Arriva

0: Capital Records con Nixo e Luca Di Gennaro.
1: Giustamente mi ha appena ripreso, perché la battuta vera era: tu non puoi parlare perché a te piacciono i Kiss.
2: Ah, non puoi parlare di jazz.
3: Mi sono appassionato, dice Christian, nostro ascoltatore, mi sono appassionato al jazz grazie all'esempio energico e anticonformista di Sonny Rollins. La sua musica risuonerà nell'aria in eterno. Christian Darini,
1: la musica risuona
3: messaggi.
1: In eterno, sì.
3: Sì, sì, sì, sì, assolutamente grande.
1: Oggi avremo anche un ospite a parlare appunto di musica, perché ha scritto un libro che si intitola La musica è finita, prendendo in prestito il titolo di una bellissima canzone cantata da Ornella Vanoni, e avremo ospite Gino Castaldo con questo nuovo libro.
3: Devo dire, l'ho finito ieri sera ed è veramente un libro molto bello, educativo, e poi ve lo raccontiamo insieme a lui. Ma attenzione, ieri abbiamo avuto un enorme riscontro da parte vostra per il primo appuntamento di Battle of the Bands,
1: la battaglia delle bands.
3: La battaglia delle bands, che è il nuovo torneo di Radio Capital, di Capital Records. Abbiamo fatto un tabellone molto interessante, che tra l'altro a un certo punto comprenderà anche dei solisti, non solo delle band.
1: Certo.
3: Quindi contrapporremo degli artisti che sono sempre stati storicamente contrapposti, diciamo.
1: Perlomeno dalla stampa, se non da loro stessi.
3: Esatto,
1: dalla stampa, sì.
3: E quindi ieri era la parte hard rock, Zeppelin contro Black Sabbath contro Deep Purple, che hanno vinto le Zeppelin. Oggi la più classica delle sfide.
1: Esatto.
3: I Beatles contro i Rolling Stones.
1: Ok. Ce n'è da dire e da fare.
3: Ok. Perfetto.
1: Da che parte state?
3: Beatles o Rolling Stones? 342 342 2190, pronti?
1: Via!

0: Vedo che non sono l'unico a avere dei dubbi, perché se penso alla mia adolescenza mi piacevano molto di più i Rolling Stones, perché i Beatles li trovavo un po' troppo pulitini, un po' troppo, insomma, mi piaceva di più l'attitudine dei Rolling Stones. Però se penso ai dischi e alle composizioni delle canzoni, lì vado in crisi, perché i Beatles,
1: giustamente, prima un ascoltatore ha detto è giusto contrapporre la canzone dei Beatles di 60 anni fa, perché è uscita in su Revolver,
0: sì,
1: Here,
0: perché...
1: There and Everywhere, a una canzone di 60 anni dopo, cioè la nuova dei Rolling Stones che abbiamo ascoltato, perché
0: certo.
1: Dice come maratoneti hanno vinto loro, nel senso che la maratona l'hanno vinto i Rolling Stones, i 100 metri li hanno vinti i Beatles, nel senso che voglio dire, in quei 7 anni lì probabilmente. Comunque il mio voto va sempre per i Beatles, anche se sono un grande ammiratore degli Stones,
0: col senno di poi anche il mio probabilmente, però insomma gli Stones, ragazzi, tanta roba, poi...
1: E comunque devo dire che stanno avendo voti tutte e due, per cui sarà
0: oggi
1: una sfida all'ultimo voto,
0: lotta dura senza paura oggi, proprio come si diceva un tempo.
1: 342 342 2190, tra l'altro qui dice un sacco di dichiarazioni di voto.
0: Vediamo anche oggi di fare veramente il pienone di vostri voti, così vedremo alla fine dell'ora chi passerà tra Rolling Stones e Beatles. Ieri c'è stata il primo giorno di proiezione del film di Bowie. Qualcuno è andato, ci state mandando i messaggi, io non ci sono riuscito ad andare, anche perché avevo paura veramente di consumare interi
1: le ultime lacrime con le mie lacrime,
0: perché veramente non lo so, è come se fosse stato un parente, anzi di più di un parente, proprio il mio vate numero uno, probabilmente non soltanto dal punto di vista musicale, ma proprio come persona, il suo aspetto, il suo atteggiamento. Cioè Bowie per me, ragazzi, che vi devo dire. David Bowie.

0: una roba della preistoria praticamente, uno dei brani strumentali più venduti di tutti i tempi, che in qualche modo proseguiva il discorso un po' spaziale e già iniziato da David Bowie con Life on Mars, anche se questo è antecedente, è del 1962 ed era Telstar dei Tornadoes, che era un gruppo strumentale britannico appunto degli anni 60, dentro il quale militava George Bellamy, che fu il padre di Matthew Bellamy dei Muse.
1: Ah,
0: era
1: dai.
0: Uno dei componenti dei Tornadoes.
1: Sì, dei sì. Tornadoes, ma pensa a te.
0: Capito.
1: Mi sembra che ci fosse di mezzo Joe Boyd, il famoso produttore inglese che aveva anche, come dire, fatto partire la carriera dei Pink Floyd, se vogliamo.
0: Sì, probabilmente,
1: cioè quello
0: sì.
1: Che aveva a che fare con il mondo dello spazio, sì. Dell'elettronica.
0: Sì, sì.
1: Questo è Capitol Records, state con noi. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capitol apre la rassegna Estate al Castello con Capitol Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capitol Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capitol Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
1: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ciao, sono Tabata.
4: Io Matteo.
5: E io Mirko.
3: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
5: Cosa fate qui, dottore?
6: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.

0: perché lo fate?
1: Ma è naturale, siamo medici ricercatori dalla parte dei bambini.
0: Grazie,
2: ora lo andiamo.
0: In un altro centro la nostra famiglia.
3: Ce ne sono 28 in Italia.
4: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
22: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sempre nello spazio, ancora con un pezzo clamoroso, il primo pezzo che apriva il primo disco dei Pink Floyd, ovvero Astronomy Domine. Questa era chiaramente una composizione di Syd Barrett, che nel 66 si trovava nell'appartamento di Highgate, quartiere di Londra, di Mike Leonard, che mi risulta fosse un light show pioneer, cioè praticamente uno che era un pioniere degli effetti speciali, no? Delle luci, che insomma i Floyd l'hanno sempre usati moltissimo. Durante le pause Barrett consultava Atlanti Siderali, appartenuti appunto a questo signore, e dalla consultazione viene fuori il verso Jupiter and Saturn, Oberon, Mirandan and Titania, Neptune and Titan. Cioè aveva citato praticamente un sacco di cose spaziali. Meraviglia, che meraviglia.
1: Pensa a te, pensa a essere in quella stanza all'epoca con Syd Barrett, il pioniere
0: non so se ci uscivi vivo. Ecco.
1: Allora, questa è Radio Capital, sono le 14.37. La settimana prossima ritorna, almeno ritorniamo dopo, io personalmente dopo qualche anno, al Primavera Sound, il festival di Barcellona, importantissimo, uno dei festival musicali più importanti del mondo, sicuramente d'Europa. Tra l'altro saremo una bella schiera di gente di Radio Capital, perché anche Gigi Ariemma ci viene, anche di solito Antonio Cristiano è un affezionato del Primavera Sound. E quindi saremo lì dal 4 al 6 di giugno, è un festival molto bello, seguitelo anche sui social, perché insomma ci sono tante cose. Tra gli headliner la sera di giovedì Doja Cat, Massive Attack e Bad Gyal è una molto brava. Il venerdì ci saranno i Cure, Addison Rae e Skrillex, che è uno dei motivi principali per cui io ci vado con mio figlio al festival, perché è l'isola di mio figlio, ma pure mio, devo dire. Sabato infine The XX, Gorillaz e My Bloody Valentine, ma infatti, questo è solo l'inizio, nel senso che sono 15 palchi, una roba pazzesca.
0: Infatti in quei giorni lì ci sarà un po' una modifica del nostro programma, nel senso che io farò due assoli, tu uno
1: Gigi Ariemma altri due.

0: sarà bellissimo.
1: No, no, ho preparato una puntata che veramente non vedo l'ora di farla insieme a voi, perché sarà una cosa veramente speciale, speciale.
0: Vedi? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Aspetta, esatto, che me ne vado io e fa la puntata figa. Vabbè, ok. Poi c'è anche l'edizione di Porto, perché il Primavera Sound non è solo a Barcellona, anche poi in novembre la faranno anche a Buenos Aires, a San Paolo del Brasile. Però a Porto dall'11 al 14 giugno ci sono di nuovo XX, Big Thief, Gorillaz, Slowdive, Massive Attack, Idols, insomma è una bella cosa, seguitelo sui social. Intanto noi ci ascoltiamo due degli headliner di quest'anno al Primavera Sound, prima i Gorillaz e poi i Cure. You know the hardest thing.

0: assolutamente incredibile come dopo tanti anni i Cure siano poi ritornati con quell'ultimo disco lì dove c'è Alone, che è veramente, cioè, è più bel disco degli ultimi anni, di non solo dei Cure, in assoluto proprio. Ma
1: sì,
0: ha dato un colpo di reni micidiale proprio.
1: Sempre in gran forma. E tra l'altro i Cure sono una di quelle band che un po' alla Springsteen, se vogliamo, fa dei concerti sempre lunghissimi. Ora non so se all'interno di un festival potranno permettersi di suonare 4 ore, ma sicuramente almeno 2. E durante i loro concerti loro da tradizione fanno la gran parte delle canzoni nuove, nel senso che fanno quasi tutta la roba di recente produzione. Dopodiché si lasciano andare a dei bis che sono uno scherzo alla natura per quante canzoni pazzesche hanno fatto, per cui l'ultima mezz'ora è una roba che tutti saltano come dei grilli. Però comunque all'inizio privilegio alla musica nuova.
0: Nella fattispecie quell'ultimo disco, quello appunto che contiene Alone.
1: Quello con Alone.
0: Esatto, è proprio, cioè, è proprio da ascoltare dall'inizio alla fine, perché ti cala dentro un'atmosfera unica. Veramente i Cure numeri uno, punto a capo. A proposito di jazz, visto che abbiamo iniziato il programma ricordando Sonny Rollins e anche i 100 anni che avrebbe compiuto se fosse ancora vivo Miles Davis, ricordiamo appunto ancora l'appuntamento con come si chiama il programma di Alex?
1: Ultra? Sopra? Come si chiama? Intra?
0: Mega?
1: Come? Mega, esatto.
0: Minchia.
1: Minghia, esatto. Guarda che Minghia è un nome bellissimo per un primo, con la G però, Minghia.
0: Esatto. Allora, Mercy Mercy Mercy, che adesso ascoltiamo dalla versione dei Buckinghams, quindi un po' più pop, era un pezzo scritto da un giovanissimo Joe Zawinul, l'hai presente?
1: Proposito di jazzisti, certo, Weather Report, chiaro.
0: Esatto, lo componeva nel 1966 e l'anno dopo ci fu la versione di questi Buckinghams, che non c'entravano proprio niente con l'Inghilterra, anche se ricorda Buckingham Palace, ma era una band americana di Chicago che appunto sfornò questa versione più pop di questo pezzo jazz. Si chiama Mercy Mercy Mercy, sono i Buckinghams.

0: Sembravano dei bravi ragazzi dalle praterie americane, invece si chiamavano con uno slang i ragazzi che si fanno le canne, Doobie Brothers. Quello
1: ah,
0: vuol dire?
1: Vuol dire quello?
0: Sì, Doobie Brothers è uno slang per dire quelli che si fanno i cannoni, ecco.
1: I fattori, gli strafattoni.
0: Gli strafattoni.
1: Che miseria, ma è la prima volta nella vita che so che cosa vuol dire Doobie Brothers.
0: Vabbè.

0: Ogni giorno.
1: Fantastico.
0: Io imparo da te, tu impari da me, noi impariamo dagli ascoltatori, gli ascoltatori imparano da noi.
1: È tutto un circolo, le cose. Beh, vedi, ascoltare la radio si imparano le cose, esatto, sia da una parte che dall'altra.
0: Che non si nasce imbarati, come si dice.
1: Si nasce imbarati. Adesso vediamo chi ha vinto la scontro.
0: Sì. Lo scontro degli scontri che da 60
1: anni. La sfida delle sfide.
0: 70 tra l'altro, anni ci rompe le palle.
1: Devo dire, noi tra un po' abbiamo ospite dopo le news Gino Castaldo che per anni ha fatto dal vivo Beatles contro Rolling Stones, no? con Ernesto.
0: Glielo chiederemo anche lui.
1: Certo.
0: Ma intanto, risultato dei vostri messaggi.
1: Hanno vinto i Beatles.
0: Esatto.
1: Anche se i Rolling Stones, devo dire, se la sono cavata molto bene. Sì. Perché anche per, appunto, come dicevo prima, per la loro contemporaneità ostentata, ma anche difendibilissima, perché insomma la nuova canzone insomma il nuovo album dei Rolling Stones è ben fatto, per cui a 80 e passa anni ancora gli ammollano
0: nulla di nuovo, però insomma è così. E comunque ricordiamoci che oltre agli scarafaggi sopravviverà Keith Richards.
1: Certo, certamente.
0: Nell'eventualità di una guerra mondiale, oddio. Ecco.
1: Allora, per rispondere alla domanda che mondo lasceremo a Keith Richards, arriva Gino Castaldo dopo le news con un libro che si chiama La musica è finita, ma che dimostrerà che in realtà non è finita. Esatto. Rimanete lì su Capi.
0: Va bene.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Tu ci vedi bene, Stefano?
4: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Ben, invece purtroppo non vedi.
5: Io non vedo.
4: Non vedi nulla.
5: Io non vedo nulla.
4: Ma noi vediamo una luce metafora. Cioè, Benny, io quando trasmetto con te vedo la luce in fondo al
2: Il Mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. infozagreb.hr.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Green, l'unico tagliaerba che polverizza.

0: valorizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: RS Productions e My Movies presentano...
3: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
4: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
3: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
5: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
6: Adesso sei solo, Pasquale.
2: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.

0: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco, siamo pronti a rispondere. L'accusa dell'Iran, che parla di attacchi a siti missilistici e imbarcazioni nel sud del paese. Queste azioni, con il processo diplomatico in corso, mettono in evidenza la malafede verso il popolo iraniano. La responsabilità di tutte le conseguenze ricadrà sul governo degli Stati Uniti, dicono da Teheran. Un morto sul lavoro in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, il trentenne, operaio in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, è rimasto schiacciato da una pressa. Inutili i soccorsi prima dei colleghi, poi dei sanitari. Sono fuggito dalla società appena ho saputo chi è Caroccia. Finì in quel locale perché era carino. In commissione antimafia l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro parla del suo coinvolgimento nella 5 Forchette SRL insieme ad altri politici di Fratelli d'Italia e a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato come prestanome del clan Senese. Delmastro racconta che si è avvicinato al locale per caso perché un ristorante vicino era pieno.
1: Quel locale lì che ci avevamo fermati, che aveva una struttura simpatica, divertente vista dall'esterno, dopo qualche mese ha detto: ma perché non andiamo là? Ovviamente se avessi saputo, non ci avrei fatto alcuna società, ma non ci sarei andato più immediatamente. Devo dire, così come la precipitosa fuga, appena ho avuto contezza, la precipitosa fuga dalla società testimonia, credo inequivocabilmente.
0: Delmastro ha ceduto le sue quote una settimana dopo la condanna in Cassazione di Caroccia a febbraio. La società era stata fondata a dicembre 2024, un mese prima della condanna in appello di Caroccia. Nessuno mi ha avvisato che era un prestanome, dice lui, sono vittima di un meccanismo che non ha messo in campo tutto quello che avrebbe dovuto. Giovedì, allerta rossa per il caldo in 4 città italiane. Le temperature percepite toccheranno i 32 gradi a Torino e Roma, i 33 a Bologna, i 35 a Firenze. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano, a 1,75 euro. E Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ecco. La

0: Adesso succede che fino a stasera non mi tolgo più sta canzone di torno, perché è meravigliosa, veramente.
1: Che bel regalo, grazie.
0: Ragazzi,
2: grazie, Gino. Ma tra l'altro, proprio sul finale di questa canzone c'è un bellissimo momento di silenzio. E il libro di Gino Castaldo finisce a un certo punto dove c'è un elogio al silenzio, diciamo, al silenzio in mezzo alla musica.
0: Silenzio,
2: che fa parte integrante della canzone e che adesso sembra che non sia più ammesso, come dire, il silenzio. Cioè, la canzone deve essere sempre piena. Sennò...
1: Sì, beh, se tu senti la produzione corrente, diciamo, c'è proprio un'esagerazione, tanta roba.
0: Cantando dall'inizio alla fine, ma stati tranquillo un attimo, prendi fiato.
2: Allora, io vorrei sgombrare il campo dal rischio che potremmo avere nei prossimi un quarto d'ora, di fare la figura dei passatisti.
1: Bravo, grazie.
2: Ecco, dal titolo. Il titolo del libro nuovo di Gino Castaldo che presentiamo oggi si chiama La musica è finita, questa canzone. Sottotitolo: Appunti per una rivoluzione. Esatto. E già qui è
1: ci ho tenuto infatti al sottotitolo perché temevo l'effetto boomer.
2: Esatto, poi nella copertina c'è una cassetta, sulla cassetta c'è scritto: un ciclo evolutivo si è esaurito e adesso punto interrogativo. Quindi in realtà è un libro che non è che dice era meglio prima,
0: no
2: è tutta una schifezza, ma assolutamente
0: apriamoci al futuro e vediamo cosa può accadere. Io non ho proprio idea,
1: cerchiamo di farlo accadere. Come dire, la musica è effettivamente, senza bisogno essere passatisti, c'è un'oggettività, no? Le cose andavano un po' meglio, è indubbio, voglio dire, però la motivazione è più rabbiosa la mia, no? Perché invece la contemporaneità è importante, noi dobbiamo vivere nel presente.
0: Assolutamente.
1: Noi, i nostri figli, i ragazzi, quindi pensare che oggi da lì nasce poi l'inquietudine, no? Il fatto che non ci siano cose all'altezza delle cose che noi con una certa fortuna abbiamo vissuto.
0: Sì.
1: Insomma, c'è proprio un calo che secondo me c'è anche dei responsabili, c'è un cattivo, cioè è un delitto che qualcuno sta commettendo.
0: E come si chiama questo cattivo?
2: Chi è il cattivo? L'algoritmo.
1: Intanto tutto il nostro presente, al di là della musica, lo stiamo consegnando a 4-5 oligarchi che da soli guadagnano più dell'Unione Europea.
0: Allucinante, sì.
1: E questi questi comunque hanno disegnato il nostro compreso con la musica. Questo è tutto.
0: Ma che roba brutta.
1: Esatto. Allora da lì proprio invece una punta di rabbia, proviamo a reagire.
0: Ci vogliono menti lucide come il tuo, come la tua. Io ho letto un po' il libro e mi sono un po' segnato i capitoli che di fatto sono delle domande aperte. Ma innanzitutto voglio farti una domanda che non compare nel libro. C'è un genere musicale che proprio ti sta sulle palle?
2: Bello.
1: Beh, lo so, tu mi vuoi... No, guarda, essere sincero.

0: veramente no, ma non lo dico per fare il buono a tutti i costi.
1: Ti piace tutto?
0: Ma sì, allora una delle cose che abbiamo predicato anche con Repubblica fin dall'inizio è stata anche proprio la cosa che bisognava ascoltare tutto, era una delle cose che ci eravamo posti un po' come generazione, come missione, perché quella è una cosa positiva, bisogna andare, cioè non avere preclusioni, quindi io sono abituato da sempre a sentire di tutto.
1: Di tutto. E ti piace tutto?
0: Ma mi piace tutto, no, insomma, poi all'interno poi ci sono dei generi che frequento meno, quelli da ballare ovviamente li frequento, ma non mi dispiacerebbero forse, però
2: anche se io mi ricordo, sono stato come dire testimone della fase House Music di Giorgino Castaldo.
1: C'è stata anche quella fase.
2: Sì, guarda, io posso dirlo perché Gino che ha qualche anno più di noi, per cui diciamo per noi che abbiamo divulgato musica è sempre stato un faro a cui tendere, no? Perché Gino era quello di Repubblica, insomma. A un certo punto succede che nel seconda metà degli anni Ottanta esplode la House Music e comincia anche. Ma certo, io mi ricordo che ci vedevamo il venerdì notte e tu che te la godevi, io dicevo ma cacchio, ma anche Gino Castaldo gli piace la House Music, allora vuol dire che va bene davvero.
0: Bello, grazie.
2: E te la ballavi come tutti insomma. Vabbè. Comunque, al di là di quello, io volevo dire questo. Allora, La musica è finita è un saggio ed è il ritorno di Gino Castaldo al saggio dopo un romanzo, nel senso che l'anno scorso tu avevi pubblicato, tu sai che io sono stato un grande fan del tuo romanzo Il ragazzo del secolo.
0: Stupenda, forse la più bella che sarà scritta sulla.
2: Grazie. Quel romanzo finiva alla fine degli anni 70, diciamo nel Capodanno, in cui praticamente tu dicevi i poteri forti hanno capito che noi giovani potevamo fare la rivoluzione e ci hanno impedito di farla.
0: C'è stato un patto, diciamo.
2: Sì, esattamente. Quindi hanno vinto loro, diciamo. Questo libro invece è come se partisse da un po' da allora, no? Da questa cosa e con tutti i cambiamenti che ci sono stati dagli anni Ottanta in poi, perché c'è una puntuale analisi di come si ascoltava la musica, cosa è venuta fuori. Cosa è successo?
0: Allora, questo nesso ovviamente non l'avevo fatto, ma chiaramente c'è, ora che me lo fai notare. Con il finale dell'altro libro. Lì riguardava proprio una generazione, un momento di utopia generazionale in cui veramente, ma questo essendo appunto più anziano di voi, me lo ricordo che c'era veramente la sensazione che fosse passo, un cambiamento molto più radicale. Poi sono partiti gli anni 80, cioè ci hanno regalato gli anni più belli in realtà, quindi il patto era quello. La rivoluzione no, però ti faccio divertire.
1: Certo.
0: E ci siamo divertiti alla grande.
1: Sì, direi.
0: E devo dire che all'epoca già un po' mi ricordo, all'inizio ci lamentavamo un po' perché gli anni 70 no, erano finiti con un'aura di un po' di mito, no? E poi col senno di poi sono stati gli anni 80 sono stati invece pazzeschi. E quello è stato un po' la fregatura, il fatto di dire vabbè, state buoni, però vi facciamo veramente divertire. E sono stati anche musicalmente gli anni pazzeschi. Però poi ecco, è partita anche una specie di quella che si chiama tecno-euforia, in cui noi abbiamo cominciato tutti, io mi tiro fuori, anzi
1: siamo immersi tutti, sì.
0: E forse abbiamo perso un po' il controllo poi col senno di poi, arrivati all'oggi, questi 40 anni di innovazioni tecnologiche euforizzanti, perché sembravano portatrici di maggiore libertà, secondo me dentro c'erano delle enormi fregature che adesso in questo momento storico voglio dire il Papa ieri ha detto attenzione
1: all'intelligenza artificiale,
0: per il motivo che dicevo all'inizio, perché questa roba non viene assimilata, non viene meditata, non ci sono contrappesi, le usiamo senza neanche avere un attimo riflettuto dove. Quindi e la musica, devo dire, il nostro gioiellino preferito, è un po' stritolata in questi meccanismi.
2: Ecco perché questo è un libro che diciamo in qualche modo apre a non solo una speranza ma anche una tipo mettiamoci insieme, facciamo qualcosa, cosa succede adesso?
1: Ci sono infatti alla fine del libro c'è un epilogo, 100 ragioni per non poter fare a meno della musica.
0: Ne ho lette alcune,
1: le ho lette tutte, alcune mi hanno fatto sorridere oggettivamente, altre le condivido al 100%, ma se tu dovessi proprio sceglierne una ragione per che non si può fare a meno della musica.
0: Ma guarda, a memoria vado, perché l'ultima, quella quando cito l'ultimo verso dell'ultimo pezzo musicale dei Beatles, che dice "The love you make it's equal to the love you take", no? Cioè che è proprio una come dire,

0: racchiude tantissime cose, c'è un riverbero di promesse,
1: certo.
0: di utopia.
2: Alla fine
0: di
2: l'amore
0: giustizia.
2: Che dai è uguale a quello che ricevi.
0: Sì. Mi sembra. Certo.
1: C'è allora, tanto da fare, c'è da rimettere in sesto un mondo meraviglioso.
2: Un nostro ascoltatore che si chiama Flavio dice: cari Mix e Dege, non immaginate quante volte mi sono incollato alla radio le domeniche pomeriggio come ora per seguire Ernesto e Gino. Perché una volta, una insieme al nostro caro adorato Ernesto Assante, una volta Gino Castaldo era a Radio Capita.
1: Esatto.
2: Poi dopodiché ha preferito Emma Stoccolma. Hai visto che è successo?
0: No, per carità, ma sai, Emma era il richiamo era irresistibile. Ernesto
2: ma
0: era
2: certo.
0: Molto geloso.
2: Ah,
0: infatti, però.
2: Ma lo credo.
0: Però sai, insomma, quando Emma chiama, io non so se
2: sì, no, le vogliamo bene, la salutiamo perché è una persona assolutamente degna. Intanto, prima poi chiacchieriamo di nuovo del libro che si chiama La musica è finita. Intanto, una canzone che parla di quando la musica finisce, che abbiamo.
1: E che canzone?
2: Non ascoltiamo i 10 minuti e 42 che dura, perché no, insomma no, è un po' troppo. Sennò poi. Però insomma, When the Music is Over, The Doors su Radio Capital con Gino Castaldo.

quando era a Radio Capital con Ernesto Assante, Gino faceva la schifezuola della settimana, cioè mandava un brano brutto al termine del

0: programma Stefano da Roma.
1: Questo facevi, ecco. Gino, a Radio Capital, la schifezzuola della settimana.
2: Allora, io mi fido perché io ho un problema. E
3: con
2: per
3: la memoria zero.
2: Zero, però siamo in due. Sono sempre stato così, per fortuna, quindi posso far finta che non sia dovuto all'anzianità. Ma per dire invece riguardo all'altro libro, facendo così un po', cercando di ricordare appunto le cose degli anni 70, eccetera, un'amica mi ha detto: ma tu ti ricordi quando andammo al coro di Ma il cielo è sempre più blu di vino in studio? Io
3: no.
2: E lei mi ha guardato come un pazzo, cioè noi siamo stati al coro di Marcello e tu non io no, quindi poi
3: sì, ti capisco,
2: so perché, di esserci stato perché mi fido, quindi
1: io diciamo che se uno ascolta Ma il cielo sempre blu di Rino Gaetano c'è dentro la voce di Gino Castaldo, ma non se lo ricordo.
2: Io continuo a smentire,
3: non ti sto a chiedere le cause, magari sono proprio di DNA.
2: Allora guarda, scusa se posso, piccolissima digressione, perché i cori appunto lo accenno così a un passante libro, però effettivamente sai perché è successo? Perché i cori un tempo, appunto, nella disumanizzazione che c'è oggi, invece il coro era un'occasione per fare casino.
3: Sì,
2: quando c'era una canzone bisognava fare il coro, in genere si invitavano gli amici.
3: Sì.
2: Quindi se uno potesse analizzare chi c'è nei cori di canzoni famose, scoprirebbe che magari
3: c'è
2: sono
3: chiunque.
2: Anche l'amico, oppure comunque si andava, magari io non sono nel, non me lo ricordo, però ero lì, ecco, questo sicuramente.
1: Allora, anche se so che sto per dire una cosa che potrebbe far sembrare il libro una roba un po' paludata, però io credo veramente che La musica finita di Gino Castaldo dovrebbe essere letto nelle scuole. Però sai, cioè, è proprio un insieme di come si è sviluppato non tanto la musica quanto la fruizione della musica, cioè il modo in cui noi abbiamo ascoltato la musica. E per le nuove generazioni sapere delle cose del passato e vivere poi le cose del presente per costruire il futuro, secondo me è abbastanza importante, insomma, no?
2: Sì. Allora, ieri ero in radio, non dico neanche su che radio, ma non è
1: un'altra.
2: No,
1: certo,
2: non me lo ricordo. A un certo punto è partito De Gregori, a un certo punto.
3: Sì.
2: No? E io ho avuto la sensazione là, perché comunque c'è stato un salto rispetto a. Dico un'ovvietà, ovviamente. Però, insomma, il problema è che rischiamo di essere un po' condannati al passato.
3: No?
2: Invece, perché se il presente è così mediocre, senti un pezzo di. Appunto, non mi piace essere nostalgico
3: e non voglio essere.
2: Però porca miseria, diciamo,
1: sai che c'è una delle cose che tu dici nel libro, effettivamente è una cosa a cui ho sempre pensato, cioè quando noi negli anni 60 ascoltavamo le canzoni del momento, che magari erano i Pink Floyd, i Led Zeppelin, eccetera.
2: Dicevi che figo.
1: No, soprattutto non ci veniva in mente di andare indietro nel tempo.
2: No,
1: cioè, per noi Elvis Presley non ha mai rappresentato nulla.
3: No, anzi, era un vecchio rimbambito
1: Quindi già andare indietro di 5 anni era impensabile. Invece i ragazzi vanno indietro di 60, 70 anni come se fosse niente.
3: Comunque in questo libro ci sono appunto i vari capitoli, sono tutte domande cosmiche, veramente.
2: Cioè, da dove veniamo?
3: Esatto.
2: Chi siamo?
3: Allora,
2: chi siamo?
3: No. La musica è entrattenimento o arte? Senti questa, La musica fa bene? A cosa serve la musica? La tormentata nascita della nuova era, evoluzione o annientamento? E poi il futuro. Ragazzi, qui veramente c'è da andare dall'analista col tuo libro.
2: Però io qualche risposta ho provato a dare, qualche piccolo.
3: Esatto, sì.
1: Senti, ma tu che diciamo, ci parliamo tra persone iperattive, per cui ci capiamo, quando l'hai scritto questo libro? Cioè, tu fai mille cose, la radio, le cose, quando è che ti metti a scrivere?
2: No, ma io allora, ormai c'è un po' di allenamento perché ne ho scritti svariati e poi è una parte anche un po' di piacere. Allora, molto la sera, la notte, e poi devo dire molto l'estate, infatti adesso c'è, perché i viaggi, il treno, credo sia un posto, io forse i miei libri li devo al treno.
3: È vero, sì. Perché, sia per leggere che per scrivere.
2: Sì, è bravo, perché comunque sono ore di pace, di concentrazione. Ecco, per esempio, potrei dire in treno.
1: È in treno, perfetto, una bella cosa.
3: È comunque un libro molto leggibile, anche perché insomma non è di
2: non date l'impressione
3: che durano 200 miliardi di pagine.
2: Il complimento migliore me l'hanno fatto dicendo: oh, me lo sono letto in un giorno e mezzo.
3: Allora,
2: spero che sia
3: assolutamente sì.
2: Agile.
3: allora, profumo anche di nuovo.
1: Grazie mille Gino, in bocca al lupo per questo libro.
2: Vi posso portare in tour nelle presentazioni? Vi posso chiamare qualche volta?
3: Come no?
2: Okay.
1: Volentieri. Faccio, tu sai che se vieni in Puglia lì mi trovi d'estate, okay, per cui insomma luglio, agosto.
3: E quello ormai è diventato pugliese.
1: Beh, certo, ma lo so.

0: Bene. Io sto in montagna sui bricchi del Piemonte d'estate, va bene. Grazie.
1: La musica è finita, appunti per una rivoluzione, l'editore Harper Collins, grazie mille Gino Castaldo.
2: Grazie.
1: Radio Capital è sempre in casa tua, comunque.
0: Esatto.
1: Ok. E questi sono gli Who con un'altra canzone che dice: la canzone è finita, the song is over.

0: con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
1: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
2: Hai fatto la passeggiata per coi contapassi?
1: No, non ne ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
0: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così? Le persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
22: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
23: What were the skies like when you were young?
24: They went on forever. We lived in Arizona, and the skies...

0: Purple and Red, cioè i tramonti erano viola e rossi. Questi erano i ricordi di Ricky Lee Jones, che fu campionata dagli Orb, questi erano gli Orb, in questo pezzo clamoroso, da un disco clamoroso, bellissimo, che aveva un titolo lunghissimo, adesso non ricordo il titolo dell'album, ma la canzone era Little Fluffy Clouds, cioè piccole nuvole morbide.
1: Certo, e gli Orb vivono e lottano insieme a noi, perché guarda, per curiosità, sono andato veramente, mentre ascoltavo la canzone, visto che avevo visto e sentito un loro DJ set un po' di anni fa, ho detto, vediamo un po' se passano dove? Dalle nostre parti. 14 agosto in Puglia, ovviamente. Locus Festival a Loco Rotondo, in una serata del 14 agosto, quindi è Ferragosto, in cui ci saranno anche i Subsonica e Tara, che è la cantante bravissima giovane che lavora con i Subsonica nel loro nuovo album. Per cui, insomma, capito, gli Orb,
0: li ho amati.
1: Se uno è da quelle parti lì, se li va a vedere. DJ set molto divertenti, li ho visti anni fa.
0: Anch'io ero andato, adesso mi sfugge il nome di un centro sociale famosissimo di Bologna.
1: Il link.
0: Non ho grandi ricordi, se non a un certo punto mi sono trovato per terra con, siccome stavo in TV con i miei capelli rossi, ero molto riconoscibile, con una dozzina di persone intorno che mi dicevano: stai bene, sto benissimo, con gli Orb, no? Così, ecco.
1: E

Alex Patterson degli Orb a un certo punto aveva aperto un pub in un quartiere di Londra che non mi ricordo, insomma era già famosissimo, però aveva aperto questo pub e un mio amico di Londra, stiamo parlando di fine anni 90, diceva andiamo al pub di Alex Patterson e c'era lui che spillava le birre, Alex Patterson dietro il bancone. Fantastico. Che ti dava la birra, quello degli Orb famosi, cioè tipo che era già

0: apri un tuo posto e ci lavori.
1: È carino, carino.
0: Allora, abbiamo parlato prima del Primavera Sound. Al Primavera Sound ci saranno anche gli XX. Grande ritorno degli XX, perché dopo aver fatto un bel po' di cose soliste, specialmente Jamie XX, ritornano insieme e loro sono status da headliner, indubbiamente. Questa è la canzone che del loro repertorio mi è sempre piaciuta di più, perché è una canzone d'amore meravigliosa. Si chiama Say Something Loving di XX.
1: Ecco.

0: Pa-pa-ra-pa-pa. Mi ricorda moltissimo una cosa antichissima dei Rocks.
1: Tipo Bob Dylan.
0: No, in effetti, però mi ricorda un po' una canzone dei Rocks. È invece più recente questa di Bob Dylan.
1: Allora,
0: no?
1: Il fresco, beh, oddio, è del 66, questa canzone. Cioè, di Blonde on Blonde. È una canzone che c'ha 60 anni. Blonde on Blonde, il doppio album che è stato quest'anno splendido 60enne nel nostro torneo.
0: Sì.
1: Questa era I Want You. Per fare gli auguri in ritardo di 2 giorni a Bob Dylan, che ha compiuto 85
0: anni.
1: Bravo Bob Dylan, 85. Oggi stamattina abbiamo conosciuto Enrico Inter, che ce ne ha 90. Insomma, ragazzi,
0: la mia mamma ne ha 96 e mezzo.
1: Esatto,
0: la
1: tua mamma 96 e mezzo, esatto.
0: Sì.
1: Billo ne ha 16, ma è un cane, quindi come se ne avesse 102.
0: Esatto.
1: Quindi,
0: mamma mia.
1: Quindi vabbè.
0: Allora, a proposito del nostro amato Todd Rundgren, vero?
1: Non c'è ancora nessun tipo di né di conferma né di smentita su questo possibile concerto che è stato non annunciato, ma semplicemente paventato per l'inizio di settembre. Spifferato.
0: Dove? Dove dovrebbe essere?
1: Sarebbe a Veruno sul Lago Maggiore.
0: Ah, ok.
1: No. Sul Lago Maggiore, dove fanno tutti gli anni un bellissimo festival prog, dove si buttano, cioè riescono a recuperare un sacco di vecchie glorie del progressive. Ovviamente Todd Rundgren col progressive c'entra un po' di sguincio, però comunque sarebbe una grande
0: il disco Wizard to Star.
1: Wizard
0: forse
1: to Star,
0: è più progressive di tutti.
1: Comunque, se sappiamo delle cose ve lo diremo, perché ovviamente è Toddone nel nostro cuore, però per il momento non si sa niente di sicuro.
0: Ecco, noi recuperiamo un pezzo dei suoi storici dischi, che per quanto mi riguarda sono Something Anything e Todd. Guarda caso, Todd. Due dischi doppi. Veramente si poteva, era talmente prolifico, poi suonava tutti gli strumenti. Non ricordo se dentro Something Anything c'è una foto interna, nella copertina interna, che è apribile chiaramente, nel suo studio a casa sua, completamente sepolto di strumenti musicali. Una cosa mi dice, poi è il grande produttore.
1: Assolutamente.
0: Infatti,
1: New York Dolls, tante altre cose.
0: Infatti poi ascoltiamo. Certo. Tra l'altro, quando produceva il disco Skylarkin degli XTC, ascolteremo Grass, litigava continuamente con Colin Mauldin degli XTC. E insomma, non è che fu una liaison molto riuscita dal punto di vista umano, perlomeno, poi professionale.
1: Anche perché dal punto di vista di un produttore, lui è uno che diceva le cose come dovevano essere, nel senso.
0: Ma
1: che
0: tu l'hai mai incontrato? Diciamo, l'hai mai conosciuto?
1: Allora, ho sentito una sua conferenza a New York una volta, e dopodiché sono andato diciamo a presentarmi, a stringergli la mano per la soddisfazione di farla, ma non è che mai parlato con lui. L'ho sentito parlare,
0: visto dal vivo diverse volte. La prima volta, mi ricordo, ero al festival, ero a Nebworth, c'erano i Led Zeppelin come headliner,

0: Things we did on grass, cioè le cose che abbiamo fatto sull'erba, molti pensavano che fosse quella da fumare, in realtà si riferivano gli XTC con questa bella canzone prodotta da Todd Rundgren a Seven Fields, un parco in un paesino dell'Inghilterra a ovest di Londra, che si chiama Swindon, e questo era appunto il contenuto. Comunque
1: la mano santa di Toddone si sentiva. Oh, sì. Che miseria, ragazzi, che sound che aveva questa canzone qua. Sì. Poi te puoi lamentare finché vuoi, Colin, com'è che si chiamava lui?
0: Colin Maltin.
1: Colin Maltin, te puoi lamentare finché vuoi, però senza Toddone non suona così. Quindi sappi, vabbè.
0: Esatto. Allora ci sentiamo domani, perché domani siamo qua alle 2 del pomeriggio per iniziare Capital Records come al solito. Adesso vi lasciamo la seconda parte con Marco Biondi prima le news. Ringraziamo la squadra al completo, da Giulia a Stefania a Jennifer a Alex, colui che presenta quel programma la sera che si chiama
1: X. Beh, bello X come... No, X è quello che si chiamava Twitter prima, non va bene perché di Elon Musk.
0: Infatti,
1: bisogna cancellare perché di non va bene.
0: Quello non ci piace, sì.
1: Ci sentiamo domani, ciao Mixo.
0: Ciao Luca, ciao a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Date biglietti su livenation.it.
7: Grazie, ma no, grazie.
6: Tutte le info su capital.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Columbo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
11: Sì, ma perché questo tono dark?
12: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Amy, fidati.
11: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
12: None, fai fare alla voce.
10: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
12: Ce l'ha con te.
10: Una produzione One Podcast.
13: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista.

0: Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma, mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Circolazione fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Probabilmente si tratta di una manifestazione. I treni alta velocità, fa sapere Trenitalia, alcuni dei quali possono essere instradati sulla linea convenzionale, possono registrare ritardi fino a 120 minuti. Tragedia in Belgio, un treno passeggeri ha travolto uno scuolabus, sui binari 4 morti, tra cui 2 ragazzini. Elisa Matta.
4: Avevano appena 12 e 15 anni i 2 alunni morti stamattina a Buggenhout, nelle Fiandre. Insieme all'autista del minibus su cui viaggiavano e a un'accompagnatrice. Frequentavano un istituto per studenti con disturbi comportamentali, emotivi e dello spettro autistico. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Secondo le immagini delle telecamere, il passaggio a livello era chiuso e c'era il semaforo rosso. Il Belgio è sotto shock. Il premier Bart De Wever si è detto profondamente rattristato e anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha mandato le sue condoglianze.
3: Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati ieri sera dal campo nei pressi di Sirte rientreranno nelle prossime ore in Italia. Sono 7 gli italiani che si trovavano ancora in Libia e, a quanto riferito dalla flottiglia, torneranno nelle prossime ore nel paese con voli di linea. Incidente mortale sul lavoro questa mattina in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio 30enne rimasto schiacciato da una pressa è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato manovre rianimatorie e poi proseguite dai medici, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In Italia aumenta il consumo di energia da fonti rinnovabili, la crescita però è molto lenta. Chiara Iorio.
5: In 10 anni i consumi elettrici da fonti rinnovabili sono aumentati del 7% dal report di Legambiente. L'anno scorso la capacità di copertura dei consumi elettrici da fonti pulite ha superato il 41% contro il 43,8% delle fonti fossili. Nel 2025 il contributo maggiore è arrivato dal fotovoltaico, seguito dall'idroelettrico e dall'eolico. Per la prima volta a marzo di quest'anno il fotovoltaico ha superato rispetto ai consumi il contributo di tutte le fonti rinnovabili con oltre il 14%. Per Legambiente però servono politiche energetiche più efficaci per superare il 42% di energia da fonti rinnovabili, obiettivo per il 2030, e cominciare a guardare alla decarbonizzazione del 2040.
3: Vittoria italiana al Roland Garros di tennis. Matteo Arnaldi ha battuto l'olandese Griekspoor 3-7-1. Capital News torna alle 17.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore serali notturne, condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: continua Capitol Records anche oggi. Questo è 666. Sono in due, Paul McCartney e Michael Jackson.
1: Capitol Records con Marco Biondi.
0: Eccoci qua amici, ben ritrovati, sono Marco Biondi, siamo in diretta, questa è Radio Capital, continua Capital Records naturalmente, dopo Luca De Gennaro e dopo Mixo. Con noi questa volta c'è Maurino in regia, questa volta perché è la seconda parte di Capital Records chiaramente. Salutiamo tutti gli amici di Roma che ogni giorno vi tengono compagnia con la prima parte di Capital Records, ma in generale tutti gli amici di Roma, di Radio Capital. Noi abbiamo Elisa in redazione e ce ne vantiamo tantissimo e siamo felicissimi. Ciao Eli, ben ritrovata anche a te. Allora, Paul McCartney e Michael Jackson, da quale partiamo dei due? Partiamo da Paul McCartney oggi. Oggi lo spunto ce lo dà Paul McCartney e una sua dichiarazione fra le tante rilasciate a un podcast in Gran Bretagna

dove ha parlato di tante cose, ma ha detto anche, ha raccontato anche una cosa particolare che ha colpito in tanti che hanno ascoltato quel podcast e in tanti che stanno leggendo la notizia che sta girando per il mondo. Cioè, quando qualcuno gli ha chiesto se ama ancora fare le fotografie con i fan, eccetera, lui ha detto no. Non amo molto questa moda delle fotografie e dei selfie da fare con i fan, perché oggi tu sei per strada, chiunque ti ferma, piglia il telefono, ti scatta il la foto col cellulare e dici no, ma non funziona così, io non amo fare questo tipo di foto. E ha spiegato anche il perché, perché lui dice che è rimasto colpito dal fatto che sulla costa sud della Francia, a Saint-Tropez, c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e lui raccatta un po' di soldi facendo fare la foto con la scimmia con i passanti, quindi passa la gente, vuole fare la foto con la scimmia, gli fa fare la foto. Ecco, io mi sento come la scimmia e non è una situazione che mi piace, quindi non ama essere travolto dai cellulari con lo scatto automatico sempre, eccetera eccetera eccetera. È chiaro che uno può restare deluso, no? Perché tu sei fan di Paul McCartney, lo incontri magari per strada o in un ristorante, eccetera, Paul, facciamo una foto? No. Come ci resti? Vi è mai capitato di ricevere un no da un VIP a cui voi avete chiesto la foto, per esempio? Perché McCartney è uno che di foto ne ha fatte milioni nella vita, sarà anche stanco di farle. Probabilmente cerco di interpretare, no, lui è disponibile a fare le foto in certe situazioni, no quando la cosa diventa magari un po' anche troppo assidua e troppo frequente. Ma a voi è successo qualche volta, amici, che veramente qualche VIP... Possiamo fare una foto? No. Allora, una volta un no me l'hanno detto, ma non per la foto. Quando ho intervistato Bruce Springsteen, la foto l'abbiamo fatta, ma quando gli ho chiesto che l'autografo mi ha detto no Marco, scusami, io non faccio autografi da tanti anni. Però ha avuto un'eleganza nel dirmelo che volevo baciarlo, veramente, volevo abbracciarlo, bravo boss, così si fa. Ma invece voi avete provato delusione veramente qualche volta e facciamo la foto? No, no. Ciao e se ne va. Raccontatemelo, dai, mi piace. 342-342-2190. Intanto io vi porto nella doppietta di oggi che ci riporta all'anno 1976.

doppietta del 1976 oggi, doppietta che ci ha portato prima con gli ABBA, con Dancing Queen, canzone che loro per la prima esibizione scelsero il matrimonio del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Al matrimonio fecero per la prima volta Dancing Queen dal vivo ed era un po' un omaggio alla futura regina, no? E poi c'erano invece gli Steely Dan con The Face, tra l'altro canzone che sta su un album che vi consiglio assolutamente di quell'anno, del 76, si chiama The Royal Scam. Tra pochi giorni ci sarà

0: l'anniversario, anzi, dell'uscita dell'album. Peccato che cade di domenica. Lo segnalerò a Gigi Ariemma, magari ci pensa lui. Un bel omaggio all'album degli Steely Dan. Amici, però noi ci stiamo confrontando su VIP, cantanti famosi o meno che incontrate magari casualmente, chiedete una foto e vi dicono no. Perché non mi va? Ma dobbiamo anche capire una cosa, però, che per quanto sei in un luogo pubblico e incontri una persona famosa, comunque devi rispettare la privacy, secondo me, anche, no? Quindi se lo assali col telefonino e gli rubi lo scatto, trovo sia anche un po' una maleducazione. Però ci sono invece altri che gentilmente dicono di no, come è successo a un amico che adesso ascoltiamo. Dimmi.
1: Ciao Capital. No, a me, mia moglie, è successo che eravamo a Roma in un ristorante. Abbiamo alla cassa, ci siamo accorti che a lato c'era il grandissimo De Gregori e siamo fan entrambi tantissimo, un po' per l'età. E al momento abbiamo chiesto con gentilezza se poteva farci un autografo, neanche una foto, un autografo, e lui ha detto no. Ci siamo rimasti un po' male. Un saluto Maurizio da Brescia.
0: Ok, grazie Maurizio. Beh, ci sta comunque, ci sta. Magari sei in una situazione, sei al ristorante, sei per i fatti tuoi, se è la tua vita privata quella, per quanto tu sia in un luogo pubblico, ci sta. Non dobbiamo dare per scontato che chiunque ci dica sempre di sì. Attenzione, per esempio, segnala un amico che non firma o un'amica che non firma: ciao, le due volte che ho incontrato Simon Le Bon, lui gentilissimo, fa sempre la foto, ma non firma più di un album a testa. Anche perché poi ci sono quelli che se li vanno a rivendere questi album autografati. Bravo Simon. Invece Valeria, una decina di anni fa ho chiesto di fare una foto con Sting in un hotel di Milano. Lui molto gentilmente mi ha detto di no. Ora mi fa entrare ai suoi soundcheck, ai concerti. E Valeria, manca un pezzo però. Com'è dal no alla foto all'entrare al soundcheck? Mi manca un pezzo interessante. Chiudiamo per un attimo il giro di questi vocali con Daniela. Dimmi Daniela.
2: Ciao Marco, ho incontrato Lorena a Napoli e l'ho aggredito praticamente perché ero emozionatissima e lui mi ha detto ma questo è un rapimento. Però alla fine non l'ha fatta la foto perché era talmente piena, passa la faccia a te, poi la devo fare a tutti, e ci sono un po' rimasta, però insomma è stato divertente comunque. Ciao.
0: Beh, l'hai presa bene, molto bene, dai. Beh sì, poi se sei in un luogo pubblico con tanta gente, se cominci con uno arriva la fila, hai voglia. Vostri messaggi al 342 342 2190 ora.

0: Lenny Kravitz, questa è California. Beh, tanti auguri a Lenny Kravitz che oggi compie 62 anni e ha un fisico come quando ne aveva 30, uguale. Se voi vedete le sue foto oggi sembrano quelle di 30 anni fa, come fa lo sa solo lui, però insomma abbiamo messo un brano suo anche per approfittare insomma del suo compleanno di oggi. Amici, io voglio ricordarvi anche un appuntamento che riguarda noi di Radio Capital, cioè Capital Jam. Venerdì 12 giugno vi aspettiamo al Castello Sforzesco a Milano, perché ci sarà una nuova Capital Jam. Ci sarà un sacco di musica dal vivo, ci sarà Vittorio Cosma con la super band, ci sarà Luca De Gennaro con le sue storie e la sua esperienza a tenere un palco importante come questo. Da ascoltare dal vivo ci saranno Paola Turci, Francesca Michelin, Maria Antonietta e Colombre. Quindi grande musica dal vivo, i biglietti sono già in vendita su ticketone.it. Vi ricordo tutto questo venerdì 12 giugno, Castello Sforzesco, Milano.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e tanta musica. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
3: Ci si vede lì.
2: Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
18: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

sempre quando trattiamo argomenti, ci confrontiamo, nascono begli spunti da tante volte anche da voi, no? Ci stiamo confrontando su a volte meglio che qualche artista famoso che avete incontrato per strada in un ristorante da qualche parte, davanti alla richiesta di una foto vi ha detto di no. Ed è legittimo, se ci pensate, no? È legittimo. Rosa, per esempio, dice in maniera categorica: chiedere foto o autografi è importunare. Perché in realtà sta invadendo la vita privata di quell'artista, no? Di quel musicista, di quel cantante. Sì, lo incontri per strada, certo, però sarà a fare fatti suoi per strada, non è che deve per forza. E ce ne sono tanti con questa tendenza di messaggi. Leggo quello di Gianni anche. Ciao, un po' di tempo fa a Formentera sono stato vicino di ombrellone di Roby Baggio per 2 ore e non mi sono sentito di rompere le scatole, anche se ero un suo grande estimatore. Quindi qua c'è il rispetto della persona. A me è successa una cosa simile con Lucio Battisti, penso un po' tanti anni fa, lo sono trovato di fronte a 2 metri, lui mi ha lasciato un'occhiata della serie non provarci, io da grande fan di Battisti ho capito e l'ho lasciato stare in effetti. Nella mia vita 50 anni artigiano, artista, me ne hanno fatte forse 1 milione di foto, quando ho incontrato personaggi famosi li ho solo salutati, mai chiesto una foto, comprendo cosa significa, a volte è un momento no. Certo, anche l'artista che incontri per strada potrebbe avere un momento no suo e ci sta che ti dica di no, ci sta. Confrontiamoci amici, 342-342-2190, per capire un po' anche l'atteggiamento che abbiamo quando ci troviamo di fronte all'improvviso un personaggio famoso, no? Ci provi o no?

0: Smoke on the Water, questi sono i Deep Purple su Radio Capital. Curioso che oggi, 26 maggio 1973, ricordiamo questa data perché? Perché entrava in classifica, nella classifica americana, questa canzone dei Deep Purple, Smoke on the Water. Perché lo ricordiamo? Perché in realtà entrò bassissima, entrò al numero 85. E la cosa curiosa è che i Deep Purple in realtà manco ci pensavano a fare questo brano come singolo dal loro album Machine Head, perché non lo ritenevano così forte. Era un brano come tanti altri. In realtà furono le radio americane a cominciare a programmarlo in maniera importante e allora si decidero a pubblicarlo anche come singolo, e oggi, 26 maggio di quell'anno, entrava in classifica sulla spinta di queste radio americane, che hanno fatto diventare Smoke on the Water il più grande successo dei Deep Purple a conti fatti. Allora, stiamo parlando di come comportarsi davanti a un VIP che incontri per strada. Lo disturbi, non lo disturbi, chiedi una foto e poi ti dice di no? Sentiamo una testimonianza.
1: Beh, secondo
0: ancora
1: me bisogna, come spesso accade, guardare il doppio lato della stessa medaglia. Da un lato non dobbiamo essere invadenti, non dobbiamo fare assalto a forte pace con gli artisti, con i personaggi, è giusto, ma dall'altro loro sono lì perché ci siamo noi che li sosteniamo e quindi hanno l'obbligo di essere sempre gentili con tutti.
0: L'obbligo, siamo sicuri che la parola giusta? Non so, chiedo, sentiamo un ultimo vocale.
2: Ciao. Sono assolutamente d'accordo sul discorso della privacy degli artisti, però dovrebbero essere coerenti anche nel momento in cui, quando tu vai ai concerti, prima del concerto, se paghi ti fanno sia gli autografi che le foto. Questo non lo trovo coerente. Ciao. Dipende. Lorenzo da Varese.
0: Grazie Lorenzo, dipende da dove li incontri, questo è chiaro. Quando incontri Bruno Risas, per esempio, sai che incontri un momento di felicità perché lui è uno simpatico che non si tira mai indietro. E allora eccolo qua, Bruno. Grazie.

Così. Brunori, capita così su Radio Capital. Allora amici, attenzione, perché tra poco torna il domandone. Questa settimana torna il domandone, preparatevi perché c'è una bella domanda che vi farò fra poco che riguarda questa canzone.

Questa è la versione dei Blues Brothers di Gimme Some Love, in un classicone che non manca mai su Radio Capital, ma la canzone originale, ricordiamolo, era dello Spencer Davis Group, venne pubblicata nel 1966 alla fine di quell'anno, e Gimme Some Love fu poi non mi fa ridere Fabio, te lo dico prima che lo chiedi, Gimme Some Love dagli Spencer Davis Group. Grazie Fabio per la partecipazione, ma non era questa la domanda, però mi piace quando volete anticipare, bravi. No, allora stavo dicendo, è uscito come singolo alla fine del 66, ma l'anno dopo, nel 67, è stato un grande successo sia in tutta Europa che in America, negli Stati Uniti. E sempre nel 1967, attenzione amici, questo è il domandone, ne fu fatta una versione in Italia con testo naturalmente in italiano. La cantò un cantante, ovviamente italiano, che aveva

0: appena lasciato il suo gruppo dell'epoca, lo stesso cantante che poi nemmeno 10 anni dopo formerà un duo di musica elettronica, quindi un cantante eclettico evidentemente. Chi è questo cantante, amici? Chi è questo cantante italiano? Risposta A, è Franco Battiato? Risposta B, è Maurizio Arcieri? Risposta C, è Alberto Camerini? Fate la vostra risposta e date la vostra risposta con un vocale al 342 342 2190.
1: Domenica 7 giugno, a Party Like DJ, torna Capital Live.
2: Vieni a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
3: Capital Live, 30 anni di bella musica.
4: Sul palco con noi ci saranno
5: Aria,
6: Birth,
7: Angelica Bove,
8: Blu Vertigo,
9: Di Martino,
10: Alberto Fortis,
11: Santa Marea.
12: Capital Live.
1: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16, nel cortile delle armi del Castello Sforzesco. L'ingresso è gratuito.
13: Non prendete impegni.
2: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it. Stop that.
22: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
23: Ciao, sono Tabata.
24: Io Matteo.
25: E io Mirko.
23: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
24: Cosa fate qui, dottore?
26: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
24: Perché lo fate?
26: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
23: Grazie.
24: Ora dove andiamo?
23: In un altro centro la nostra famiglia.
24: Ce ne sono 28 in Italia.
27: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
28: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
29: RS Productions e My Movies presentano.
30: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
31: Dargan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
30: Allora, Rotondi, sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
32: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
33: Adesso sei solo, Pasquale.
29: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
34: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
35: Puoi provare Meclon Lenex?
36: Conosci Meclon Lenex?
35: Meclon Lenex.
36: Ce l'hai, Meclon Lenex?
37: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
38: Le notizie alle 17. Buon pomeriggio da Enzo Panizio.

0: Offensiva terrestre di Israele in Libano. I soldati israeliani avanzano oltre la linea gialla stabilita dalla tregua dopo che Tel Aviv ha annunciato maggiori sforzi militari. 28 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti delle ultime 24 ore, tra i morti anche due bambine, secondo il Ministero della Salute di Beirut. La Russia minaccia i nostri diplomatici a Kiev, la denuncia di 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia. Dalla crisi iraniana effetti dirompenti sui costi di famiglie e imprese, così la premier Meloni agli industriali riuniti all'Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma. Poi la presidente del Consiglio si scaglia contro l'Unione Europea.
1: La principale enorme fragilità è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico. Solo se noi semplifichiamo, se rendiamo più veloci i processi amministrativi, possiamo rilanciare gli investimenti e aumentare le occasioni di crescita. Soprattutto, solo se diciamo a chiare lettere che la regola è la libertà. Tutto quello che non è espressamente vietato deve essere consentito, senza lacci, senza laccioli, senza gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica.
0: È in graduale ripresa la circolazione sulla linea dell'alta velocità tra Milano e Bologna. Le corse erano state sospese per la presenza di una persona sui binari vicino a Reggio Emilia. Tutto risolto, dicono ora le forze dell'ordine, ma i ritardi accumulati arrivano fino a 2 ore. In Spagna bruciano 250 ettari del Parco Nazionale di Doñana in Andalusia. L'incendio, in uno dei più importanti ecosistemi protetti d'Europa e patrimonio mondiale dell'UNESCO, potrebbe essere doloso. Aumenta il numero dei turisti in Italia. Secondo i dati Istat, le presenze sono cresciute del 7% grazie soprattutto agli stranieri. Imma Baccelliere.
2: Nei primi 3 mesi del 2026 gli alberghi italiani hanno registrato 23 milioni di arrivi, quasi il 40% concentrati nel mese di marzo. Un trimestre positivo per il turismo italiano secondo l'Istat, con le presenze nelle strutture in aumento del 7%. La crescita delle presenze è trainata dai viaggiatori stranieri, che rappresentano il 55% del totale e sono in aumento di oltre il 10%. La permanenza media è di circa 3 notti ed è rimasta stabile rispetto al 2025. Crescono le prenotazioni nelle strutture extraalberghiere, come appartamenti privati gestiti da piattaforme per affitti brevi. In queste strutture le presenze sono aumentate del 15% contro il più 3% registrato dagli alberghi tradizionali.
0: A Roland Garros c'è in campo Elisabetta Cocciaretto contro la russa Karnieva. Il parziale nel primo set è di 4-2 per la russa. Nel tabellone maschile avanza Arnaldi, che ha battuto in rimonta l'olandese Griekspoor. Tra poco, ma non prima delle 18:30, c'è Darderi contro l'austriaco Hofner. Stasera debutta Sinner. Vingegaard vince anche la 16ª tappa del Giro d'Italia e rafforza il primato. Prossima edizione di Capital News alle 18.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Amici, qui siamo in un momento importante con un brano importante che ci ha portato nel 1971 con Shaft, che fu un grande film ed ebbe una grande colonna sonora. Questo fu il brano che vinse l'Oscar per l'occasione e vinse anche due Grammy Awards a seguire, quindi un brano che ha segnato veramente quel filone, quel genere cinematografico e anche il genere musicale. Chiaramente era Isaac Hayes, il grande Isaac Hayes, il nostro momento funky che arriva sempre a quest'ora. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al domandone. Il domandone riguardava invece una canzone chiamata Give Me Some Lovin', famosa, portata a successo dallo Spencer Davis Group, e ne fu fatta però una versione nel 1967, una versione italiana. Chi la cantava la versione italiana? La cantava Franco Battiato, la cantava Maurizio Arcieri oppure Alberto Camerini? Ci svela tutto Fabrizio da Milano, vai.
1: Ciao, Fabrizio da Milano, è Maurizio Arcieri, la sua band erano i New Dada e poi ha fondato i Crisma, che sono quelli per cui poi un po' tutti se lo ricordano. Ciao, un abbraccio da Milano e forza Radio Capital.
0: Sempre, grazie Fabrizio, grazie. Sì, era Maurizio Arcieri quello che poi fonderà 10 anni dopo i Crisma, e Maurizio Arcieri aveva registrato un 45 giri nel 67 dove sul lato A c'era la versione italiana di Lady Jane dei Rolling Stones e sul lato B c'era la versione italiana di Gimme Some Lovin', che si chiamava per l'occasione T'amo da morire. Maurino, ne abbiamo un pochino da ascoltare?
2: Lungo la

T'amo da morire, la versione italiana di Gimme Some Lovin', come cambiano le canzoni, eh? Ma in quegli anni, negli anni 60, era normale prendere una canzone che funzionava all'estero, era già un successo, tradurla in italiano per il mercato italiano, chiaramente. Era Maurizio Arcieri, l'abbiamo ascoltata un pezzettino giusto per capire, no, la differenza con l'originale, T'amo da morire, appunto, ripeto, il titolo italiano. Bene amici, andiamo avanti adesso, ultima ora di Capitol Records, arriva, abbiamo un sacco di cose da fare anche quest'ora e subito parte il gioco dei 5 elementi. Anche oggi c'è un brano da indovinare, sarà quello che chiuderà la puntata di oggi di Capitol Records. 5 elementi sonori da un secondo l'uno, questo è il primo. Cos'è questa roba? Cosa dice? Ma non dice niente, è una filastrocca. Fammi sentire. No, dice qualcosa. Terzo ascolto, vai. Basta, chi è? Di chi è questa voce, amici? Qual è questa canzone? 342

342 21 90. Ok, aspetta a voi sempre scoprire tutto e poi fare il vostro annuncio per presentare l'ultimo di Capital Records. Intanto che aspettiamo i vostri messaggi pronti per leggere e ascoltarli, oggi amici ricorre il compleanno di Miles Davis. Miles Davis è nato oggi nel 1926 e oggi compirebbe 100 anni. 100 anni di Miles Davis, pensa un po', vogliamo ricordarlo così.

0: Come As You Are, questi sono i Nirvana su Radio Capital con Capital Records. Stiamo giocando al gioco dei 5 elementi, abbiamo appena iniziato, quindi se avete appena acceso la radio, benvenuti anche oggi per giocare con noi. Abbiamo ascoltato solo il primo elemento sonoro fino ad ora. Io, Maurino, ti chiedo di riascoltarlo se possibile. Questo è il primo elemento sonoro. C'è un amico che vuole dare un aiuto. Boh, sentiamo Luigi.
1: Ciao Marco, buonasera, Luigi da Brescia. Non mi viene né il titolo né l'artista, ma la canzone la conosco. Te la canticchio. Boncio figliellan.
0: No.
1: Ciao e scusa, come canto?
0: Vabbè, io canto pure peggio, figurati. No, Luigi, non è Born to Be Alive comunque, no. Però mi faceva sorridere il tuo messaggio, era molto carino. Perché quello che dice Luigi è vero, secondo me in tanti state dicendo: caspita, la conosco, chi è? La conosco, ma non mi viene, ma non mi viene, ma non mi viene. Elemento sonoro dopo elemento sonoro, magari vi si schiariscono le idee. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Questo vi può aiutare tanto. Sentiamo ancora. Però amici, già vi dico che state facendo tanti errori. Per esempio, qualcuno di voi ha detto è Lucio Dalla. No, non è Lucio Dalla. Qualcuno ha detto Annie Lennox. Non è Annie Lennox. Non sono neanche i PhD, che era un gruppo degli anni Ottanta. Attenzione, perché si concentrano i vostri errori su tre nomi in modo particolare. Uno, Ivan Graziani. Non è Ivan Graziani. Eliminatelo, non è lui. Tanti dite Jerry Lee Lewis e non è neanche Jerry Lee Lewis, ma tantissimi state dicendo Elvis Presley. No amici, non è Elvis Presley, o meglio, anche lui ha cantato questa canzone, ne fece una cover, ma questa è l'originale, quindi non è Elvis Presley. 342-342-2190, di chi sto parlando, qual è la canzone? Intanto il nuovo dei Subsonica.

0: Poco fa abbiamo celebrato il 100° compleanno di Miles Davis e oggi però anche il compleanno di Stevie Nicks dei Fleetwood Mac, che compie 78 anni, ma oggi è il compleanno anche di Lauryn Hill, che ne compie 52, e oggi è il compleanno anche di Nicola Piovani, che ne compie 80, tre musicisti incredibili. Abbiamo ascoltato i Fleetwood Mac non a caso con la voce di Stevie Nicks, questa era una canzone chiamata Dreams su Radio Capital. Amici, adesso però bisogna segnalare altri errori, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi. Tanti di voi stanno dicendo a questo punto che può essere Chuck Berry a cantare l'ultimo di oggi di Capitol Records. No, amici, non è Chuck Berry, però la direzione è quella lì, l'epoca è quella lì. Non sono neanche gli Everly Brothers, non sono gli Stray Cats, che sono un po' di un'altra epoca, e non è nemmeno Billie Holiday, come qualcuno ha detto. Io volevo farvi ascoltare a questo punto il terzo elemento sonoro, che è questo. E qua un po' si capisce però adesso, cioè si capiva anche prima in alcuni casi, però qua è un bel aiuto. Riascoltiamo, Morino. Quindi di chi stiamo parlando? Di un grande artista degli anni 50, ma sì, siamo nell'epoca degli anni 50, siamo nel pieno rock and roll, quando a un certo punto questo musicista, questo cantautore se ne è uscito con questo brano scritto da lui, che la casa discografica voleva mettere sul lato B. Diceva, ma no, lo mettiamo sul lato B del 45, l'altro pezzo è più forte. Meno male che il suo manager ha fatto finché è riuscito a farlo ascoltare alle radio americane in anticipo, e hanno decretato il successo di questa canzone. Di chi sto parlando e qual è la canzone? Fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capitol Records al 342 342 2190.
1: Con questa fai colazione. Hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo
1: bravissimo. The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi

0: approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora lo andiamo
2: in un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ehi, ma questi sono i Massive Attack, questa è Unfinished Sympathy su Radio Capital. Allora, stiamo arrivando al dunque, col gioco dei cinque elementi. Bene, bene, bene, bene, vedo che in tanti ormai siete indirizzati verso la soluzione esatta. Adesso però bisogna fare i conti col vocale, perché poi il vocale più interessante, quello fatto meglio, quello che si sente anche meglio, perché a volte, amici, mandate dei vocali bellissimi col contenuto che ci raccontate, ma sotto sembra di essere al bar con la gente che parla, magari c'è la radio altissima e quindi non si capisce bene, non possiamo mandarli in onda. Comunque, innanzitutto volevo fare i complimenti a Dedo da Grottaglie. Dedo è stato il primissimo a dare subito la soluzione esatta, sia dell'artista che titolo della canzone, quindi bravo Dedo. E adesso invece sveliamo il nome del cantante. Oggi lo svela Agnese.
1: Buonasera Radio Capital. Oggi abbiamo uno dei primi cantatori del rock and roll, Jim Vincent.
0: Giusto, giusto Agnese, brava. Jim Vincent, che ha legato il suo nome a una canzone in modo particolare, ed è quella lì. Non è che ha fatto solo questa, ha fatto comunque 3-4 album, se non vado errato, ha fatto tanti singoli, però diciamo che la sua carriera è stata un po' altalenante. Questo qua è il brano suo più famoso, quindi se conoscete Jim Vincent, la canzone è ovviamente quella. Però nel dubbio riascoltiamo i tre elementi sonori che abbiamo già ascoltato fino ad ora, ok? Mettiamo insieme i pezzi. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo. E sentite un po' il quarto? Allora se li metti insieme l'atmosfera è quella, e questa atmosfera c'era solo quella canzone lì nella storia della musica, proprio, ok? Fate un bel vocale, amici, al 342-342-2190, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Jim Vincent e dite il nome della canzone e poi condite il vostro intervento come volete, insomma, fate voi l'annuncio. Ripeto, 342-342-2190. Intanto arrivano i meravigliosi Prefab Sprout.

Evan Graziani, beh, Agnese è quella che ci ha annunciato il nome del cantante dell'ultima canzone di oggi di Capital Records, e Agnese è anche la canzone di Evan Graziani che è arrivata ora su Radio Capital. Allora amici, dobbiamo ascoltare l'ultimo elemento sonoro, che è il quinto, e ci fa capire come comincia questa canzone, e comincia così. Comincia così, e questo è un inizio molto famoso, pochi dubbi ormai, risentiamo. Allora, io però vedo che ancora non tutti voi avete fatto il vocale per annunciare l'ultimo di Capital Records, giusto? Quindi se ancora non l'avete fatto, forza, è l'ultima chiamata questa, l'ultima possibilità che avete per provare a essere scelti e fra poco andare in onda e annunciare il brano di Jim Vincent. Quindi ripeto, vostro nome nel vocale, la città da dove ci ascoltate, annunciate Jim Vincent e dite il nome e il titolo esatto della canzone. 342 342 21 90.

0: Out of Time, questo è The Weeknd, ultime battute di Capitol Records anche per oggi. Amici, resta solo un brano da ascoltare e uno solo da annunciare. Chi lo annuncia oggi?
1: Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Alberto dalla provincia di Rieti. Questo pezzo sono ben 70 anni, proprio fra qualche giorno farà 70 anni che lo balliamo, che lo ascoltiamo.

0: Anni di Viva Palula, ha ragione Alberto, bravo, hai ragione, la data esatta della pubblicazione non si sa per con preciso, insomma in quei tempi non è che si trascriveva tutto, diciamo che va dal 2 al 5 di giugno la data di pubblicazione, quindi in effetti tra pochi giorni, come diceva Alberto. Ma sapete che Viva Palula è stata incisa da tantissimi artisti nel mondo in questi 70 anni, in tanti l'hanno cantata e anche qualche artista italiano l'ha cantata. Per esempio, vogliamo ascoltare un pezzettino della versione di Mina?
1: Well.

0: E poi l'ha rifatta anche John Lennon sull'album Rock and Roll, l'hanno rifatta dal vivo anche i Queen, l'ha fatta McCartney, l'ha fatta un sacco di gente, insomma è proprio un classico della musica internazionale. Bibo Palula era l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, noi abbiamo scelto la versione originale che era quella di Gene Vincent per giocare oggi con voi. Amici, grazie, è stato bello anche oggi stare insieme, spero anche per voi chiaramente. C'era Maurino in regia, grazie Maurino, c'era Elisa in redazione, grazie Eli, ci ritroviamo domani, adesso le ultimissime notizie e poi arrivano gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci sentiamo nuovamente domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio.

0: 2025 da Alfa Sigma.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma mangiando meglio senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
13: Oggi faccio il testimonial buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Ventotto persone sono state uccise nei raid israeliani sul Libano nelle ultime 24 ore, almeno 2 sono bambini. L'esercito di Tel Aviv ha dato il via ad attacchi di terra oltre la linea gialla prevista dalla tregua. Intanto il petrolio guadagna il 4%, il Brent torna sopra i $100 al barile dopo gli attacchi statunitensi denunciati dall'Iran, colpiti siti missilistici e imbarcazioni nel sud del paese. Teheran minaccia una dura risposta. Negoziare un accordo potrebbe richiedere ancora alcuni giorni, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio. Un altro morto sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è stato schiacciato da un muletto in un'azienda di Cavriago in provincia di Reggio Emilia. Vittima di un incidente mortale anche un lavoratore trentenne in una fabbrica di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio in provincia di Lucca. La procura di Modena chiede una perizia psichiatrica per Salim El Kudri. Il 31enne è stato fermato per strage e lesioni aggravate. 10 giorni fa ha travolto 7 persone con la sua auto, poi ha tentato di accoltellarne un'altra. L'avvocato di El Kudri dice che si tratta di un accertamento opportuno e necessario e non è un modo per sottrarlo alle sue responsabilità. E ancora in gravi condizioni il tifoso juventino ferito prima del derby. Per lui la solidarietà del mondo ultras. Riccardo Quadrano.
15: Striscioni comparsi nella notte con la firma dei tifosi della Lazio, del Foggia e del Milan. Pensieri con l'invito a non mollare per Marco Basoccu, il sostenitore juventino che prima del tormentato match col Toro di

0: domenica scorsa, è rimasto ferito gravemente ed è tuttora intubato in coma farmacologico alle Molinette, con le prossime ore che saranno decisive per capire quanti danni abbia provocato la frattura cranica, causata, secondo alcuni testimoni, da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine ad altezza Duomo. Dinamica ribadita con forza anche dal papà di Basoccu, ma che non trova conferme in ambito ospedaliero, dove i medici non hanno riscontrato bruciature ma lesioni da impatto, e prende corpo l'ipotesi che il tifoso della Juve possa essere stato colpito da una bottiglia lanciata da altri ultras bianconeri che stavano cercando un contatto con i sostenitori del Torino.
1: Scoperta: l'acqua non convenzionale si forma dal nulla e rivoluziona quello che sappiamo sul ciclo dell'acqua. Simone Di Gregorio.
2: Finora erano piogge, fiumi e mari ad alimentare un processo continuo di evaporazione, condensazione, solidificazione e scioglimento. Il ciclo dell'acqua, per come lo conosciamo, però, è solo una parte di un circuito considerato finora chiuso. Moltissima acqua viene invece intrappolata nelle rocce dei fondali marini e trasportata attraverso la tettonica plaque nella profondità della terra. Qui l'idrogeno incontra altri minerali contenenti ossigeno. Si forma così l'H2O, ossia l'acqua. Lo studio è a guida italiana ed è stato pubblicato sulla rivista Science Advances. Gli autori spiegano come questo cambierà lo studio delle condizioni favorevoli per innescare i terremoti, ad esempio, ma obbligherà anche a ripensare la ricerca di acqua su altri pianeti, aspetto centrale nella ricerca di vita nel cosmo.
1: Chiusura negativa per tutte le borse europee, tranne Londra, la peggiore Parigi che perde più dell'1%, Milano meno 0,64%, a Londra invece guadagna lo 0,26%. Vingegaard sempre più maglia rosa, il ciclista danese ha vinto la 16ª tappa del Giro d'Italia, i 113 km in territorio svizzero da Bellinzona a Cari. Con la sua quarta vittoria nella corsa rosa aumenta il suo vantaggio in testa alla classifica a più di 4 minuti sull'austriaco Gall. Ora il TG0 Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e regolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Live.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, per cominciare il nostro TG0. Caro Edoardo Buffoni, sei pronto? Sei carico?
1: Vai Doris!
0: Ci siamo!
1: Assolutamente!
0: Ci siamo, c'è Simone Girasole, c'è anche Emanuele De Nina, manca solo la sigla.
2: Gli estremisti, i fascisti, i nazisti.
3: Siamo circondati da navi militari.
4: Abbiamo subito torture.
2: E Gaza, e l'Ucraina, e la Cina.
5: Deve diventare a Monte Carlo dell'Italia.
6: Il nostro tortellino costa così, ti veniamo a 59.
5: Neanche da lontano.
2: Delirio social.
7: TG0.
8: Questa trasmissione che vecchia come il cucù.
0: Pensavate che l'ultima vocina fosse stata sostituita da e invece no. Fatemi salutare Marco Biondi che ci ha preceduti.
1: Ciao Marco.
0: Ed eccoci qua. Allora, oggi è il 26 maggio.
1: Esatto, è la data che insomma qui a Radio Capital dedichiamo un po' anche al ricordo del nostro grande direttore Vittorio Zucconi. Tantissimi commenti anche sul nostro post di Radio Capital su Instagram. Grazie, bellissimi commenti.
0: Sì.
1: Cuoricini e cuoricini. Tra l'altro siamo partiti con questa puntata con il boss,
0: sì,
1: che lui amava tantissimo, per cui ci sta la grandissima.
0: Ci sta la grande.
1: Bene, grande.
0: E indimenticato, indimenticabile. Sì. Però voglio ricordare che la sua canzone preferita è anche la mia preferita.
1: Io ho capito. Viva la vita dei Coldplay. Scusate, perché noi cantiamo un po' male, però.
0: Sì, è quello zan.
1: Cioè, nella suoneria ce l'aveva. Sì,
0: sì, c'è qualcuno che la detesta quella canzone. Non capisco perché, è una canzone bellissima.
1: Perché ognuno ha i suoi gusti, no?
0: Esatto. E mi ricorda sempre il nostro direttore che tutte le volte che la sentiva, la trovava in scaletta, era felice.
1: E chiaramente anche quando noi facciamo tutte le serie della nostra trasmissione, facciamo le riunioni, e ovviamente sempre ci chiediamo ma se ci fosse stato Vittorio a commentare questa roba qua. Lui Trump l'aveva già vissuto nel primo mandato, ovviamente non avrebbe, diciamo, immaginato, forse sì, ma comunque la rielezione di Trump, tutto quello che è successo, quello che sta combinando, le guerre, no? Anche solo questo aspetto dell'America, che era poi il suo grande, insomma, primo terreno di interesse, si sarebbe scatenato. E poi comunque tutto quello che c'è di politica in Italia, di sport. Facciamo del suo Milan che non sta andando molto bene in questi giorni.
0: Chissà,
1: no?
0: Come avrebbe commentato, sì, il fatto che l'Italia per ben tre
1: certo,
0: volte ha mancato i mondiali.
1: Lui che visse, insomma, anche da cronista per Radio Capital, oltre che per Repubblica, la meravigliosa vittoria del 2006. Insomma, ogni giorno ce n'è una per, sì, vittoria, sì. A noi ci rimane il ricordo di questo grandissimo professionista che era anche un mostro di simpatia.
0: Un po' il padre, un po' lo zio,
1: sì,
0: un,
1: sì,
0: po' il maestro.
1: Con la voce così, la sigaretta.
0: Senti, lo so che far, sì, sentire la voce, cioè un po' ce lo chiediamo, no, tutte le volte, ma no, maledetti!
1: Maledetti!
0: Ce l'abbiamo, maledetti, non ce l'abbiamo, non si può far sentire. Quello era.

0: un grido di battaglia che vale sempre, secondo me, vale, lo puoi sempre mettere su qualunque altra cosa.
1: Assolutamente.
0: Ad esempio, che cosa avrebbe detto dell'intelligenza artificiale, secondo te?
1: Ma non è, cioè, ma chi lo sa, non lo so. Questa sinceramente non lo so.
0: Perché tra l'altro è cambiata talmente tanto, sì, sta andando avanti talmente tanto.
1: Non è
0: tanto
1: che fosse
0: veloce,
1: uno, nonostante la sua età, insomma, avanzata, antitecnologia, cioè no, si beveva tutte le ultime novità, su Twitter ci viveva praticamente. Intelligenza artificiale ne sarebbe stato sospettosamente affascinato, però con sospetto.
0: Con sospetto e con,
1: esatto,
0: e con spirito critico, come sempre. Va bene, tanti tanti messaggi, grazie per i cuoricini che ci state mandando, per l'affetto che ci prendiamo noi, no? Perché è per lui, è per noi, e noi ve lo rimandiamo come se questo microfono fosse uno specchio. Grazie davvero. Allora, il TG0 di oggi, tante notizie da commentare, parleremo anche delle elezioni, ma intanto Electric Light

0: Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra su Radio Capital, 18:15 al TG0. Oh, allora, a quest'ora il sole comincia un po' a scendere, quindi forse si tira un po' di sollievo, di aria di sollievo, nel senso.
1: Beh, sì, ma
0: ha
1: guarda,
0: fatto caldo, fa caldo.
1: Noi abbiamo gli schermi qua accesi sulle sfide tennistiche del Roland Garros a Parigi, e sono tutti sudati perché lì 33-34 gradi, no? Questi picchi di calore che ci sono in Italia sono stati ancora più alti negli ultimi giorni in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, nel Belgio, e si è toccato 40 gradi in Francia.
0: Sì, l'avevamo.
1: A Londra 35 gradi, che per maggio a Londra è il record.
0: Sì, è un record. L'avevamo detto, l'avvio anticipato delle allerte conferma che anche quest'anno l'estate è arrivata prima. Quindi già a maggio siamo oltre la media stagionale. Cosa vuol dire allerta arancione? Perché abbiamo già 12 città in cui è scattato il bollino arancione, vuol dire che le temperature possono essere dannose per la salute, possono rappresentare un rischio per la salute, perché il nostro termometro, il termometro esterno, ormai si alza velocemente come impazzito, passiamo da 20 a 35 in un giorno solo, ma invece il termometro interno, il nostro corpo non ha un interruttore così efficiente, quindi deve ancora rodare, e allora anche nelle persone sane può essere che ci siano un po' degli scompensi. Non sentitevi strani se oggi faticate un po' a respirare, vi sentite un po' debolucci, vi gira la testa, vi fa male un po' tutto, è normale, lo dicono gli esperti. Vuoi sapere quali sono queste città da bollino arancione di oggi?
1: Vai.
0: Sono 15,
1: sì.
0: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Da domani
1: si aggiungono altre due?
0: Sì,
1: giusto?
0: Tre, Latina, sì. Milano e Verona.
1: Ok, e dopodomani invece, il 28 maggio, aiuto, bollino rosso, quindi siamo sul rosso in quattro città.
0: Sì.
1: Bologna, Firenze, Roma e Torino.
0: Eccolo qua.
1: Poi dopo questo picco di giovedì dovremmo cominciare a respirare
0: un po' di più, e soprattutto adesso ve lo dico, tra il primo e il 3 giugno ci dovrebbe essere un indebolimento dell'anticiclone, che quindi porta correnti un po' più fresche e ritorno di temporali pomeridiani.
1: Allora fate per Mattarella contro Mattarella che deve festeggiare.
0: Esatto, e guai se non c'è un ombrello a proteggere Mattarella, non si veda mai più la scena che avevo visto a Parigi per le Olimpiadi, ma qui le cose andranno diversamente. Quindi insomma, questa è un po' l'allerta, e niente, lo sai che praticamente da adesso c'è un monitoraggio quotidiano praticamente sul sito del Ministero della Salute, puoi andare a controllare che tipo di tempo farà e che tipo di allerta, speriamo di no, ma ci sarà, in modo che uno si possa regolare. Questo per dirvelo, così potete controllare quanto caldo farà.
1: Esatto, poi quindi bevete molta acqua, verdura,
0: non mettete la giacca a vento.
1: Ma già ci siamo così a maggio con i consigli che si danno a luglio.
0: Siamo così.
1: Signora mia, ormai non ci sono più le mezze stagioni.
0: No, c'è il caldo estremo, ormai tutto caldo estremo. C'è la nuova di Mannarino a Capital.

0: un po' d'amore, la nuova canzone di Mannarino che è stata anticipata da un disco nuovo, bello come sempre. Lui parte per la sua tournée estiva e sarà seguitissimo, perché ogni concerto di Mannarino va sold out in 3-2-1, è molto amato e questa canzone ci piace molto, ve l'abbiamo fatta sentire su Capital alle 18:22.
1: Allora, parliamo di, tra poco dovremmo avere in collegamento, poi dopo il break, nuovo sindaco di Venezia, magari vediamo se riusciamo a beccarlo.
0: Sì,
1: Simone,
0: che avevamo già
1: Venturini.
0: Sentito per un'iniziativa particolare.
1: Beh, per la
0: legata
1: faccenda,
0: al pedaggio,
1: sì,
0: no?
1: I ticket per l'entrata dei turisti in alcuni weekend a Venezia, quindi sentiamo cosa ha da dirci su questa sua vittoria. Nel frattempo si fanno un po' i conti su quello che è successo con queste elezioni comunali, anche con alcune curiosità, no? Per esempio, lo sapete che chi ha vinto al comune di Raffadali in Sicilia ha vinto con grandissimo 75%, grandissimo risultato, Ida Cuffaro. Se questo nome vi dice qualcosa, è proprio quello, è la 27enne nipote dell'ex governatore Totò Cuffaro, condannato per varie cose. Sapete che Totò Cuffaro in questo momento gli è stato dato un DASPO, divieto di avvicinamento di 500 metri ai politici.
0: Come è possibile?
1: Perché lui dice ogni volta incontra i politici fa disastri.
0: Ora
1: noi ridiamo, ma sono anche reati seri. E lui ha un DASPO di 500 metri, non si può avvicinare ad altri politici. Come lo distingui un politico? Vabbè, contro il DASPO. Ida Cuffaro, complimenti. La dinastia di Cuffaro continua. Rocco Casalino,
0: no,
1: L'ex portavoce dei 5 Stelle, ex concorrente del Grande Fratello, non è riuscito nemmeno a farsi eleggere consigliere comunale a Ceglieme Sapica, in provincia di Brindisi. Lui dice che è un buon risultato, non mi sembra un grande buon risultato. Alle nomination del Grande Fratello di Ceglieme Sapica
0: non è andata bene, quindi come mai? Come te la spieghi? Perché
1: no, non conosco la politica Ceglieme Sapica.
0: No, però di solito volto conosciuto, forse allora è vero che le elezioni locali hanno regole proprie che non c'entrano con quanto sei mediatico, quanto sei conosciuto.
1: Ci sono delle eccezioni, però. Per esempio, a Salerno c'è l'eccezione di Vincenzo De Luca, Don Vincenzo. Allora, ragazzi, è stato eletto, è il quinto mandato a sindaco di Salerno. La prima volta nel 93. Avete visto le foto di De Luca nel 93? Un ragazzo praticamente. Ora, a 77 anni inizia, stamattina ha già ricominciato, non ancora formalmente sindaco, è andato a caccia di parcheggiatori abusivi. Dice, ho messo in fuga un parcheggiatore abusivo davanti a una clinica.
0: Non è un caso che lo chiamino lo sceriffo.
1: lo sceriffo. Vabbè. Allora, avevamo recuperato tra le sue promesse mirabolanti per questo quinto mandato a Salerno, c'era sfuggito allora il Salerno, la Monte Carlo d'Italia, con anche un particolare aspetto del lungomare.
2: Il ripascimento del litorale, Barcellona, il porto olimpico di Barcellona, ovviamente in dimensione nostra, le palme sulla spiaggia, ho detto essere una specie di Copacabana.
1: Le palme.
0: Ma allora aspetta, quindi abbiamo
1: Copacabana,
0: Barcellona, poi Monte Carlo, Copacabana,
1: le palme come Copacabana, ha detto qui voglio come Copacabana.
0: Ragazzi,
1: è un grandissimo, noi diciamo, ieri ci ha scritto qualcuno di Salerno, ma perché? Allora sentite ancora la carrellata di promesse che ha fatto il buon De Luca, sentiamo.
2: Vogliamo candidare la città di Salerno.

0: a ospitare gli europei di calcio del 2032. Il pronto soccorso veterinario.
1: Pure.
0: Per tutta la giornata.
1: Giusto.
0: Noi la movida la dobbiamo incrementare, ma con ordine. Deve essere la movida più bella, più sicura, più elegante d'Italia. Va bene. La parola d'ordine che io rivolgo ai giovani è semplice: né droga né coltelli. Dopodiché divertitevi.
2: Bellissimo.
0: E se qualcuno butta busta e spazzatura, ve lo dico prima, ci saranno multe di 2000 euro. Gli faremo togliere il vizio. Non esiste.
2: Grandissimo, De Luca, 2000, eh? 2000
1: allora,
2: euro. No,
1: divertitevi. Niente droga, niente coltello. La movida più bella d'Italia è quella di Salerno.
2: Più
1: sarà.
2: Sicura.
1: Più
2: e io
1: sicura.
2: Glielo auguro,
1: sì.
2: E me lo auguro.
1: Sì.
2: Comunque, guardate che dopo cioè 5 mandati,
1: sì.
2: Rielezione con questi numeri, avercene, cioè vuol dire è
1: sì,
2: un caso,
1: certo.
2: Forse più unico che raro.
1: Ma lui, De Luca, comunque piaccia o non piaccia, no? Secondo me è uno che a un certo punto, voglio dire, 77 anni, no, non molla, però come comunica lui,
2: sì,
1: la chiarezza,
2: pochi.
1: Nel centro-sinistra l'unico. Dall'altra parte qualcuno.
2: Evviva De Luca.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Müller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Müller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori

0: Pensa.
1: Willy Peyote Club Tour 2026.
0: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
0: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: RS Productions e My Movies presentano...
7: Arriveranno opere da mezza Italia e tu ne sarai l'unico responsabile.
8: Largan, voi siete sicuro che lui sia l'uomo giusto per la nostra operazione?
7: Allora, Rotondi... Sarai all'altezza dell'operazione salvataggio?
9: Questo è il segreto. La vera arte vale per sempre.
10: Adesso sei solo Pasquale.
6: I colori della tempesta, dal 21 maggio al cinema. Scopri le sale e gli orari su mymovies.it.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Capital. Solo bella musica.

0: If You Love Somebody Set Them Free su Radio Capital Sting alle 18:36 minuti.
1: Allora, abbiamo, diciamo, in collegamento qua al TG0 di Radio Capital il vincitore, possiamo dire il più conosciuto dei vincitori di queste elezioni amministrative 2026, il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini. Buonasera sindaco, benvenuto, complimenti.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera.
1: Complimenti, ricordiamo che ha vinto al primo turno con un boom, un exploit pazzesco, perché la lista sua, Simone Venturini sindaco, ha preso il 30%, quindi è di gran lunga la lista più votata, più del PD, più di Fratelli d'Italia, della Lega. Ha fatto però amministrazione, l'amministratore, l'assessore sotto i due mandati di Brugnaro, al welfare, alla casa e anche al turismo, e quindi insomma ora è stato giudicato degno di passare dalla poltrona di assessore a quella di sindaco. È emozionato? Si sente il doge a questo punto?
2: No, anzi, doge. Il tema è, oltre al grande onore c'è anche un grande onere,
1: certo,
2: nel senso che è una grande responsabilità.
0: Infatti,
2: davvero sto vivendo questo momento con grande sobrietà, ecco.
1: Certo,
0: bravo,
1: giusto,
0: infatti allora Venezia è una delle città più famose e amate del mondo, è presa d'assalto dai turisti. Quando noi immaginiamo Venezia pensiamo a gente che si affaccia sul Canal Grande, ma in realtà chi vive in laguna, cioè chi vive nel centro storico, è una minoranza, una piccola minoranza, e quindi è una città veramente complessa da gestire. Lei da dove vuole cominciare, sindaco?
2: Ma è una città multiforme, si va dalla zona industriale da reindustrializzare alle isole da collegare meglio con i trasporti, al tema di Venezia e il turismo che va ribilanciato, in particolare quello giornaliero, e poi su Mestre, la grande riqualificazione urbana che Mestre richiede in termini proprio di disegno di interi quartieri e attrazione di importanti investimenti per il recupero di interi pezzi di città. Quindi davvero ogni territorio richiede anche delle ricette diverse, e questo la rende ancora più complessa.
1: Sì.
2: Ogni pezzo di Venezia richiede, nell'ambito di una cornice chiara che va bene per tutti, anche un lavoro molto declinato in chiave territoriale.
1: È così, io penso che di un comune fatto così, no, in cui tu hai una parte che è isola, quindi arcipelago, una parte che è terraferma, Marghera, Mestre, isole sparse, una laguna, cioè fare il sindaco
2: e
1: di questa
2: roba. Poi gli occhi del mondo. Ogni cosa che succede diventano notizia worldwide.
1: Sì, per esempio si viene a sposarsi Jeff Bezos e dagli così.
0: Ma infatti sindaco Venturini sa quanto ne abbiamo parlato noi di questo Jeff Bezos che veniva lì a sposare tantissimo.
2: Io quel giorno ho dovuto fare 27 interviste ai media americani, immagino voi.
1: No, certo.
0: Senta, ma che ne pensano i veneziani? Perché noi lo dicevamo sempre da romani, da milanesi, no? Cioè i veneziani questa fama internazionale di Venezia, la amano, la sposano, sono contenti che vengano i VIP a sposarsi, oppure con sospetto?
2: No, ma la parola magica è equilibrio, cioè tutto aiuta purché ci sia equilibrio nelle cose. Il matrimonio di Bezos ha avuto una piccola minoranza di 100 persone che hanno fatto di tutto pur di avere visibilità per bloccarlo, ma al veneziano medio neanche se ne è accorto del matrimonio con 200 invitati. Ci sono matrimoni che hanno 1000 invitati che accadono a Venezia, ma nessuno se ne accorge, nel senso che Venezia ha dei luoghi e degli spazi che possono ospitare tranquillamente grandi eventi come il G8, il G20, senza che i cittadini ne subiscano alcun tipo di disagio. Il vero tema che crea disagio alla città è l'eccesso di turismo giornaliero in certi giorni dell'anno.
1: Eh sì, infatti noi ci siamo sentiti, proprio abbiamo fatto un'intervista quando era assessore, ora è sindaco, proprio per spiegarci bene come avrebbe funzionato, e mi sembra che siamo al secondo anno, no, di questo ticket.
2: Siamo già al quarto,
1: pensa come passa
2: il
1: tempo, infatti
2: anni,
1: nel 2022 sì. Forse infatti che ci siamo sentiti, come sta andando?
2: Sì,
1: ormai non è più un esperimento, è una cosa strutturale, siete soddisfatti, volete cambiare qualcosa?

0: di questo
1: no,
0: ingresso?
1: È strutturale, ma dovrà essere potenziato di anno in anno, tant'è che ci immaginiamo una stretta forte per renderlo ancora più stringente nella sua parte di disincentivazione dell'arrivo in alcune giornate, e dall'altra parte anche l'occasione per incamerare delle risorse con cui facciamo fronte ai costi che una città straordinaria ha. Quindi la pulizia costa 4 volte tanto a Venezia rispetto alla terraferma, il turismo

0: che è un momento meraviglioso, se uno vuole viverla in maniera anche più rilassata. E poi ovviamente marzo-aprile, poi già aprile, quando se cade la Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, i vari ponti iniziano a essere più affollati.
1: Cioè, tu, guarda,
0: se uno piace l'arte, ovviamente c'è la Biennale Arte, il momento principale. Domani parte il Salone Nautico di Venezia, quindi gli appassionati del mare possono vivere l'Arsenale di Venezia per 4 giorni e vedere le migliori barche italiane, i migliori yacht, la migliore nautica. C'è Homo Faber a settembre, la mostra del cinema. Il tema vero è che c'è sempre qualcosa da fare a Venezia,
1: certo,
0: quindi bisognerebbe tornare ogni settimana, ogni giorno.
1: Però la dritta sull'autunno non è male, secondo me.
2: Ottobre.
1: Senta, sindaco,
0: lo consigliamo.
1: Vuole diluire, sindaco, vuole diluire.
2: Perché
0: io faccio fatica di mio a visitare le città d'arte con 40 gradi, quindi quelli che vengono a visitarla ad agosto sono coraggiosi, ecco. Ma
1: esiste ancora una Venezia, perché lei appunto è di terraferma, però poi si è spostato appunto per il lavoro, per tante cose, anche su, diciamo, la parte isola, diciamo così.
0: C'è ancora, per amore.
1: E anche per amore, per, appunto così, se segue il cuore. C'è ancora una Venezia, diciamo, autentica, un Bacaro che non costa tanto, si può ancora, no, trovare degli spazi per vivere un po' alla veneziana, pur non essendo.
0: Sì, ci sono. Il trucco è, in qualche modo, provare a perdersi, cioè a lasciarsi andare, senza girare con Google Maps che ti fa fare la traiettoria più veloce. Se uno ha la pazienza di perdersi a Venezia e in qualche modo lasciarsi guidare, si trova casualmente in dei posti in cui non trova un'anima, trova solo magari i residenti, un'attività per i residenti. Quindi il tema è lasciarsi perdere per Venezia, che lascia l'idea anche di vivere la città in una dimensione più lenta. Venezia è una città che non può essere vissuta velocemente, deve essere vissuta in maniera lenta. Quindi ogni sforzo è indirizzare il turismo perché viva Venezia in una maniera più lenta rispetto a quello che vive
1: e
0: oggi.
1: E questo è. Ci sono tante
2: allora,
1: cose di cui parlare. Complimenti anche per la promozione poi del Venezia, peraltro in Serie A.
2: È tutto.
0: Siamo qui, playoff del basket anche, quindi
1: niente, pure lo sport. La
2: va bene. Allora, sindaco Venturini, complimenti, buon lavoro e ci si vede ad ottobre
0: presto.
2: A questo punto.
1: Esatto.
0: Sì, anche prima vi aspettiamo.
1: Va bene, alla prossima.
2: A presto.
1: Salve.
2: A presto.
0: Arrivederci.
3: TG0.

0: Grapefruit Depeche Mode su Radio Capital, 18:48 minuti. Allora, al TG0 abbiamo sentito il neo sindaco di Venezia Simone Venturini, 38 anni, un giovane ex scout, giovanissimo.
1: Sì, 38 anni, tra l'altro anche il presidente della regione Veneto, nuovo, quello dopo Zaia, Alberto Stefani, è del 92, quindi 34, quindi tutti giovani.
0: Tutti giovani.
1: La quindi... destra candida i giovani,
0: sì,
1: ma non le donne.
0: Guarda, le allora, donne nella destra e nella sinistra, cioè
1: esatto,
0: questo non
1: sì.
0: è un paese per sindache, lo possiamo dire perché vengono fuori dei dati che sono abbastanza sì. sorprendenti.
1: Sì, a Venezia per esempio, appunto parlavamo di Venezia, degli 8 candidati sindaco, diciamo tutti e 8, tutti uomini, tutti, anche quelli delle piccole liste. 9 capoluoghi al voto su 18 non avevano alcuna candidata donna. Mantova, Venezia, Prato, Macerata, Chieti, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento ed Enna, quindi nord, centro, sud. Le candidate sindache erano 9 su 77, una ha vinto, una, facciamo i complimenti allora a Giovanna Bruno del centro-sinistra, che è stata confermata ad Andria in Puglia, e poi ce n'è un'altra che va al ballottaggio a Pistoia, stop, finito. Quindi non è tanto un discorso che non vengono elette, è che proprio mancano proprio le candidate.
0: Sì.
1: Pensa che in un comune su due di quelli più piccoli non si è trovato nemmeno il numero di donne da mettere in lista per, perché c'è una legge che dice metti in lista almeno un terzo di donne, non si è trovato nemmeno un terzo di donne da mettere in lista, nemmeno nei posti più bassi, quindi è come se fosse un sistema tutto maschile, e riguarda anche il Parlamento, riguarda anche il governo, eh? Il governo ci sono 4 ministre su 20, 5 ministri su 24 al governo.
0: Allora,
1: no?
0: la mia domanda
1: è, il Parlamento
0: è...
1: sono il 30%. Penso
0: questa
1: che
0: è la mia domanda, cioè diciamo che c'è uno sbarramento a valle, nel senso che non puoi andare avanti nei ranghi della politica se sei donna, perché non si concilia la vita pubblica con quella personale.
1: No, penso sia
0: le donne si sono disamorate
1: maschile.
0: Della politica.
1: Perché i dati sono anche in calo,
0: cioè non, cosa... ci sono meno donne che fanno politica e che vogliono entrare in maniera stabile, permanente in politica, o qual è il punto? Non riesco
1: guarda,
0: a capire.
1: Non lo so, dovremmo prendere un esperto, un'esperta. Secondo me è un sistema molto di potere, molto strutturato nei decenni, che respinge, che respinge. Poi di tanto qualcuno c'è, quindi diciamo abbiamo la Presidente del Consiglio che è una donna, il leader del principale partito dell'opposizione che è una donna, ma sembrano come delle eccezioni che confermano la regola.
0: Eh sì, 9 candidate su 77 è veramente una cifra bassissima, che davvero nel 2026 mi sembra così strano. Mi piacerebbe indagare i motivi e magari lo faremo. Intanto Malika Ayane.

0: Capital, 18:54 minuti ad Ogliani. Il prossimo fine settimana farà molto caldo, il tempo sarà ampiamente soleggiato.
1: Perfetto, quindi crema solare, cappellini e via a seguire Radio Capital, il TG0 in piazza a Dogliani.
0: Esattamente.
1: Siamo in partenza.
0: E a guardare insieme l'ippocastano di Dogliani, questo albero monumentale in piazza Belvedere. Bellissimo.
1: Ci mettiamo tutti lì per ore a fissare l'ippocastano.
0: Sì, con la crema solare, con il cappellino di Radio Capital, esatto, che regaleremo a Iosa, credo. Ti ricordi l'anno scorso affollamento? Io voglio il cappellino rosso, il cappellino bianco, c'erano di tutti i colori.
1: Quest'anno ci sarà un particolare cappellino verde, giusto?
0: Le ascoltatrici arrivano e lo chiedono. No, allora sarà una bellissima due giorni, lo sapete perché è un'istituzione per Radio Capital andare a Dogliani al Festival della TV e dei media. Noi ci siamo, c'è tanta parte di Radio Capital, se andate sul nostro sito potete vedere tutto. Ci sarà una puntata speciale del TG0 sabato, sempre dalle 18 alle 20, e quindi vi aspettiamo.
1: Quindi saremo in piazza Umberto I a Dogliani venerdì dalle 18 alle 20 e sabato dalle 18 alle 20, proprio in presenza di persona personalmente.
0: Quindi non mancate,
1: mi
0: raccomando.
1: Con tanti ospiti.
0: Con tanti ospiti e vi vogliamo

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scansonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
16: Le 19, un minuto a Radio Capital, buonasera da Roberto Ciuti. È iniziata l'operazione di terra di Israele in Libano. Negli ultimi giorni l'IDF ha esteso le operazioni oltre la linea gialla in alcune aree del Libano meridionale. Le truppe hanno condotto raid mirati su aree in cui Hezbollah mantiene infrazione.

0: strutture e basi operative, sono 28 i morti da ieri sera. Un operaio di 30 anni di un'azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto su cui stava lavorando vicino a Catania. Si tratta della terza morte sul lavoro nelle ultime ore, dopo gli operai che hanno perso la vita vicino a Lucca e in provincia di Reggio Emilia. Aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette. La proposta di legge supera le 50.000 firme e arriva così in Parlamento. Enzo Panizio.
1: Prevede rincari su tutti i prodotti da fumo, comprese le sigarette elettroniche. Così un pacchetto potrebbe superare 10 euro, ma nelle casse statali entrerebbero 800 milioni di euro all'anno, da destinare al sistema sanitario nazionale, dicono le organizzazioni che hanno avanzato la proposta, tutte impegnate nella lotta ai tumori. Tabacchi più costosi hanno portato a una riduzione significativa del numero dei fumatori negli altri paesi europei che hanno introdotto misure simili, il che vuol dire meno casi di patologie correlate e meno fondi della sanità pubblica spesi per queste cure. In Italia fuma circa un quarto della popolazione adulta e il fumo è responsabile del 90% dei casi di tumore del polmone, senza contare altre malattie cardiovascolari e respiratorie.
0: Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la 16ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Karin, Svizzera, conquistando il quarto successo, tutti ottenuti in salita. Il danese rafforza così la sua leadership della corsa. Capital News torna alle 20.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rocketman, Elton John su Radio Capital, 18 e 8 minuti. Siete al volante comodamente, siete nel traffico, siete sull'autobus, sul treno, a piedi, in bicicletta, a casa, state cenando, state dormendo. Che fate? Che fate
1: si
0: a quest'ora?
1: Fanno i fatti loro, si fanno i fatti loro. Martedì, se non ti ora tu vai e chiedi così.
0: Mi piace sapere dove sono esattamente gli ascoltatori a cui stiamo parlando. Da questo TG0 composto eccezionalmente da Edoardo Buffoni,
1: da Dori Zaccone,
0: da Emanuele Denina e da Simone Girasole, praticamente gli stessi di prima.
1: Allora, tu sei mai salita in vita tua, Doris, attenzione, perché sapete che Doris Zaccone,
0: cosa c'è adesso? Cosa?
1: Nasce e cresce
0: a Sassuolo,
1: nelle terre della Ferrari.
0: E certo.
1: Ricorda un po' questa cosa che tu?
0: Allora, io allora, cioè, Fiorano Modenese, dov'è la pista?
1: Fiorano
0: Modenese. C'è una curva in particolare, adesso sono tanti anni che non abito più lì, che praticamente dalla finestra di casa mia, dalle stanze da letto di casa mia, si vedeva questa curva.
1: Questa curva. Del circuito
0: e quando
1: pista.
0: C'erano le prove a Maranello, praticamente sempre durante la bella stagione, con il Gran Premio ovviamente c'erano spesso, e
1: nelle ore più calde,
0: c'è la Ferrari che prova, cioè io sono cresciuta con questo, non è che passano per strada, è che giravano dentro il circuito.
1: Questa ragazza è cresciuta a pane e Ferrari,
0: è
1: una cosa pazzesca.
0: E non sono mai salita su una Ferrari, se è quello che mi volevi chiedere. Mai.
1: Cioè, nemmeno il sedere per 20 secondi.
0: Niente.
1: Vabbè.
0: Anche perché ai miei tempi, quando appunto ero la piccola Doris, non c'era questa moda che c'è adesso, per cui se vai a Maranello ti fanno fare, non so se bene o male, sospendo il giudizio.
1: No. Che cosa succede?
0: Cioè, tu puoi noleggiare una Ferrari,
1: una moda,
0: tipo, per 15 minuti, paghi un botto di soldi e ti fai un giretto, ma certamente rispettando i limiti di velocità.
1: E te invece?
0: E io niente, non c'erano
1: niente,
0: queste
1: non
0: cose, non si poteva fare.
1: La Ferrari era un mito inarrivabile. Ma hai portato a Imola a vedere il Gran Premio?
0: Sì,
1: no?
0: sono andata una volta a vedere, quando lavoravo a Radio Bruno andammo già nel paddock dietro.
1: Io non sono mai stato in un Gran Premio di Formula 1, che c'era un sacco una volta andarci. Ecco, ma lì quando tu sei sulle gradinate,
0: non ci capisci nulla. No, è bellissimo.
1: Ti rendi conto di quel...
0: No. Cioè, almeno io non mi rendo conto di niente.
1: Passano
0: così. No, è bellissimo se sei ovviamente alla partenza, perché la partenza è un momento straordinario, emozionante, però poi passano ma tu non sai niente.
1: Cominci a perdere il conto dei doppiaggi, delle cose.
0: Esatto, vabbè. Quanti giri
1: no,
0: saranno?
1: No, poi io ho sempre pensato, il circuito sono molto grandi, ma se il sorpasso succede a 3 km di distanza non lo vedi. Va bene, tutto questo era per parlare della Ferrari, perché oggi è stata presentata anche al Quirinale.

0: Da Sergio Mattarella e anche a Castel Gandolfo dal Papa, hanno presentato la Ferrari al Papa pure, e c'è questa novità. Allora, la nuova Ferrari Luce, attenzione, perché la Ferrari Luce è la prima vettura uscita dagli stabilimenti di Maranello ad essere 100% elettrica, cioè si proprio è proprio
1: tutta
0: si carica
1: elettrica.
0: Solo tutta, non è hybrid, non è così, e diciamo la prima reazione del mercato, perché quotate in borsa, comunque in piazza affari il titolo ha perso oltre il 7%, ha chiuso con una perdita dell'8,37%, perché gli analisti e gli appassionati si dividono molto su questo nuovo modello. Ora, noi non siamo molto esperti, sicuramente il fatto che prima o poi la Ferrari provasse a fare un bolide 100% elettrico era nelle cose, tante altre case ci stanno provando, la Porsche già le fa, quindi succede questa roba qua, ovviamente accanto alla produzione col motore termico, no? Motore termico, così. Quindi questa Ferrari, te lo dico perché tu sei appassionata di Ferrari, sì. Ti viene via a un prezzo da 550.000 euro.
1: Che è superiore,
0: Che è superiore
1: a quelle delle normali grado, diciamo, col motore termoelettrico.
0: Però ti dico anche che raggiunge 100 km in due secondi e mezzo, arriva a 310 km all'ora, ha un'autonomia di circa 530 km con la carica veloce. Per cui,
1: allora, ho una serie di domande.
0: In più, aspetta, è 5 porte.
1: Mm-hmm. C'ha il baule.
0: E c'ha 5 posti, cioè dietro c'ha 3 posti dietro.
1: Quindi cioè, ci va con la famiglia a fare la scampagnata.
0: Io dico, a questo il bagagliaio
1: quasi.
0: Anche ampio, anziché comprare la solita,
1: che ne so, utilitaria
0: così, no?
1: Diciamo una Fiat, per dirne una.
0: Tipo il Doblò che io ho avuto per un sacco di anni, ma passiamo alla Ferrari 550.000 euro. Allora, però diciamo, non solo gli analisti del mercato sono scettici, però io non sono esperto, non so perché, ma anche Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, insomma, anche degli anni delle vettorie di Schumacher, durissimo. Dici,
1: cosa
0: non si può vedere sta macchina, senti.
2: Se dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito, mi dispiace moltissimo. Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
1: Boom, cioè ne ha dette
0: si
1: tre.
0: Si distrugge un mito.
1: Togliete il cavallino perché mi vergogno.
0: I cinesi non ce la copiano, non
1: ma
0: niente.
1: A me piace, cioè posso dirti, io non ci capisco niente, però mi sembra carina questa macchina.
0: Allora, se vogliamo, il design non è proprio quello aggressive della classica Ferrari, è un po' più alta.
1: È familiare questa. È una macchina familiare. Però io ho una domanda, perché arriva
0: alla
1: a 300?
0: Fine assomiglia a una Volvo, eh?
1: Perché arriva a 300 se non c'è nessuna strada dell'universo in cui puoi fare 300?
0: Non lo so, vabbè, ma che c'entra? Questo vale per tutte le automobili.
1: Da 1 a 100, ma
0: sì, ma che c'entra?
1: No, me lo chiedo, infatti me lo chiedo per tutte le automobili. Poi dove vai con la Ferrari a fare 300?
0: Dove in Germania, non lo so.
1: Ah, bravo, in Germania, perché non c'è limite.
0: Per ora c'è scetticismo su questa prima Ferrari elettrica, vedremo.
1: Ma
0: se ne venderà.
1: Io la trovo comoda. Tutto sommato mi sembra carina. Poi di questo azzurro che vedo qui in questa

0: Capital al TG0. Ma io non so che vi ha fatto questa Ferrari luce, secondo me è molto carina.
1: Tra l'altro, il designer è questo famoso nel mondo dei designer, Jony Ive, che è quello che ha disegnato per la Apple iPad, iPod, iMac, iPhone, Apple Watch.
0: Sì.
1: Quindi viene dal mondo dell'elettronica. E è stato chiamato per disegnare, forse
0: sì, non è proprio l'ultimo che passava
1: però
0: per strada,
1: però non è uno che dici no peninfarina, cioè uno che viene da una porta una novità. Poi ovviamente le case automobilistiche fanno dei rischi, prendono delle direzioni, però la Ferrari ha detto, mantenendo però ovviamente il 95% della produzione sulle automobili classiche a motore termico col design classico, provano a fare questa roba qua, a vedere come va. Il mercato dice secondo me non andrà molto bene, loro dicono ma siccome costa tanto, anche se ne vendiamo poche, comunque ci facciamo un botto di soldi. Vedremo. Tanto Doris, né io, né te, né Simone, né Emanuele,
0: no,
1: siamo parte di questo mercato,
0: mai.
1: Diciamo
0: no.
1: Così.
0: Però questo, cioè, siamo un po', abbiamo delle resistenze, secondo me, giuste,
1: estetiche,
0: culturali, estetiche,
1: sì.
0: Ma il mondo è lì che sta andando. Cioè, allora, il mondo sta andando verso le auto elettriche, le fonti rinnovabili, speriamo, anche nel nostro paese.
1: Sì.
0: È lì che andiamo, non sui motori termici.
1: Allora, questo sì, poi ovviamente lì entriamo, però per quanto parli di Ferrari parli di tutta una cultura, un'estetica, una storia dei motori che noi non, ovviamente è proprio una nicchia pazzesca, no? Di appassionati, quello non lo discutiamo, però cioè non è che la Ferrari elettrica o termica farà la differenza nel mondo, diciamo così. Però dici bene te, comunque l'industria automobilistica si sposta verso l'elettrico, e in realtà i paesi si spostano verso l'energia elettrica anche da fonti rinnovabili, perché siamo l'elettrico è il punto d'arrivo di un'automobile, ma l'elettrico può essere anche prodotta, l'energia elettrica, anche dal petrolio, attenzione, il punto sono le energie rinnovabili. Oggi sono due notizie interessanti. Legambiente ha fatto un rapporto sulle rinnovabili in Italia che ci dice che il solare in questo momento ha superato per la prima volta in Italia l'idroelettrico, che è una fonte ovviamente pulita, anche l'idroelettrico se vogliamo, però diciamo il solare l'ha superato. Allora, negli ultimi 10 anni in Italia la copertura dei consumi elettrici da fonti rinnovabili è cresciuta del 7%, passando dal 33 al 41%. Quindi diciamo che siamo a pochi punti di percentuale dalle fonti fossili, 41 a 43. Quindi stiamo facendo degli sforzi, però quello che dice Legambiente è non con la velocità necessaria. E lo sai anche chi sostiene questa tesi? Uno dice Legambiente, il capo di Confindustria, Emanuele Orsini, oggi ha fatto l'Assemblea Nazionale di Confindustria all'EUR a Roma e ha detto queste parole, il capo degli industriali.

0: le imprese italiane il prezzo dell'energia è ormai una vera e propria minaccia esistenziale. Non possiamo continuare a pagare nei nostri stabilimenti l'energia ai prezzi più cari d'Europa. Per questo l'appello che rivolgiamo a tutte le forze politiche è sbloccare le aree idonee per impianti fotovoltaici ed eolici di grande taglia. Però ci sono delle resistenze a livello regionale e locale, indipendentemente dal colore politico, che ostacolano questo tipo di impianti, che ovviamente certe volte non possono essere diciamo disturbanti del paesaggio, no? Sappiamo. Chiaramente è una sfida
1: complessa. La politica è l'arte del compromesso, diciamo così, quindi però toccherà affrontarla prima o poi questa sfida. O vogliamo continuare a restare ostaggio del canale di Hormuz, del quale nulla sappiamo al momento, ancora tutto fermo, 30 chilometri di mare in questo braccio, 30x60, tutto il nostro destino futuro delle prossime generazioni può essere legato ad Hormuz e a quello che fanno Trump, Netanyahu, gli Ayatollah.
0: Bisogna agire con il buon senso, ovviamente. Le energie, diciamo, da fonti rinnovabili è un investimento che devi continuare a fare per piano piano sostituire, diciamo, quello che c'è. Però certo, se poi chiede un italiano medio, non so cosa ne pensate voi, di passare immediatamente a un'auto totalmente elettrica, alcuni lo stanno facendo, ci sono dei problemi legati ancora un po' al costo, sicuramente, e legati anche alla sostenibilità in un viaggio dell'elettrico. Stanno migliorando le cose, però è chiaro che anche quella è una conversione che richiede del tempo, no?
1: Ci vorrà tempo. Io intanto ho un'ibrida, così, che si ricarica.
0: Ma tu c'hai quella che c'hai anche il plug-in?
1: No, non ho il plug-in.
0: Ah, full hybrid.
1: È la full hybrid. Cioè, quando freno, sì, c'è un cosetto che mi dice: oh, brava, frena, che
0: basta,
1: così
0: calcolando,
1: accumuli.
0: Che stai risparmiando?
1: Sì. Ci
0: metti di più a poi fare un pieno, diciamo.
1: Sì, sto risparmiando tantissimo, anche perché già ve l'ho detto, non me lo ridico, la guida predittiva, va bene. Comunque sì, è interessante, perché capisci quando appunto stai accumulando energia e quando la stai rilasciando. È buono.

Siena Spiro su Capital Material Lover alle 19:26. Oh, allora, mentre guidiamo verso casa, frenando, non frenando, con la macchina ibrida, con la macchina elettrica, con quella che vuoi.

0: Vedete voi?
1: Poi ci fermiamo, il diesel ha superato i 2 euro, eccetera, sì, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì, mamma mia. Mamma mia, è tremendo.
1: Sono tutti temi intrecciati, l'economia e l'energia, ragazzi, sono temi pazzeschi, nella speranza che si sblocchi questo maledetto stretto di Hormuz, perché leggevamo degli stabilimenti dell'Electrolux, no? Questo grande marchio degli elettrodomestici che in Italia ha tanti stabilimenti. Questo gruppo straniero ha annunciato di voler licenziare 1719 dipendenti. E cosa dicono questi dell'Electrolux? Che parliamo di stabilimenti in provincia di Milano, Forlì, Ancona, Pordenone, Treviso, quindi un po' sparsi. Dicono: i costi per produrre un elettrodomestico in Italia non sono più concorrenziali con quelli per produrre un elettrodomestico in Cina, anche per il discorso della bolletta energetica, ma anche per il fatto che per esempio in Cina danno sussidi per l'acciaio, danno sussidi per l'energia, ovviamente gli stipendi di un operaio cinese costano molto di meno, e il risultato è che quest'anno per la prima volta in Europa il numero degli elettrodomestici venduti che sono stati prodotti in Cina ha superato il numero degli elettrodomestici venduti che sono stati prodotti in Europa. Importiamo più elettrodomestici di quanti non ne compriamo noi stessi, e stiamo parlando soprattutto di elettrodomestici come per esempio quelli che vanno molto forte ai cinesi, frigoriferi, condizionatori d'aria, purificatori
0: anche
1: d'aria, dispositivi per la domotica, apparecchiature audio, i robottini per pulire, le friggitrici ad aria, i forni a microonde, i bollitori, le macchine del caffè, gli asciugacapelli, gli spazzolini elettrici, tutti fatti lì. Resistiamo ancora con le lavastoviglie e con i forni da incasso. Su questo ancora l'Europa ha da dire. Però è una tendenza su cui bisogna fare qualcosa, altrimenti perdiamo un sacco di posti di lavoro. Cioè dobbiamo smettere di produrle noi queste cose del tutto in Europa?
0: No, infatti. So. Allora la prossima asciugatrice come la devo comprare, che ne so, da Electrolux, quindi Zanussi, Rex, oppure la compro cinese? Che bisogna fare? Che bisogna fare? Fai quello che ti pare.
1: Io qui non lo so.
0: È tosta. Sarebbe bene, no? Preservare i posti di lavoro e quindi acquistare ciò che in qualche modo li tutela, quelli dei nostri connazionali.
1: Devi vedere se sei sicuro esattamente di dove è prodotto quel cosa, perché magari ti pare che sia prodotto qua, invece è prodotto a 10.000 km di distanza.
0: È tanto difficile anche quello. Allora, fumatori che ci ascoltate, tra poco una notizia che forse vi farà infuriare, non lo so.
1: Decisamente.
0: Può darsi di sì.
2: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci. Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Ci si vede lì. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Da 80 anni l'associazione La Nostra Famiglia è dalla parte dei bambini e accanto alle famiglie con la cura, la ricerca e la riabilitazione. Ogni anno più di 25.000 famiglie si affidano ai 28 centri presenti in Italia per accompagnare i propri figli con disabilità e disturbi dello spettro autistico. Fai un gesto semplice ma importante. Destina il tuo 5 per 1000 a La Nostra Famiglia e sostieni la ricerca sanitaria. Scopri di più su lanostrafamiglia.it.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per 1000, unionebuddista.it.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dalle vendite.

0: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
13: Vuoi perdere peso con gusto? Il 25 e 26 maggio Repubblica ti regala 2 libri di Nicola Sorrentino con ricette e consigli per ritornare in forma. Mangiando meglio, senza troppe rinunce. Il secondo volume, Dimagrire per l'estate con l'acqua, solo oggi in regalo con Repubblica.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, Daniele Silvestri. Allora, in comune abbiamo
2: quando
1: che siamo...
2: io ridi, tu ridi.
1: Piango, tu ridi.
2: Esatto.
1: Le cose che abbiamo in comune in questo momento è che stiamo tutti ascoltando Radio Capital. Questo ci accomuna.
2: Se voi state ascoltando questa frase di Doris, è la prova
1: è
2: che ci state ascoltando.
1: È proprio così. Allora,
2: Parlavi di sigarette prima.
1: Sì,
2: perché?
1: sì, sono già imbufaliti alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici che evidentemente fumano.
2: Che sono un po' fumantini.
1: Perché c'è una proposta. No, anzi, la notizia vera è che sono state raggiunte le 50.000 firme necessarie ad avviare una proposta di legge.
2: Si chiama proposta di legge di iniziativa popolare. È una forma di, diciamo, no, di democrazia, per cui tu raccogli delle firme, se raggiungi 50.000 firme puoi presentare questa proposta di legge in Parlamento, e il Parlamento ha l'obbligo di vagliarla, di occuparsene, non di approvarla, perché il Parlamento è sovrano, però comunque sia sarà messo all'ordine del giorno questo tema.
1: Sì.
2: E cosa prevede? È molto semplice questa proposta di legge.
1: Di aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette.
2: In realtà sì, di sigarette, tutti i prodotti da fumo.
1: Tutti i prodotti, no? Da fumo, anche appunto, il tabacco riscaldato.
2: L'inalazione di nicotina, esatto, e le sigarette elettroniche, per contrastare il tabagismo.
1: 5 euro in più. A partire da subito.
2: Indipendentemente da se costa 6 euro si passa a 11, 7 euro si passa a 13, sì. Via così.
1: Allora, chi la fa questa proposta? L'Associazione Italiana di Oncologia Medica, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la Fondazione Veronesi, sono tante fondazioni che ovviamente di oncologi che si occupano della malattia, perché se no c'è una domanda che viene prima, ma se curare le persone che fumano, che hanno questo vizio che fa male, cioè lo sappiamo tutti, no? Io e te abbiamo fumato e non fumiamo più, quindi lo sapevamo. Se lo Stato è consapevole che poi curare chi si ammala è dispendioso da tutti i punti di vista, perché le vende le sigarette? Perché c'è il monopolio?
2: Certo,
1: è un controsenso. Però d'altra parte chi propone questa raccolta di firme
2: ha un approccio molto pratico, pragmatico.
1: Sì.
2: Sono medici. Quindi, se approvata la proposta di legge, introdurrebbe dal prossimo gennaio l'istituzione di un'accisa specifica e ulteriore di 5 euro per unità di consumo di pacchetto. L'aumento verrebbe applicato indipendentemente dal prezzo di vendita al dettaglio. Il gettito derivante dovrà essere, dice la legge, destinato al finanziamento e al rafforzamento del servizio sanitario nazionale. Secondo i promotori, fanno una stima economica, dovrebbe portare una riduzione, secondo loro, del 37% del consumo di tabacco in Italia, però anche a un gettito annuo di circa 800 milioni di euro. Quindi da una parte diminuiscono i fumatori, ma quelli che rimangono, che spendono un botto di soldi, portano questi soldi alle casse dello Stato. Lo dico, questi 800 milioni in più li mettiamo alla ricerca medica.
1: E quindi sulla carta è giustissima, cioè va bene.

anche perché pare che dove già si è seguita questa strada di rendere le sigarette particolarmente dispendiose, effettivamente pare ci sia stato uno scoraggiamento forte, per cui poi le vendite

0: euro, mazza. E i fumatori adulti sono scesi dal 23 al 18%. Quindi loro dicono c'è una correlazione, ti aumento a una soglia che non te lo puoi più permettere, smetti. Se non per necessità economica.
1: È
0: e
1: così,
0: quindi per
1: è
0: questo
1: così.
0: Per loro è un risultato.
1: Però stavo dando un'occhiata ai prezzi delle sigarette in giro per il mondo. Nei paesi tendenzialmente più poveri costano di meno. In Messico, ad esempio, in buona parte
0: anche perché
1: del Sud America.
0: Con gli stipendi che c'hanno,
1: certo, è così. Però, ad esempio, in Australia, che è abbastanza trasversale l'Australia, no? Costano moltissimo, arrivano fino a 30 euro a pacchetto. L'equivalente, cioè no, 30 euro a pacchetto, perché
0: te ne fumi una settimana, sì, sabato sera vi faccio una sigaretta,
1: perché anche lì ci sono accise fortissime. In Canada 20 euro, Norvegia, Irlanda anche lì 16, 18, 20 euro.
0: Ma, vedi Enrico che ci scrive, magari è la volta buona che smetto di fumare.
1: Esatto,
0: per il portafoglio, diciamo così. È vero anche che lo Stato già, pensate che sul pacchetto di sigarette prende già fra accise e IVA il 76% del suo valore, cioè più che la benzina, diciamo così. Quindi di fatto le tasse sono già altissime.
1: Poi ricomincia il contrabbando, chi lo sa. Comunque
0: non lo so,
1: sulla carta questa proposta di legge potrebbe essere molto interessante. Vedremo se il Parlamento la prenderà mai in considerazione, se effettivamente queste sigarette aumenteranno per una tassa boom di 5 euro improvvisamente dall'oggi a domani, così chi vuole ha un incentivo in più per smettere di fumare.

0: Aisha the Sheriff, Bob Marley. A proposito, parlavamo di fumo,
1: qualcuno
0: di fumare,
1: un po' fumava, diciamo così.
0: È un po' fumava.
1: Varie sostanze.
0: Sì, sì, per religione poi, tra l'altro. E 5 euro in più è una proposta, cioè, poi uno dice, ma se uno poi non fuma prende più psicofarmaci, allora poi invece si sfoga con i superalcolici, insomma, dove togli, dove metti, è un equilibrio difficilissimo, veramente tanto tanto difficile. Allora, se vi siete un po' arrabbiati, diciamo alterati per questa notizia di aumentare di proposta di legge, che ancora, insomma, è ancora tutto un progetto in alto mare, 5 euro le sigarette, chissà che cosa penserete di quello che stiamo per dirvi ora.
1: Che è
0: successo? Te lo dico, buffoni?
1: Sì.
0: La pizza migliore del mondo, visto che sono le 19.48.
1: Ah, è il momento,
0: certo,
1: delle classifiche, le spiagge migliori, le cose.
0: No, ma è anche il momento della domanda, che mangiate stasera.
1: La pizza migliore del
0: la pizza migliore del mondo,
1: sì.
0: Dove sarà?
1: Dove
0: sarà?
1: Sarà
0: a Napoli,
1: no, non lo
0: sarà
1: so.
0: A Salerno, sarà a Roma, sarà a Palermo, sarà a Bergamo.
1: Ma per me può stare pure a Bangkok, sinceramente, che ne sappiamo?
0: Allora, secondo la CNN è a Londra. Cioè, neanche
1: non
0: nei confini,
1: non ti
0: va bene.
1: Ci sarà un pizzettaro bravo, non può stare a Londra un pizzettaro
0: no,
1: bravo.
0: Allora, dice che la tonda britannica ha superato la napoletana e la newyorkese.
1: Ma che sta,
0: cioè, c'era anche la newyorkese in classifica, ti voglio dire questo, per qualità di ingredienti, per aspetto e anche per sperimentazione.
1: Va bene, e prendiamo atto,
0: e
1: ragazzi, andiamo tutti a Londra.
0: Ha uno stile tutto suo, la pizza londinese.
1: Com'è?
0: Adesso te lo dico. Dunque,
1: la London Pizza.
0: Sì.
1: Allora, che ci avrà?
0: No,
1: ci avrà,
0: vabbè,
1: il pomodoro? Che ci avrà?
0: Viene, allora, praticamente c'ha tutti i grani strani.
1: Eccola.
0: Aspetta, che non lo trovo, com'è fatta? Dunque, combina gli ingredienti di alta qualità tipici della pizza napoletana.
1: Okay.
0: L'aspetto e le dimensioni sono quelle newyorkesi.
1: Ma quale
0: quindi
1: newyorkese?
0: Sono grosse.
1: Ma com'è sta pizza newyorkese?
0: È grande,
1: non ho capito.
0: Vabbè, è grande,
1: okay,
0: perché ci mangi in 10.
1: Poi
0: c'ha la crosticina scura e la lunga cottura di quella della pizza romana, con gli impasti sperimentali. Quindi è senza regole. Cioè, non si capisce niente come è fatta sta pizza.
1: Vabbè,
0: è un po' come viene.
1: Va bene, ma
0: hanno ammischiato.
1: Sarà da assaggiare, sarà da assaggiare, io non ho preclusioni, però dico anche una cosa, cioè, ma c'è una pizza, cioè, vogliamo dire questa cosa, amici e amiche all'ascolto? Perché a noi ci piace mangiare bene, ora c'è questo culto, ci sono le pizzerie migliori e i grani antichi e i grani i grani del medioevo,
0: i sette lieviti
1: e gli 8 pomodorini e le 9 cose. È una pizza, cioè, possiamo tornare a quell'epoca in cui, dove vai? Vado in pizzeria. È una pizzeria, c'è scritto pizzeria. Che ti prendi? La margherita, la Napoli, la capricciosa.
0: Ma se proprio sei estroso, la capricciosa.
1: Quattro stagioni.
0: Ma
1: così
0: eri proprio.
1: E basta, non è che no. Qui
0: no,
1: c'è
0: le pizze
1: negra. Perché alla fine, con tutta questa roba, questo intortomondo della pizza, la pizza invece costa 20 euro. Torniamo back to the old times, in cui scendevi sotto, qualsiasi pizza. L'impasto com'è? Romano? Non lo so com'è. Ma fammi mangiare questa pizza, mi prendo una birra, 7 euro, 10, va, torno a casa contento che hai mangiato una pizza. Ma com'era questa pizza? Una pizza.
0: Normale.
1: Non è una cosa strana, è una pizza. Io non ne posso più. Ma l'hai vista quella pizzeria che sta a 37 chilometri? Fanno un lievito, la stanno lievitando dal 2018. Pensa, non c'era Trump, non lo so, cioè, stiamo impazzendo, ragazzi, scusate. Vabbè, mo se mi sente Mary Cacciola, mi serena totalmente.
0: È svenuta.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: niente,
0: quelli, ragazzi, che fanno le pizze gourmet, vanno in giro per pizze gourmet, sono svenuti tutti.
1: Basta, raga, dai, su via, è una pizza. Basta.
0: Mi fa morire, buffoni quando si intemera
1: basta,
0: contro la pizza gourmet.
1: Ma perché
0: gourmet
1: è tutto stress? Perché tu devi stare lì a vedere, a confrontare che dice lo chef newyorkese.
0: Ma la vuoi più alta o più bassa?
1: Non lo so, dammi
0: con la farina
1: pizza
0: integrale, con l'aggiunta di pomodorini a crudo.
1: La pizza me ne vado a dormire.
0: Normale.
1: Basta, sì.

0: Seven Years Old, Lucas Graham su Radio Capital. Quando ero piccola, mio padre mi portava in una pizzeria lì vicino a Maranello. Mi ricordo l'unica variante.
1: Pizza Ferrari.
0: No. L'unica variante era quella gigante. Cioè potevi prendere la pizza gigante enorme che usciva dal piatto.
1: Da bambina la vedevi enorme, non una pizza normale. Guarda, mi hai commosso. C'ho la pelle d'oca in chiusura di puntata.
0: È vero, è vero. Così. Senti, ci sentiamo domani con Simone Girasole, Emanuele De Nino,
1: Marisa Zaccone,
0: Edoardo Buffoni. E come sempre, adesso vi aspetta Massimo Oldani. Ciao a tutti.
2: TG0 Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole,

0: conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
7: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
8: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Tre morti sul lavoro in poche ore. Un operaio di 30 anni è morto schiacciato da un muletto a Catania. Stessa sorte di un 48enne in provincia di Reggio Emilia. Un altro operaio trentenne è morto schiacciato da una pressa a Lucca. L'esercito israeliano ha ripreso le operazioni di terra nel Libano meridionale. I militari si spingono oltre la zona cuscinetto stabilita dalla tregua. 28 persone sono morte nei bombardamenti delle ultime ore, tra cui almeno due bambini. Intanto il petrolio torna sopra i $100 al barile dopo gli attacchi statunitensi denunciati dall'Iran. Teheran minaccia una dura risposta, a rischio i negoziati. L'industria europea rischia di sparire. In 25 anni persi 7.000 miliardi di PIL, così dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini durante l'Assemblea Nazionale a Roma, alla presenza di Mattarella e Meloni. Orsini richiama l'unità europea, ma rimprovera all'Unione la mancanza di competitività.
11: L'Europa è sempre più necessaria, ma deve cambiare strada e marcia. Nessun paese europeo ha le risorse politiche ed economiche per affrontare da solo le sfide che abbiamo davanti. Gli Stati Uniti e la Cina l'affrontano con massicci investimenti pubblici e privati. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività.

0: competitività. Perché non facciamo politiche per mantenere l'industria nel nostro continente. Al contrario, le spingiamo ad andarsene e a delocalizzare.
1: Il tesoro di Zapatero, l'ex premier spagnolo, è accusato di traffico di influenze. In una cassaforte del suo ufficio la polizia ha trovato oltre 100 tra gioielli, orologi di lusso e pietre preziose, valore tra i 2 e i 3 milioni di euro. Secondo gli investigatori, almeno in parte, sono proventi delle attività illecite che gli contestano. Tennis al Roland Garros, Dardari ha vinto i primi due set contro l'austriaco Hofner e appena iniziato il terzo. Tra poco debutta Sinner contro il francese Tabur. All'inizio del match è previsto alle 20:15. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nel corso delle prossime ore ancora bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani un ampio soleggiamento interesserà tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Movin', un collettivo che girava attorno a Jazzy B, che tra l'altro avevo conosciuto in un negozio di abbigliamento a Tottenham Court, insieme a Nelly Hopper, insieme a Karen Wheeler. Era Keep on Movin', molto simile anche Back to Life. Qui c'era un campionamento rallentato di un brano di Larry Graham, appunto con Graham Central Station del 75. E poi dopo questa canzone, molte canzoni uscirono sul mercato con groove simili, Close to You di Maxi Priest, Old Dawn delle In Vogue, tanto per citarne un paio. Era Soul to Soul, il progetto Soul to Soul, la British Soul Invasion, fine anni 80, con Nelly Hopper, Karen Wheeler, era Keep on Movin'. L'intro di The Vibe, qui, su Radio Capital, con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe, sounds and sights, the vibe, sounds and sights, will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG Zero. Ci aspettano due ore di soul, di funk, di R&B, con alcuni classici, alcune novità, e questa è già una gioia. La seconda gioia è che oggi è il compleanno di Alessandro, 17 anni. Ho pubblicato una foto sui miei social media, i suoi primi passi, lui che cerca la mia mano durante una passeggiata, una foto alla quale tengo molto. E volevo aprire con una canzone che parla di questo, la condivisione della paternità da parte di D'Angelo, Sandy Dawn.

D'Angelo, seconda metà degli anni 80, l'R&B era patinato, digitalizzato e il neo soul sembrava onestamente controcorrente, era un ritorno alla musica analogica, strumenti veri suonati in tempo reale, una profondità emotiva che alcuni interpreti come D'Angelo, Eric Badu e Maxwell sapevano produrre. 5 anni dopo il suo Brown Sugar, D'Angelo si presenta con un nuovo album, questo Voodoo, registrato negli Electric Lady Studios del Greenwich Village a Manhattan, gli studi appunto fondati da Jimi Hendrix, uno studio nel quale poi si avvicendavano molti musicisti come Questlove dei Roots, di cui aspettiamo il documentario su Earth, Wind & Fire, poi il chitarrista Charlie Hunt, Rafael Sadiq, il trombettista Roy Hargrove, insomma il meglio del meglio per l'album Voodoo. Questa era Sandy Dawn, la condivisione intima della paternità di D'Angelo, del figlio appunto nato dalla relazione con Angie Stone, scomparsa lo scorso anno, nel giorno appunto del 17° compleanno di Alessandro. Siete su Capital, ci sono molti punti in comune dal punto di vista musicale con mio figlio, nonostante la giovane età. Uno è ad esempio Giveon e il nuovo album, questo è Jezebel.

Jezebel, Jezebel per Giveon dall'album Beloved Act 2, appunto con 5 inediti, questo Capital, un altro artista che ha definito l'R&B moderno, il neo soul. Devo dire che il concerto al famoso Tiny Desk alla NPR, la radio pubblica americana, è davvero un promemoria del perché la sua musica è sempre attuale e senza tempo. Tra l'altro magari adesso vado a recuperare diciamo la set list, però nel frattempo voglio regalarvi una cover di un brano di Kate Bush bellissimo, This Woman's Work, Maxwell.

La cover di un brano di Kate Bush, prima dal vivo in MTV Unplugged, poi in un album da studio. This Woman's Work per Maxwell, una voce senza tempo, una carriera trentennale, una delle voci più amate nell'R&B.

Sono andato a verificare la set list del Tiny Desk nella radio pubblica, la NPR, che trovate su YouTube appunto di Maxwell. C'erano Ascension, Printing Wings, Lifetime, Bad Habits, Something Something e la cover di un brano di Al Green, Simply Beautiful, che è veramente toccante sia nella versione originale che in quella di Maxwell. Questo invece è un super gruppo, si chiamavano Lucy Pearl, era il 2000. Questo è Dance Tonight su Capital in Vibe.

Lucy Pearl era un super gruppo con Rafael Saddick, Don Robinson delle In Vogue, Alicia e Muhammad The Tribe Called Quest. A dire il vero doveva essere un quartetto, doveva esserci anche D'Angelo, che però era concentrato sul suo secondo album Voodoo, di cui abbiamo ascoltato poco fa appunto Sandy Don, la canzone dedicata al figlio nato appunto nella relazione con Angie Stone. Era il super gruppo Lucy Pearl, era il 2000, Dance Tonight, un super gruppo davvero, con Rafael Saddick dei Tony, è il grandissimo produttore, ha prodotto anche D'Angelo nel suo debutto. Ora Isaiah Rashad e Sisa, novità, buona

Isaiah Rashad con Sisa, appunto, che è una star globale in duetto per Boy in Red, novità qui su Capital. E tra pochissimo ascolteremo una ragazza che piace molto, un artista che piace moltissimo a Sisa e viene da Bangalore, dall'India. Altro endorsement nei confronti di un'altra artista esordiente, esattamente come Isaiah Rashad. Era Boy in Red, novità su Capital.

0: on Radio Capital.
1: Alla voce Aretha Franklin.
2: Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io, Robot,

0: robot, in edicola con Repubblica.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille, unionebuddista.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo alla fine degli anni 60, Roberta Flack esordisce, tra l'altro con un brano che poi viene inserito in un film di Clint Eastwood, un thriller, e cui peraltro Clint Eastwood recita nella parte di un DJ di una radio jazz, di un programma notturno, facile naturalmente riferimenti a quel mondo, diciamo l'esordio di Roberta Flack è entusiasmante, una carriera strepitosa. Qui siamo nel 1981, a proposito di film, guarda caso una colonna sonora di un film con Richard Pryor, Love in You is Such Easy Thing for You, appunto dal film Bustin' Loose con Richard Pryor, che è stato diciamo forse il più grande stand-up comedian americano, diciamo la musa ispiratrice di Eddie Murphy, lo sottolinea molto molto spesso. Un'altra artista che ho amato tantissimo e mi ha accompagnato per tutta la vita, Gladys Knight and the Pips, Baby Don't Change Your Mind.

Baby Don't Change Your Mind, è abbastanza semplice individuare il produttore, perché diciamo le canzoni di Van McCoy erano molto molto simili, erano tutte figlie di Hassel. Baby Don't Change Your Mind, Gladys Knight, è passata anche sotto la cura di Van McCoy con questa bellissima canzone qui su Capital. Gioia per invece questo artista, Duran Bernard, che aprirà i concerti di Kehlani, il fenomeno R&B del momento, 5 mesi al numero 1 della classifica. Questa è 10,000 Lifetimes.

Come tiene il palco Duran Bernal, mamma mia. Aprirà i concerti di Kellani, come dicevo, il fenomeno R&B da 5 mesi al numero 1 nella classifica R&B, non succedeva dal 1993, incredibile. Era 10,000 lifetimes per Duran Bernal, novità a questo Capital. Questo invece è un artista del mondo, la Face, aveva attirato l'attenzione per le produzioni per altri artisti, Usher, Sick, Brownstone, Seven O Two, The Nelt.

0: sorry, baby.
1: I'm sorry, baby. Il brano affrontava il tema del senso di colpa, del conflitto in una relazione duratura. Il protagonista provava ancora un profondo affetto per la sua compagna, ma sentiva il bisogno di stare da solo, esplorare la propria vita, ammettendo tra l'altro con onestà e sofferenza di non voler far più parte di quel mondo. Era Where I Wanna Be, I'm Sorry Baby. Donnell Jones qui su Capital. Questa invece è una canzone da un film di arti marziali con Jackie Chan. Case and Joe, duetto.

Case and Joe dalla colonna sonora di un film molto divertente, una commedia d'azione, un omaggio al classico film di arti marziali tipo i tre dell'Operazione Drago di Bruce Lee. Il film era Rush Hour con Chris Turner e Jackie Chan degli anni 90. Faded Pictures, c'è foto ingiallite, foto sbiadite, tutto il contrario invece della foto che ho postato sui miei social media per il 17° compleanno di Alessandro. Erano i suoi primi passi, quindi veramente una foto di 17 anni fa, qualcosa di meno, i suoi primi passi in questa passeggiata appunto in giardino con lui che cerca la mia mano appunto per essere sorretto. Questo è il nuovo singolo di Drake, altra canzone che condividiamo spesso. Questa è

0: Drake con classiche novità, appunto, da Beauty, Il mio amore in arabo, il terzo capitolo della trilogia uscita di recente, Iceman, Made of Honor e appunto a Beauty. Questo capitolo chiude la prima ora di The Vibe, era Drake con Classic.
1: On Radio Capital. Domenica 7 giugno a Party Like DJ torna Capital Live.
2: Viene a festeggiare Radio Capital al Castello Sforzesco di Milano.
1: Capital Live, 30 anni di bella musica. Sul palco con noi ci saranno

0: Aria.
1: Birth.
2: Angelica Bove.
3: Blu Vertigo.
4: Di Martino.
0: Alberto Fortis.
5: Santa Marea.
0: Capital Live.
6: Domenica 7 giugno, a partire dalle 16,
7: nel cortile delle armi del Castello Sforzesco.
8: L'ingresso è gratuito. Non prendete impegni.
9: Vi aspettiamo per vivere insieme la musica di Radio Capital.
10: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Stop that.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
12: Columbo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
13: Sì, ma perché questo tono dark?
14: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
13: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
14: No, ne fai fare alla voce.
12: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
14: Ce l'ha con te.
12: Una produzione One Podcast.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
17: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

Baby It's All For You, una vera favola, una vera diva. Mariah Carey ad aprire la seconda ora di The Vibe con Gliss. Cos'era il 99, un periodo che Mariah Carey ricorda molto spensierato, post Butterfly, post Tommy Mottola, grande mogol della discografia e della Sony, dopo il divorzio con Tommy Mottola, grande visibilità tra l'altro per la sua relazione con Luis Miguel, e poi questa immagine molto sensuale e autodeterminata, una visione artistica molto nitida per Mariah Carey. Ora Minnie Riperton.

Due usignoli, anche se a volte arrivavano ad avere un suono molto simile a quello del delfino, che non di un uccellino. Due cantanti strepitose, baciate veramente dal talento. Prima vorrei Carey con Bliss e poi con Here We Go, il brano postumo, album postumo di Minnie Riperton, che purtroppo è scomparsa molto giovane, credo a poco più che trentenne. Qui tra l'altro c'erano Peebo Bryson e Roberta Flack, che avevano voluto partecipare a quest'album, ma in questo album postumo ci sono molti artisti che hanno voluto partecipare, da Stevie Wonder, che l'aveva praticamente scoperta, l'aveva utilizzata anche come corista per molto tempo, a George Benson e molti altri. Questa è una cantante che ha avuto l'endorsement di

per la prima volta su Capital, per la prima volta in Vibe, Mary Ann Alexander. È bastato un solo endorsement, un solo commento di Sisa per attirare l'attenzione su questa ragazza che viene dall'India, da Bangalore se non sbaglio. Il brano intitolato Bad Than This, novità appunto qui su Capital per Mary Ann Alexander, al quale naturalmente auguro un futuro molto roseo, come l'ha avuto d'altra parte questo artista giamaicano. Una canzone di Masego di una decina di anni fa, registrato in una sola sessione notturna, tra l'altro a Parigi, not bad. Una gemma costruita proprio da zero con un produttore francese che ripeteva il loop alle tastiere e poi Masego che improvvisava alla voce e al sax, come sentite appunto in questo momento. Un sax strepitoso, lui è veramente un grande virtuoso di questo strumento. Poi il video è diventato virale e ha definito anche un genere che Masego ha voluto chiamare Trap House Jazz, unendo naturalmente i tre mondi confinanti in questo caso. Ta-da! Lo stupore di Masego, ta-da! Si intitola così la canzone di Masego.

Masego con FKJ, il produttore francese qui su Capital. Voglio portarvi a 3 anni fa. L'estate era uscito Vulcano per il gruppo appunto dei Jungle. A metà agosto invece uscirà il nuovo Sunshine e poi a metà novembre ci sarà il concerto al Forum. Ragazzi, Jungle al Forum, non è fantastico? Appunto a metà novembre. Questo è il brano intitolato Dominos, 3 anni fa, davvero.

Domino's, The Volcano, 3 anni fa. Quanto adoro i Jungle e quanto adoro le coreografie dei balletti e dei video. In questo c'era ancora Matt Linturi, che su Instagram è Matt Bird, Matt Linturi dalla Finlandia, e poi naturalmente come primo ballerino Will West, che è rimasto ancora oggi il primo ballerino dei video di Jungle, con delle coreografie pazzesche, corali, poi tra l'altro ancora più difficili. Siete su Capital, c'è una novità per Brent Faiyaz dell'album Icon e il nuovo singolo titolato

0: you must spare me.
1: Quanto sarebbero piaciuti a Prince tutti questi ragazzi che manipolano la voce, la rallentano, la velocizzano. Tra questi c'è anche Brent Faiyaz, The Icon, il nuovo album. Questa era Butterflies, novità su Capitol.

0: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
1: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
0: Francesca Michialin, Maria Antonietta e Colombre e Paola Turci.
1: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco.
0: Ci si vede lì.
1: Biglietti disponibili su Ticket One.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
9: Cosa fate qui, dottore?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
15: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Info zagreb.hr.
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Ice Cube su Capital, It Was a Good Day. In sottofondo c'era Footsteps in the Dark di Isley Brothers. Certo, prospettive diverse, quella mia e quella di Ice Cube. Per lui un giorno buono, It Was a Good Day, era un giorno in cui era sopravvissuto appunto nel ghetto. Senta, su Capital, a proposito di musica, diciamo, dalle zone disagiate, c'era anche Coolio, devo dire che ha debuttato appunto nel 94 e c'era il contrasto tra i suoi ritmi orecchiabili e poi i testi crudi appunto della West Coast sulla vita di strada, microcriminalità, droga, povertà assoluta. C'erano queste basi funk melodiche, qui c'erano appunto il Lakeside in sottofondo. Sicuramente non glorificava la violenza, Coolio esprimeva il desiderio di fuggire da quella realtà. Fantastic voice.

Colio, rielaborazione appunto di Fantastic Voyage The Lakeside, una storia di evasione. E come dicevo, mentre altri esponenti della West Coast rap esaltavano la durezza della vita del gangsta e del ghetto, Colio analizzava le difficoltà di quelle zone, un po' come ha fatto Nas appunto al suo debutto. Era Colio, il debutto di Fantastic Voyage qui su Capital. Questo è il nuovo di Chris Brown.

Chris Brown, il nuovo album Brown e anche questa bellissima Obvious con la voce filtrata al talk box tipo di Zapp, per intenderci. Chris Brown che ha ridefinito l'archetipo della triple threat, cioè la sua arte è una fusione di alta intensità corale, coreografia, sfida la gravità in ogni balletto guadagnandosi frequenti paragoni con Michael Jackson. La sua abilità tecnica come ballerino e cantante rimane una pietra angolare della musica del nostro tempo, della musica R&B del nostro tempo. Produzione Jimmy Jam e Terry Lewis, quindi il suono di Minneapolis per i Change.

I Change, prodotti da Jimmy Jam e Terry Lewis, l'85, quindi 4-5 anni dopo il debutto, con Malavasi, con Luther Vandross. Questa era Change of Heart, l'album con Yoma Melody. Poi c'era una bellissima canzone, una bellissima ballata che ricordava molto da vicino le ballate di Chic, tipo Summer Night. Era Say You Love Me Again, devo recuperarla, mi piaceva tantissimo, come d'altra parte Yoma Melody che vi ho regalato questa sera proprio in chiusura. Non c'erano molte informazioni invece sulle 9.9, che era un trio femminile, sapevamo venire da Boston, però era tutto quello che sapevamo. Trio femminile anni 80.

Le 9.9 onestamente non me le ricordavo davvero. 1985 le ho intercettate appunto in sulla rete, le ho volute recuperare perché mi hanno rituffato appunto in quella estate l'85, quel servizio militare che cerco di allontanare dalla mia memoria. Invece è vivido il Capital Live che ci aspetta il 7 di giugno all'interno appunto del Parco Sempione, all'interno di un mega evento che è Party Like a DJ con le tre radio del gruppo. Capital Live è appunto all'interno del Castello Sforzesco, quindi è la splendida cornice del cortile del

Le armi del Castello Sforzesco, festeggeremo i 30 anni tutti assieme, tutti i colleghi di Radio Capital sul palco. Oltre a noi ci saranno Alberto Fortis, Di Martino, Blu Vertigo, Angelica Bove, Bert, Santa Marea e anche questa ragazza che si chiama Aria, che duetterà tra l'altro con Laurin, quindi un po' di R&B lo portiamo anche quest'anno nel cortile delle armi al Castello Sforzesco il 7 giugno, domenica a partire dalle 16, e ci divertiremo appunto con il suo set.

0: Aria Delgado, italo-venezuelana. Sono lontani i tempi in cui faceva la corista di Mahmood, di Gemon, di Venerus. Il suo album si intitola Pronto ed è molto, molto interessante. Questo era appunto Sono in un van. Chiude l'appuntamento di The Vibe e la vedremo al Capital Live all'interno del Plaid domenica 7 giugno dalle 4 in poi, appunto, con tutti noi e tutti gli altri artisti. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata. Vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati.

0: ristoranti o catering e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
4: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Ciao, sono Tabata.
9: Io Matteo.
10: E io Mirko.
8: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
10: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
8: Cosa fate qui, dottoressa?
11: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
11: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
8: Grazie.
10: Ora dove andiamo?
8: In un altro centro la nostra famiglia.
9: Ce ne sono 28 in Italia.
12: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
14: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
15: Radio Capito. Solo bella musica.
16: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
17: B-Side, altri suoni.

0: elementi correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Spesso vi do le coordinate, no? Per i nostri viaggi di B-Side, che sono, che so, l'anno e anche il luogo dove andiamo a finire con la musica. Beh, oggi l'anno non c'è perché andiamo nel futuro e il luogo nemmeno perché andiamo nello spazio.

In realtà questo brano ce l'ha una data del 1972, ovviamente Elton John, una delle sue canzoni più famose, una canzone dove lui dice: ma io non so perché vi stupiate così tanto del fatto che io sia un rocket man, cioè un uomo missile, è il mio lavoro 5 giorni alla settimana, e poi non pensiate che andare su Marte a crescere dei figli sia una grande idea, perché è un posto dove fa freddo come l'inferno, no? Faceva un po' di gioco fantascientifico a immaginarsi un'umanità che ormai aveva preso i viaggi spaziali come una routine. Ecco, questa potrebbe essere un po' la chiave di interpretazione del testo di Rocketman, che in realtà era un po' una risposta a un pezzo precedente che aveva scritto David Bowie qualche anno prima, perché nel 1969 ci fu lo sbarco sulla Luna, ed ecco che David Bowie aveva pronta questa Space Oddity, che tra l'altro divenne famosa perché la BBC la mandò proprio in relazione a tutto quello che raccontava, documentari e cronaca e storia dello sbarco sulla Luna.

floating in a thin can, così galleggiando in questa scatola di latta sopra la terra blu, e non c'è niente che io possa fare. È la storia di Major Tom, la sua Space Oddity, ovviamente ispirata anche al film celeberrimo di Kubrick, capolavoro assoluto. Insomma, per farvela breve, dal 69 con la conquista della Luna, con il film di Kubrick, si sviluppò tutto un immaginario legato ai film di fantascienza, alla fantascienza, che in musica trovò anche delle canzoni, se non addirittura per esempio un immaginario, no? Per esempio Sun Ra, che questo jazzista veramente strano che diceva di arrivare dallo spazio, si era costruito tutta una storia, aveva fatto un pezzo intitolato Space is the Place, ma addirittura c'era questa band canadese, si chiamavano Klaatu, come il personaggio di un celeberrimo film di fantascienza del 1951, che avevano deciso di non fare concerti, di non rivelare chi fossero, non fare interviste, non avevano, diciamo così, un'identità, e avevano fatto un pezzo come questo, che era diventato estremamente famoso. Tra l'altro inizia con questi suoni un po' elettronici e questo. In your mind, you have capacities, you know. Sentiamola.

Eh sì, c'è qualcosa di beatlesiano, questo pezzo. Non sempre, ogni tanto viene fuori qualche cosa che ti riporta ai Beatles. No, ve lo dico perché ci fu poi un secondo episodio dopo la pubblicazione di questa Calling Occupants of Interplanetary Craft, cioè chiamando chi è dentro quell'astronave, no? Si immaginano i terrestri che stanno cercando di comunicare con gli abitanti di quell'astronave, gli occupanti di quell'astronave, e il messaggio è: siamo amici. E allora questi Klaatu furono identificati con i Beatles in incognito, quindi circolò la bufala che fossero i Beatles che stavano prendendo in giro le persone, che avevano fatto un progetto misterioso, anonimo. Poi quando si scoprì che non erano i Beatles, si perse completamente l'interesse per questo che poi era un trio canadese, si chiamavano Klaatu, fecero poi due o tre dischi, ma diciamo che la cosa li si ricorda soltanto per questo fatto. Fondamentalmente è questa canzone che poi ebbe anche delle bellissime versioni, insomma anche questa è ispirata a questo nuovo Far West, a questa nuova frontiera pazzesca dello spazio, che poi, come sapete bene tutti voi, trovò anche altre musiche.

Vabbè, ogni tanto fa bene risentirlo questo tema celeberrimo scritto da John Williams per il primo Star Wars. Tra l'altro leggevo qualche tempo fa che Spielberg e John Williams avevano deciso di lavorare, anzi Spielberg più che altro, avevano deciso di lavorare in questo modo, cioè Spielberg aveva le scene, la sceneggiatura diciamo del film, e aveva chiesto

John Williams di trovargli dei pezzi di musica classica che potessero stare vicino a quelle scene lì, un po' come se fosse un canovaccio sul quale poi John Williams avrebbe dovuto fare le musiche originali. Secondo me non è un buon metodo questo, perché poi alla fine, come dire, rimani influenzato dall'originale.

E dire influenzato forse è un po' un eufemismo, in questo caso, perché secondo me qui sono state proprio prese delle parti, poi cambiate le note in maniera da non poter neanche essere così citati per plagio. John Williams, molto bravo, però qui secondo me si è appoggiato veramente tanto a una composizione di questo compositore austriaco che si chiama Erich Wolfgang Korngold. Credo che il tema che sentite sia stato fatto per un film che si chiamava King's Row, in italiano poi è stato tradotto con il tema di Delitti d'amore. E adesso sentite questo. Questo ineffabile momento di stasi, di serenità cosmica, calma olimpica. Contemplazione di un panorama immenso, immoto e tutto tranquillo, ineffabile e imperturbabile. Questa è una composizione di Charles Ives, compositore americano del 1908, che secondo altri allude al cammino dei druidi. C'è anche una citazione della musica della cultura celtica qui, il lento cammino, no? Cioè è una contemplazione, diciamo, di un infinito fondamentalmente imperturbabile, ma ad un certo punto sentirete arriva un oggetto alieno in questa cosa, un qualche cosa di totalmente inaspettato che un po' si apre come se fosse una domanda a cui non è stata data una risposta. Sentito? Tra l'altro le note forse sono una scala tonale, non lo so, è veramente un oggetto alieno dentro questo suono perfetto, questa calma imperturbabile, una domanda esistenziale, filosofica, a cui nessuno risponde e che si ripete poi nel corso dell'opera. E ogni volta che si ripete disturba questa calma olimpica, questi druidi che camminano, questa contemplazione di una perfezione assoluta.

È un'opera, secondo me, pazzesca questa, perché ti dà proprio la sensazione di una domanda lì, sospesa. Le domande che ci facciamo noi, se volete anche banalmente, che senso ha tutto questo, da dove veniamo, chi siamo, anche quelle cose lì, insomma, sì. Questo è il senso di questa frase fatta di cinque note che vi faccio risentire adesso. Ecco, queste sono le cinque note che faccio io con la tastiera e che ve le faccio risentire in questo modo così pulito e semplice per cercare così di isolarle, perché secondo me qualche anno dopo, anzi parecchi anni dopo, fu proprio John Wayne

Jones a dare la risposta a questa domanda senza risposte. E la risposta è questa qui. Cioè il famoso tema di incontri ravvicinati del terzo tipo. Sono cinque note di qui, con intervalli diversi, poi con una dovrebbe essere una frase atonale, qui invece no. Però anche qui sono cinque note, eh? Qui secondo me c'è stato non il plagio da parte di John Williams, ma proprio l'idea di dire: prendiamo quell'idea lì e risolviamola, troviamo un modo interessante di fare questa cosa. Poi tra l'altro sentite l'accordo fatto sulle note di Ives come risultato da questo, se le suono tutte insieme, da questo. Tutto sospeso, tutto misterioso, sentite? E sentite invece le note, le cinque note insieme della frase di incontri ravvicinati? Tutto risolto, tutto a posto. La scena in cui vengono usate le famose cinque note di John Williams di incontri ravvicinati del terzo tipo è questa qui. Gli alieni hanno dato un appuntamento agli esseri umani, proprio è la prima volta che due civiltà si incontrano, arrivano con una astronave gigantesca che si avvicina a questa punta di una montagna piatta dove gli stanno aspettando gli scienziati, insomma tutto l'apparato americano che potete immaginare, e gli alieni hanno dato agli uomini questa frase famosa che vi ho appena fatto sentire come, diciamo, primo nucleo di sviluppo di un linguaggio. Quindi quando si rivela l'astronave, gli scienziati, che hanno anche un musicista lì con loro, cercano di comunicare con questa astronave che è tutta luminosa, no? Attraverso proprio questa frase e un impianto degno di un concerto dei Pink Floyd, per fargli sentire che loro la frase la sanno suonare, e fanno così. Gli alieni rispondono come se non avessero capito. Quindi gli umani riprovano e gli alieni. Sembra quasi che la cosa stia andando male, no? Potrebbe essere l'inizio di una guerra questa. Riprovano e ripetono. Nessuna risposta, apparentemente, poi... Attenzione! Hanno capito! Gli alieni hanno capito! È iniziato il primo dialogo fra due civiltà.

insomma, è un duetto, eh. È una scena fantastica, questa poi ve la dovete immaginare con non soltanto i suoni ma anche le luci che simmetricamente rappresentano le note sia dall'astronave che dal lato degli uomini. È pazzesco. Se non avete visto questo film lo dovete

vedere perché è la base di tutta la storia della cinema di fantascienza. E se no dovreste vedere anche un altro film pazzesco, insomma, che è The Arrival, proprio sulla difficoltà di comunicazione fra due civiltà, risolta qui con la musica, di là in un altro modo, non ve lo racconto. Concludo con una cosa che ha fatto Brian Eno, non tanto per la fantascienza, ma in questo caso bisognerebbe dire per la storia e la scienza, perché la NASA gli commissionò molti anni fa un documentario sulle conquiste dello spazio di Apollo, e lui scrisse questo album che contiene, fra gli altri, anche questo brano.

0: sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della Bellezza. Da 13 anni l'emozione dell'arte nell'arte. Oltre 50 eventi tra letteratura, musica, cinema, filosofia e teatro in 30 luoghi iconici del patrimonio italiano. Da Piazza San Marco al Teatro Olimpico, dal Castello Sforzesco ai Templi di Selinunte. Da maggio a ottobre i grandi protagonisti della cultura incontrano la bellezza senza tempo. Tutte le info su festivalbellezza.it e capital.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Deep Waters, per me il capolavoro degli Incognito, una band nata nei primi anni 90, insomma, da tutta quella cultura che ripescava abbastanza liberamente da tante influenze che arrivavano dal passato, dalla musica soul, dal jazz ovviamente, poi rielaboravano, diciamo, in termini contemporanei anche dal punto di vista ritmico, pescando un po', che so, per esempio anche dalla cultura hip hop. Anche se non significa far rap questo, ok? Diciamo che quelle sono caratteristiche che continuano anche oggi. Ogni tanto trovo dei progetti che secondo me hanno lo stesso suono, un po' lo stesso spirito, come per esempio Vibration, Black Finger con Ebony Rose.

un pezzo di qualche tempo fa di Ebony Rose, un cantante insomma che sorveglio, ecco, perché è uno di quei musicisti che ogni tanto tirano fuori delle cose interessanti. Come sentite, qui c'è un po' il mondo, diciamo, di un neo-ass jazz inglese. Allora, questi Vibration Blackfinger, vi dicevo che sono un po' un'idea di un musicista inglese che si chiama Lashel Gordon, che in realtà scopro che molti anni fa collaborava proprio con un gruppo degli storici acid jazzers, e cioè i Brand New Heavies.

Brand New Avis, Dream Come True, forse uno dei loro album più belli. A me questo pezzo ricorda molto una cosa contemporanea. Ari Soca Doria si chiamano.

venerdì o giù di lì, insomma, dovrebbe uscire questo album un po' atteso di Brian Jackson, ex collaboratore di Gil Scott Heron, che ha fatto un po' la storia delle grandi canzoni di Gil Scott Heron e che ha lavorato a un'omnia, diciamo, rappresentativa di tutto quello che aveva fatto con Gil Scott Heron insieme ai Masters at Work, centellinando questi singoli che sono usciti praticamente per un anno. Sentiremo come sarà l'album, ma intanto ci ascoltiamo una delle ultime cose che ha pubblicato. It's Your World, Brian Jackson, Masters at Work.

0: a mano.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Date biglietti su livenation.it.
3: Grazie, ma no, grazie.
2: Tutte le info su capital.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Marvin Gaye, In a City Blues, Make Me Wanna Holler. Ricordatevi, c'è anche questo sottotitolo. Non è uno dei pezzi più semplicemente rappresentativi solo di Marvin Gaye, ma anche dell'etichetta Motown, che è stata una label, insomma è una label di quelle che hanno fatto la storia della musica black. Anche se bisogna dire poi nei decenni la musica black, rappresentata anche in gran parte dalla Motown, cambia. Un po' ricorda lo scat di Marvin Gaye, ma questo è tanti anni dopo, che siamo nel 2000. Lui è Music Soul Child, un altro artista Motown.

un R&B di buona fattura, quello di Music Soul Child, altro diciamo esponente moderno della Motown moderna, ecco, diciamo così, che poi cambia anche in funzione di chi è stato poi a fare le scelte, gli artisti da far firmare l'etichetta. Per esempio, negli anni, qualche anno dopo Music Soul Child irrompe Kid Cudi.

Una canzone nata fortunata, questa, un po' particolare, diciamo, ha una sua originalità dovuta all'arrangiamento, che è sempre uno dei pezzi, diciamo, di una Motown contemporanea. Tra l'altro questo artista, Kid Cudi, che fece un successo pazzesco all'epoca, poi un po' sparito, fu portato alla Motown da questo talent scout che si chiama Nigel Mack, che poi qualche anno dopo ha fondato una sua etichetta, si è messo in proprio, diciamo, con degli altri discografici, un'etichetta piuttosto interessante che segue da un po' di tempo, che si chiama Drink Some Water, che fra gli altri pubblica anche Yaya Bay.

Insomma, potremmo pensare a questa label, la Drink Some Water, fondata da chi comunque ha avuto già esperienza di lavorare nelle grandi case discografiche americane, come una possibile, diciamo, alternativa un po' più indipendente, ecco, alle grandi major, per gli artisti che firma. Ve ne faccio sentire

Garrett Donkin, un altro degli artisti di questa label che si chiama Drink Some Water, per non darvi una impressione falsata, perché questi due ultimi pezzi che vi ho suonato sono fondamentalmente dei pezzi abbastanza R&B. Ci sono anche altri tipi di artisti in questa etichetta, per esempio c'è Asia Monet, che qualche tempo fa, credo con la stessa label, vinse un Grammy Award come miglior disco di spoken word. Sapete, in inglese si dice così quando ci si fa riferimento al testo parlato o poetico sulla musica, spoken word. E lei ha sempre fatto questa cosa, tra l'altro in maniera piuttosto sofisticata, mi verrebbe da dire, in senso positivo. Sentite questa, Elsewhere.

0: chiama Asia Monet, l'autrice di questa Elsewhere, che però condivide con altre due musiciste interessanti. Una è Georgia Ann Muldrow e l'altra è Michelle Ndegeo Sello, che credo che qui suoni solo il basso, non la sento la sua voce. Per quanto, insomma, Michelle, lo sapete, è una delle artiste più interessanti da meno 20 anni, 30 a questa parte. Tra l'altro ha un modo di cantare, non solo di suonare il basso, che le consente di passare dal cantato vero e proprio al rap, quando lo usava, insomma, qualche tempo fa, a un parlato che comunque non è mai completamente fuori dalla musica, uno spoken word, diciamo, un po' più musicale. Ne è un esempio questa Make Me Wanna Holler. Così chiudiamo il cerchio con la canzone di Marvin Gaye con cui abbiamo iniziato, proprio Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, sottotitolo, dove sentirete Michelle passare dallo spoken word al canto.
1: My mother used to whore herself.

0: B-side.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però.
1: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però.
1: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

narra la leggenda che Duke Ellington era in studio, la sua orchestra doveva registrare 4 pezzi, ne avevano solo 3, allora così in 20 minuti scrive questa Solitude, che poi fra le altre interpretò anche Billie Holiday.

insomma, vabbè, storicamente, perché Billie Holiday e Nina Simone non avrebbero neanche potuto volendo. Lady Blackbird e Christian Scott neanche. Niente di elettronico, anche se qui sentite in questo versione di Eraser di Thom Yorke una vibrazione, una sorta di disturbo, come se fosse elettronico. In realtà Christian Scott mi raccontò che questo suono è stato fatto semplicemente mettendo un foglio di carta in mezzo alle corde del pianoforte, quindi un po' pianoforte preparato, che ha creato questo effetto che dà una sensazione quasi di spazzole o di roba elettronica, che però ovviamente è stato fatto in maniera, come dire, analogica.

Allora, in questo viaggio ultimo di B-Side per questa sera, gli ho fatto ascoltare tutte cose che non hanno niente di elettronico praticamente. Alcune

Questo è un disco contemporaneo, nel senso che è uscito proprio poche settimane fa, se ricordo bene. Come però sentite, non c'è assolutamente nulla di elettronico neanche qui. In realtà sono Charlie Hunter, chitarrista, e Marcus Finney alla batteria, che accompagnano Lo Steely, forse bisognerebbe dire, questa bravissima cantante, ma tutto molto minimale, un po' come nel caso di Lady Blackbird. E adesso è una bassista, cantante, molto interessante, abbastanza anticonvenzionale, si chiama Midori Jagger.

0: B-side.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Colombo non ha scoperto l'America. Il sole non è giallo. Napoleone non era basso.
3: Sì, ma perché questo tono dark?
4: Perché il podcast True Crime funziona sempre, Emi, fidati.
3: Però posso almeno dire che ogni giorno raccontiamo storie assurde e falsi miti?
4: Non è, fai fare alla voce.
2: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Sempre che non succeda nulla ai conduttori.
4: Ce l'ha con te.
2: Una produzione One Podcast.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 26 maggio del 1926 a Dalton nell'Illinois, ovviamente Stati Uniti, a una ventina di chilometri fuori St. Louis, nasceva Miles Davis, uno dei più grandi musicisti della storia della musica, e questa sera nella puntata di Extra lo celebriamo come si deve.
1: I like everything that Miles ever played. He put you in a different mood, you know. He was a nice guy. Miles was a nice guy.
2: Sur Radio Capital, à minuit, tout est extra.
3: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
4: Music beyond borders.
3: Who's going to play this music? Alex Paletta.
0: Eh sì, stasera celebreremo la musica di Miles Davis, la sua carriera e i suoi 100 anni dalla nascita, anche se insomma è morto parecchi anni fa, come dire, la sua musica rimane eterna per uno dei personaggi veramente più rivoluzionari, molto probabilmente uno dei 5 musicisti più importanti della storia dell'umanità, e ha anche un valore, come dire, molto importante per me, perché è stato veramente il primo artista che mi ha sbattuto giù dalla sedia, cioè nel senso proprio che sentendo la sua musica e poi capendo la mentalità della sua arte, ho capito effettivamente cosa dovrebbe fare un musicista e un artista per ritenersi tale. Miles Davis ha attraversato tutta l'epopea del jazz fino ad arrivare alle cose più sperimentali, che è proprio quello che sentiremo stasera. Passatemi il termine, le tracce più extra della sua discografia, non disdegnando ovviamente le cose del passato. Siamo partiti con Milestone e continuiamo. Il primo disco che vi faccio sentire è un disco del suo repertorio degli anni 50, quando lavorava, quando incideva per la Prestige, grandissima etichetta discografica di jazz, molto importante, e lo stesso Bob Weinstock, che era il boss della Prestige, il proprietario, in un'intervista dichiarò che il disco che sto per farvi sentire, Walking, nella versione appunto di Miles Davis, è stato il suo disco più bello mai prodotto, ma non soltanto del catalogo di Miles Davis, proprio di tutto il catalogo della Prestige. Allora partiamo con questo, Walking, Miles Davis. Buonasera e benvenuti su Radio Capital.

0: Sembrerebbe quasi tutta una questione di sound, ed effettivamente è molto importante il sound che riuscì a tirare fuori dalla tromba e dalla sua musica Miles Davis durante la sua carriera discografica, però c'è un'importanza anche sociale, perché insomma non dimentichiamoci che Miles Davis era un afroamericano nell'America razzista degli anni 50, 60, anche 70, quindi insomma tutto il razzismo più becero lo viveva proprio sulla sua pelle. Una delle cose che raccontava spesso Miles Davis, quando girava con la sua Ferrari, sì, aveva una Ferrari perché ovviamente era un artista di successo, quasi sempre la polizia lo fermava, non tanto per i limiti di velocità o le infrazioni, quanto per il fatto che fosse un afroamericano alla guida di un bolide costosissimo. E quindi quando gli venne proposta l'occasione per fare la colonna sonora del documentario dedicato a Jack Johnson, il primo afroamericano a diventare il campione del mondo dei pesi massimi, parliamo dell'inizio del secolo scorso, quindi insomma 1920 o giù di lì, Miles Davis non se lo fece ripetere due volte, perché Jack Johnson incarnava proprio l'orgoglio e la rivalsa del popolo afroamericano negli Stati Uniti. Era una sorta di rock star del pugilato, come Miles lo era diventato per la musica, tutti e due appassionati di belle auto e di belle donne, e ovviamente questo, come dire, dava fastidio al jet set americano del periodo di Jack Johnson e ovviamente anche quello di Miles Davis. La colonna sonora di A Tribute to Jack Johnson è decisamente una colonna sonora rock che va fuori rispetto alle cose che Miles suonava in quel periodo.
1: Su Radio Capital, a mezzanotte. Tutto è extra.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 28 maggio, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mars never looked back. But you know, the truth of the matter is that Mars often looked back, but he always moved forwards. That's the key.
1: Nelle parole di Ian Carr, biografo di Miles Davis, che abbiamo appena sentito, forse c'è proprio la chiave della mentalità di Miles Davis. Si diceva di Miles che non guardasse mai al passato, ma non è proprio la verità. Miles guardava al passato proiettandosi nel futuro e, come dice lo stesso Ian Carr, questa è la chiave. Dal 1969 in poi realizzò dei dischi veramente incredibili dal punto di vista di sperimentazione e molto probabilmente lo fece perché Teo Massiro, il produttore che gli affidò la Columbia, era davvero un visionario. Era, tanto per capirci, uno dei produttori più importanti della Columbia Records. Aveva già registrato nel 59 Time Out con Dave Brubeck, aveva lavorato con Duke Ellington, insomma uno di esperienza veramente fortissima, che capì la necessità di Miles di andare oltre il conosciuto. È stato il produttore che ha spinto Miles oltre i suoi confini, producendo i dischi che molto probabilmente, almeno io personalmente, trovo quelli più coraggiosi. Fu un po' quello che George Martin fu per i Beatles. Questa è Radio Capital, questa sera celebriamo i 100 anni dalla nascita di Miles Davis.

inutile soffermarci sugli artisti che hanno accompagnato Miles Davis nel corso della sua carriera, da John Coltrane, Bill Evans, in questo caso, in questo disco proprio c'erano musicisti come Keith Jarrett, Chick Corea, ma anche nella carriera Herbie Hancock, Wes Shorter, ma insomma starei qui davvero un'ora ad elencarvi tutti i personaggi che hanno lavorato con Miles Davis. Una delle cose che disse proprio uno dei suoi musicisti, uno di quelli che lavorava con lui, è che tutti quelli che hanno suonato nella band di Miles Davis hanno avuto poi una carriera solista incredibile. Questa è Radio Capital, celebriamo Miles Davis con la sua musica stasera, e questo è uno degli album più importanti della carriera di Miles Davis, In a Silent Way, il pezzo Shh.

0: tutto per questa sera, ci sarebbe voluta una puntata di almeno 5-6 ore per ripercorrere e per approfondire la carriera e la vita di Miles Davis. Purtroppo abbiamo solamente un'oretta, ma insomma spero che questo omaggio vi sia arrivato nella maniera più pura possibile, come è stata mia intenzione farlo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani e vi lascio con il pezzo forse più famoso di Miles Davis, So What Kind of Blue, pezzo che parte con questa intro di piano e basso di Bill Evans e Ron Carter e poi esplode con quello che è stato definito l'assolo più bello del mondo da, non lo so, boh, una rivista, un Rolling Stone, non ne ho la più pallida idea, neanche me ne importa, ma devo dire che è proprio così. Buonanotte a tutti e grazie da Alex Paletta. Viva Miles ancora per i prossimi 100 anni.
1: I was in grade school in the sixth grade, and before we went to school, there was a program on the radio called Harlem Rhythm. And I listened to it for 15 minutes, that's all they... So I said I wanted to sound like that. I wanted to play music like that. But it was a black music. I could tell a white band from a black band. I don't know how I could tell it, but I could just tell.

0: isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, in edicola con Repubblica.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Radio Capital.
6: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Un padre e i suoi 5 figli stanno tutti bene. In questa puntata vi parlo di un film del 1990 che vi farà commuovere. Si intitola Stanno tutti bene, appunto, lo dirige Giuseppe Tornatore e non aspettatevi il lieto fine di Nuovo Cinema Paradiso. Qui c'è Mastroianni in un ruolo che forse è il più tenero della sua carriera. Un padre che attraversa l'Italia in treno per scoprire che i suoi figli non sono quello che gli hanno sempre raccontato. Matteo Scuro, cioè Marcello Mastroianni, vedovo siciliano di 70 anni, parla con la moglie defunta come se fosse ancora lì accanto a lui. Ha chiamato i 5 figli come personaggi dell'opera lirica, perché la musica è la sua vera passione. Non è mai andato a far loro visita, ma ora lo farà. I figli sono Alvaro, che vive a Napoli, non è mai in casa, risponde sempre e solo una segreteria telefonica. Poi c'è Canio, che abita a Roma e che dovrebbe essere un politico importante, ma in realtà è l'assistente di un deputato. Incontriamo poi Tosca, di Firenze, che si spaccia per modella di successo e invece è una ragazza madre con una casa presa in prestito. Poi Guglielmo di Milano, suona la gran cassa, ma scappa via appena arriva il padre. E da ultima Norma, che abita a Torino e finge di vivere un matrimonio felice e di avere un lavoro da dirigente quando in realtà lavora in un call center. Nel film ci sono anche dei camei che vi invito a scoprire. Ennio Morricone, che interpreta un direttore d'orchestra, e chi se no. E poi c'è Giuseppe Tornatore, che fa un fotografo e un operatore teatrale. La storia inizia così. Matteo parte in treno, ha paura dell'aereo, porta con sé la valigia e l'illusione che i suoi figli siano realizzati. A Napoli nessuno apre, a Roma Canio gli nasconde la verità, a Firenze Tosca recita, a Milano Guglielmo fugge, a Torino Norma litiga con il marito appena il padre è uscito. Matteo vede tutto, ma non vuole capire. Poi, a casa di Norma, ascolta una conversazione alle sue spalle, scopre che gli hanno mentito sempre.
7: Fammi per favore questa domanda. Com'è andata? Angela, ma che fai? Hai paura a chiedermelo? E io ti rispondo lo stesso. È stato un viaggio importante. Mi dispiace che non posso farti vedere le fotografie. Ho camminato assai. Ho scoperto tante cose. I nostri figli stanno tutti bene.
6: Matteo decide così di organizzare un pranzo a Roma. Apparecchia per tutta la famiglia, ma si presentano solo 2 figli. Gli altri posti sono vuoti. Lui dice quello che ha capito. Poi qualcuno gli racconta della fine di Alvaro. Sul treno di ritorno Matteo ha un malore. Finisce in ospedale. Lì finalmente arrivano tutti. Perché a volte ci vuole un padre che sta per morire per riunire una famiglia. Nell'ultima scena, ma senza fare spoiler, Matteo torna in Sicilia. Parla con la moglie morta, come ha sempre fatto. Lei gli chiede, come stanno i figli? Lui sorride e risponde, stanno tutti bene. Ma noi abbiamo fatto il viaggio con lui e sappiamo che non è vero. O forse sì, forse stare bene è l'unica bugia che un padre può ancora regalare a chi ama. questo è un film che vi lascerà in silenzio, a guardare il vuoto, pensando a quei genitori che hanno creduto in noi più di quanto abbiamo mai fatto noi stessi. E a quella frase, stanno tutti bene, che diventa la più tenera delle menzogne. Stanno tutti bene è disponibile su Infinity. Fazzoletti 5 su 5, popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché, oltre alla bravura di Mastroianni e alla colonna sonora di Morricone, questo film parla di tutti noi che ai genitori, per non deluderli, ogni tanto diciamo tutto bene, anche se poi non è così vero. Buona visione!
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
5: Da questo momento
9: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

0: solo grande musica su Radio Capital.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne

0: Capital Gold.
1: Quest'estate segui il suono che ti porta a Zagabria in Croazia. Zagreb Classic, musica classica, jazz, danza sotto le stelle. Dal 19 giugno al 3 luglio, in pieno centro città. E l'ingresso è libero. A Zagabria la musica è ovunque. Infozagreb.hr.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.